qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

te. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi.

noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che in fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: Benvenuti amici di Maria Vision e ben ritrovati al programma più bello della televisione lauretana, Scatti di Vita. Sempre qui aiutato da Luana.
1: Buonasera.
0: E ci sono sempre io, Damiano.
1: Ciao Damiano.
0: Cosa volete farci? Il tema di questa settimana era un tema un po' particolare quanto bello, il portone.
1: Il portone, sì.
0: E la settimana scorsa vi avevamo chiesto di poter inviare foto con preghiera di telefonata odierna, perché appunto essendo particolare il tema necessita o perlomeno siamo grati se riuscite a darci uno squillo per spiegare come

0: avete scattato la foto, in che condizioni, che cosa volevate raccontare. Scusate, quindi il numero da chiamare in diretta è lo 071 7501 707.
1: Diciamo che il tema di questa sera, il portone, è un tema prettamente una foto descrittiva, quindi la maggior parte delle foto che sono arrivate sono sì, foto di porte, quindi descrivono un oggetto.
0: Proprio per questo motivo, se riuscite a darci anche la motivazione di quello scatto, cosa volevate raccontare, saremo ben lieti di riceverla.
1: E comunque ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato perché sono sempre numerosi e le foto di volta in volta sono sempre più belle, un pochino più ben fatte, quindi magari quei piccoli suggerimenti che ogni volta diamo vengono seguiti e questo ci fa piacere.
0: Luana, io questa settimana ho tirato giù qualche idea sul discorso, sul significato simbolico del portone.
1: Sì, bravo Luana.
0: E ho visto che il portone o porta tira fuori delle frasi fatte, no? Mettere qualcuno alla porta, oppure sbattere la porta in faccia, oppure per dire parla con me, sfondi una porta aperta. Sono tutti aneddoti, significati, sono esempi che troviamo in quanto d'uso comune tra noi persone. Di fatto è un elemento esterno ben preciso che denota l'inizio e la fine tra il mondo esterno e il mondo interno.
1: Entrare, uscire.
0: Entrare e uscire. La porta d'ufficio può metterci ansia quando andiamo al lavoro, soprattutto il lunedì mattina,
1: sì.
0: Mentre quella di casa sicuramente quando parli di porta di casa
1: è un'altra sensazione.
0: Un'altra sensazione.
1: Due stati d'animo diversi creano.
0: La porta è il volto di una casa e grazie ai nostri atteggiamenti anche la sua voce. Se io tiro la porta sicuramente non sono felice, se la accompagno è un altro stato d'animo. A livello cristiano invece volevo darvi dei suggerimenti, delle piccole informazioni. Infatti tutta la storia, scusate se lo leggo perché è necessario.
1: Te lo concediamo.
0: Grazie. Tutta la storia della salvezza è collocata tra due porte. La porta del paradiso, da cui i progenitori Adamo ed Eva vengono scacciati dopo il peccato originale, e la porta della Gerusalemme celeste, attraverso la quale si entra nella salvezza eterna. Comunque tante sono le porte ricordate nella Bibbia, però tutte svaniscono davanti all'affermazione che Gesù fece: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. È chiaro qui il discorso simbolico, sì, della porta. Poi è proprio per questo motivo che le porte, i portoni, i portali delle chiese sono state adornate per rendere proprio il messaggio di Cristo come passaggio di cui gli uomini devono servirsi per avere accesso al Padre, cioè attraverso Cristo, attraverso di me avrete la salvezza. L'ornamento, la decorazione, la bellezza del portale è quindi un primo incontro con la bellezza della Chiesa, intesa come famiglia dei figli di Dio, cui andiamo incontro nel momento in cui varchiamo la soglia.
1: Ringraziamo Damiano che ci ha raccontato questo piccolo significato a livello religioso e alla regia facciamo partire le foto.
0: Sì, una prima carrellata come
1: sì,
0: d'obbligo,
1: come
0: Alida da Potenza Picena, Anna Rita da Ancona, Barbara da Monte San Vito, sempre in provincia di Ancona, Caterina da Lissone, un'altra Caterina da Milano, Claudio da Brescia, Domenico da Peschiera.
1: Domenico, buonasera.
0: Elena è ormai un nostro affezionato
1: sì,
0: telespettatore.
1: Anche Alida da Potenza Picena, poi ce n'era anche un altro.
0: Alida, sì, è vero.
1: Andiamo avanti.
0: Ok, e dicevamo Elena da Loreto, Emidio da San Benedetto.
1: Ecco qua il tuo significato.
0: Ezio, è vero, Ezio da Osimo.
1: Ezio, buonasera.
0: Anche lui è molto frequente.
1: Sì.
0: Francesca Maria da Trapani. Francesca, un'altra Francesca, sempre da Trapani. Gabriele da Maiolati Spontini, sempre di Ancona. Giancarlo da Filottrano, che se è lo stesso Giancarlo è il vincitore della puntata scorsa.
1: Allora se ci chiami per un saluto, Giancarlo, ci fa piacere.
0: Sì, è vero. Lara da Brescia. Luisa da Palermo, Nando

0: da Chiaravalle, Salvatore da Lissone e Sandra da Osimo. Dovremmo avere, regia finita, e questa dovrebbe essere la foto di Fabio da Castelfidardo, che non era menzionato qua nel... Ok.
1: Sono tutte porte, la maggior parte sono tutte porte chiuse, ci abbiamo uno o due soggetti davanti, ma sono più che altro fotoricordo. E diciamo che tutto il cappello che hai fatto tu prima del significato della porta non è stato molto rappresentato adesso vedendolo così in modo molto veloce. E comunque le esaminiamo una per una e le valutiamo.
0: Come abbiamo appena detto all'inizio della trasmissione, forse non abbiamo noi colto quello che loro volevano dirci, quindi
1: Adesso le
0: ad ogni foto, se
1: commentiamo.
0: volete, avete modo di telefonarci allo 071 75 01 707, siamo molto contenti.
1: Certo.
0: Partiamo con Alida, Potenza Picena. Grazie.
1: Innanzitutto ciao Alida e grazie perché Alida non è la prima volta che partecipa e questo ci fa molto piacere. La foto di Alida, gli manca un pezzettino Alida. Se no, la porta aperta, un segno positivo, anche se non è proprio frontale, comunque secondo me va bene uguale.
0: Cos'è che gli manca a Luana?
1: Il cornicione sopra, i
0: Ah,
1: mattoncini, sì,
0: l'arco, non ha
1: l'arco,
0: terminato
1: non ha
0: l'arco.
1: terminato l'arco e comunque come inquadratura va bene, nel senso che una giusta inquadratura non è, a volte ci capitano le foto dall'alto che tendono un po' ad appiattire l'inquadratura, dare quel senso di goffo, qui Alida l'ha fatta in una giusta posizione, doveva stare un po' più attenta a prendere tutta, perché essendo una porta e essendo una foto descrittiva, ecco, secondo me andava anche quel
0: Ogni
1: pezzettino
0: elemento
1: sopra,
0: va
1: sì.
0: calcolato. Passiamo ad Anna Rita, ad Ancona.
1: Grazie Anna Rita, questa è è la porta di Maria Vision.
0: Porta d'ingresso, sì.
1: Sì.
0: Così anche voi telespettatori che venite fuori Loreto e non avete
1: Abbiamo.
0: avuto modo di vedere,
1: Sì,
0: questo è
1: sì, sì.
0: l'ingresso del
1: Questo è
0: nostro
1: il nostro
0: studio.
1: ingresso, grazie. E quello che dicevo prima te lo dico a te, che tu invece l'hai fatta dall'alto al basso, vedi che la porta rimane goffa,
0: Piccolina.
1: piccola. Non è che abbiamo un grandissimo portone, ma comunque è un bel portone in legno. Hai preso troppo pavimento e hai schiacciato un po' l'immagine. Dovevi un pochino abbassarti, però ha preso tutti quanti i dettagli, tutto il
0: Sì,
1: cornicione dei mattoncini, ha preso la
0: la
1: targhetta,
0: targhetta.
1: il campanello, quindi gli elementi ci sono tutti. Dovevi stare un po' più attenta all'inquadratura.
0: Barbara da Monte San Vito.
1: Ah, Barbara, sei andata in un grande.
0: O è una crociera, o è un hotel di lusso, di sicuro
1: Ah,
0: non
1: sì.
0: credo sia la porta di
1: Non è la porta di casa.
0: casa.
1: Le linee sono tutte ben diritte,
0: È
1: quindi
0: abbastanza simmetrica
1: sì,
0: come
1: bella
0: foto.
1: prospettiva. Visto che avevi tutte queste belle linee diritte, secondo me se stavi anche un pochino attenta alla pianta, che crea un po' un elemento di disturbo, perché questa è predomina la geometria in questa foto, quindi ecco questa pianta sulla destra in basso un po' mi
0: Sì,
1: disturba.
0: perché due colonne a sinistra, due
1: Sì,
0: colonne a
1: è
0: destra,
1: molto ben precisa
0: il
1: e
0: soffitto
1: quindi questo
0: sì,
1: piccolo
0: toglieva la pianta un
1: dettaglio.
0: attimo, magari non si offendevano la...
1: No, non
0: Comunque,
1: penso.
0: complimenti.
1: E magari se ci chiami per dirci se l'hai fatta tu e dove l'hai fatta, perché magari un po' mi viene il dubbio, mi farebbe piacere, perché a volte ecco, non valutiamo le foto, ma non sappiamo se sono prese dal web o le avete fatte voi. Quindi se partecipate e interagite con noi, è carino. Ci
0: Ci
1: levate un
0: fa
1: po'
0: molto
1: questo dubbio che
0: piacere.
1: magari non sappiamo
0: Poi
1: come.
0: magari questa porta è proprio di un vissuto di Barbara che
1: Complimenti a Barbara.
0: ci voleva raccontare una sua esperienza, però per saperla bisogna che ci chiami.
1: E comunque, ecco, Barbara si è impegnata, ecco, magari forse gli sarà sfuggita questa pianta un pochino sulla destra, però ha delle belle linee, quindi non è stata fatta di fretta.
0: No, ci ha pensato
1: Ci ha
0: e ci fa
1: pensato, ecco, sì,
0: piacere.
1: quando c'è le linee ben diritte, insomma, la guarda il soggetto.
0: Passiamo a Caterina da Lissone.
1: Caterina, pure sempre con queste inquadrature che fate le foto di fretta, secondo me, quando volete fare una foto, un attimo. State lì davanti un pochino, anche ne fate
0: Studiatela.
1: uno o due, studiatela, ecco, anche tu come inquadratura ci siamo, però l'hai fatta sempre un pochino dall'alto.
0: un po' più basso.
1: Eh sì, vedi che dà sempre quella sensazione che... Ma...
0: Se io voglio raccontare qualcosa dall'alto, cioè se sto dritto e do la realtà
1: dei
0: fatti.
1: Sono foto che vanno fatte, diciamo, dipende dal soggetto, cosa hai davanti, dipende da tanti fattori. In questo caso, questa foto è una foto di una porta che doveva un pochino abbassarsi, punto.
0: Se invece io mi mettevo proprio basso e sembrava un portone gigantesco,
1: c'aveva un suo significato, però ecco, così...
0: Com'è? Non lo rende.
1: Ecco, appena appena un po' più bassa.
0: Caterina, che portone è? Da dove viene quel portone? Per quale motivo? 071 7501 707. E anche oggi il nostro spot l'abbiamo fatto.
1: Sì.
0: Passiamo
1: Siamo
0: a Caterina.
1: Ti chiamate molto.
0: Passiamo a Caterina da Milano.
1: Allora, Caterina da Milano è una bellissima foto, c'ha una composizione fotografica, ci sono diversi elementi, quindi come inquadratura la foto è piena, forse magari così in primo mi viene da dire che non era fatta apposta per questo programma, perché comunque ha voluto più dar risalto alla parte di destra, che è più in luce e il portone è più in ombra.
0: Ha tirato fuori dal cassetto una foto.
1: Sì,
0: che...
1: ha tirato fuori dal cassetto una foto
0: bellissima,
1: bellissima.
0: Perché è composta bene, credo, da quello che ho imparato in queste.
1: Perché
0: in
1: l'inquadratura ci devono essere gli elementi, la foto deve essere piena, o comunque sia, se vuoi dar risalto a qualcosa, lo devi molto accentuare. Ecco.
0: In questo caso
1: è una bellissima foto panoramica. Non
0: però
1: so
0: noi
1: se
0: abbiamo
1: voluto
0: chiesto
1: proprio
0: sul
1: mettere
0: portone.
1: In ombra il portone per dargli un significato di oscurità, di chiusura, tutte quelle cose, Damiano, che hai detto te prima, perché comunque anche quello, o magari la porta ha un significato brutto, che non la vuole aprire, è un posto che ha brutti ricordi, ci sono tante cose.
0: O a livello storico, vedo che tanto qui sarà un discorso, un palazzo medievale, qualcosa del genere, visto com'è in mattoni così, e magari lì c'è una brutta storia.
1: Una brutta storia. Quindi ha voluto appositamente metterlo in ombra. Qui c'è anche una sua elaborazione digitale, è croccante come
0: è stata
1: colori.
0: Ripulita, è
1: sì,
0: stata
1: ripulita,
0: bene...
1: ritoccata, ha tirato fuori
0: il cielo,
1: il cielo, il verde, insomma, ha dato questi bei contrasti. Ecco, quindi c'è un lavoro dietro.
0: Brava,
1: che se magari che se ci chiami e ce la racconti la foto, quindi magari ci togli questo dubbio che magari la foto non può essere adeguata per la trasmissione. Ci farebbe molto piacere.
0: Claudio da Brescia.
1: Ciao Claudio, buonasera. Claudio, tu l'hai fatta pure troppo di fretta, perché una parte è bruciata, nel senso, guarda davanti, c'è troppa luce, bruciata quando c'è troppa luce e non ci sono i dettagli.
0: Sì, poi ritornando alla prima foto ha tagliato l'arco, perlomeno lo stipite.
1: Sì, appena appena.
0: Su in alto.
1: La regia mi sta dicendo della pausa.
0: Assolutamente. Terminiamo un attimo la foto, il discorso della foto.
1: Sì, che comunque guardando l'immagine, se era troppo illuminata magari si spostava un pochino. È frontale, manca appena appena un pezzettino.
0: Anche ha tagliato rosso. Probabilmente sulla destra vedo un qualcosa di nero, un lampioncino. O lo metteva o lo toglieva.
1: Sì. È una bella porta rossa.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Grazie Claudio. Come richiesto dalla regia, andiamo 2 minuti in pausa e riprenderemo da Domenico. A fra poco.
1: A fra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati. Dopo questa pausa possiamo ripartire a pieno con Domenico da Peschiera, nostro affezionato telespettatore.
1: La regia, ci abbiamo una telefonata,
0: sì,
1: Damiano?
0: Sì, sì, credo di sì. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera, ciao. Con chi parliamo?
2: Ciao, io sono Caterina Dall'Issone.
0: Oh, bene, ciao, Caterina Dall'Issone.
2: Ecco.
0: Regia, un attimo la foto di Caterina, la numero 4, Dall'Issone.
1: Ciao,
0: bene.
1: Caterina.
0: Ciao, Caterina.
2: Ciao.
0: Come va l'Issone?
2: Fa abbastanza freddo.
0: Sì, eh?
1: C'è vento, Caterina?
2: Sì. No, vento non ce n'è, però fa freddo.
1: Ok.
2: Ecco, allora.
1: Dimmi, Caterina, io t'avevo...
2: Allora, quel portone l'ho fatto in un cortile a Como.
1: Sì? Mm.
2: Ecco, mi è piaciuto perché così non è la porta del mio cuore, perché vorrei che fosse spalancato, però questa porta mi ricorda quando ero piccola che abitavamo in un cortile, c'erano questi catenacci per chiudere la sera. Ecco, così mi ha ricordato quando ero piccola. Ecco.
0: Quindi Caterina l'hai fatta appositamente per la nostra trasmissione?
2: Sì, perché tra io e mio marito andiamo in giro proprio a fare foto per andare a Maria Visione.
0: Ma quale onore!
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti.
2: Eccoci. Allora, facciamo la gara per chi le fa più belle.
1: Caterina, la prossima volta, come ti avevo detto prima, stai più attenta quando fai la foto, nel senso qui eri un po' troppo alta, ti devi leggermente abbassare. Se eri appena un po' più bassa, era perfetta. Comunque complimenti, e il fatto che andate in giro a fare le foto ci fa molto piacere, siamo contenti di questo.
0: Aumenta il punteggio,
1: sì,
0: Luana.
1: Sì.
2: Grazie a voi per la vostra trasmissione, grazie.
0: Grazie. Buona serata.
1: Ciao Caterina, grazie.
2: Anche a voi, ciao ciao.
0: Torniamo a Domenico, dicevo, nostro affezionato telespettatore, che tra lei e la sua consorte, la moglie,
1: ci manda delle
0: foto e ogni volta sempre più belle.
1: Grazie Domenico.
0: Spero che ci stai seguendo,
1: sì.
0: E se vuoi di nuovo chiamarci
1: abbiamo
0: un'altra telefonata, chissà se non è lui.
1: Siamo contenti quando telefonate, eh?
0: Però, pronto? Non c'è ancora nessuno. Va bene, allora riprendiamo con Domenico. Questa è di sicuro una porta che ha vissuto il suo tempo.
1: Sì, giustamente anche prima Caterina ci faceva notare questi catenacci, in effetti sono molto significativi tutti questi catenacci.
0: Luana, ritorna la telefonata. Pronto?
3: Sì, ciao Damiano, ciao Luana, sono Domenico.
1: Però Domenico, io ogni volta ti dico che voglio vedere il tuo viso, te, tua moglie,
3: ecco,
1: tu non ce lo mandi mai.
3: Ti mando quella mia di Lorella, così ci vedrai e ci conoscerai in fotografia, d'accordo?
0: Perfetto.
3: Te la mando, promesso. Allora, questa foto l'ho fatta per Schiera Borromeo, una cascina abbandonata. Questo era l'ingresso, tra l'altro questa cascina l'ho vista quando era ancora attiva ed era ancora viva con le mucche, gli abitanti, eccetera. Adesso è diventato un deposito e ci vanno dentro delle persone a dormire di notte, per cui è chiusa perché questa gente ha la sua privacy, ma solo penso dei clandestini, delle persone che non sono regolari, per cui non mi sono permesso di aprire il catenaccio, ma dentro lì c'è qualcuno che ci abita di notte e ci vive.
0: C'è una storia anche un po' di sofferenza, insomma.
3: Sì, infatti, sì, perché la cascina è abbandonata, ma è di notte frequentata da gente, meglio non andarci di notte, insomma, questo è quello che voglio dirvi, no? Di giorno invece è molto bella, e la cascina in sé è quella poi vicino alle famose foglie che ho mandato l'altra volta, e lì in zona, insomma.
0: Anche questa
3: alla ferrovia.
0: Anche questa, Domenico, l'hai fatta appositamente per noi?
3: L'ho fatta il giorno mercoledì scorso, quando l'ho mandato, c'era una bella giornata di sole, si vede che c'è il sole, e quindi è proprio fatta proprio. Pensavo avessi scelto quell'altra col portone del paese vicino, perché era secondo me più significativa, perché era un portone storico, restaurato, però è bella anche questa, io preferivo l'altra comunque, ok.
0: Sì.
3: Approvo la vostra scelta.
1: questo è un bel vissuto, diciamo, questi portoni vecchi hanno sempre il loro significato,
3: certo.
1: Il loro fascino, anche con la chiusura così, è molto bella la tegola sopra,
0: Sì, il trave del legno.
1: Il trave. Intendevo il trave, ecco. Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: E mantieni questo allenamento, eh?
1: Però la prossima volta voglio vedere la foto, eh?
3: Ve la mando, insieme alla prossima, la settimana prossima.
1: Sì, l'hai promesso,
3: ciao,
1: guarda Luana, che l'aspetto.
3: Ciao, Damiano.
0: Domenico, grazie, buon fine settimana. Ok, abbiamo commentato a sufficienza Domenico, andiamo avanti con Elena da Loreto.
1: Elena, questa è Loreto. Una classica foto, diciamo,
0: ricordo.
1: Una classica foto ricordo, anche qui la persona viene valorizzata bene perché magari si è abbassato un pochino, quindi la figura è slanciata, però se si avvicinava un pochino slanciava ancora di più la figura, toglieva un po' di...
0: O attendeva i passanti che se ne andavano.
1: Anche toglieva un po' di pavimento, e prendeva tutto l'arco e andava meglio.
0: Magari riusciva a togliere anche il cartello divieto di transito.
1: È abbastanza vicino, quindi ci può stare. È una
0: porta,
1: ricordo.
0: È una porta d'Assisi, perché quella è la Basilica di Assisi. Sì, sicuramente ci racconta di una bella esperienza,
1: una bella giornata,
0: vissuta.
1: Sì. E comunque mi fa piacere che mandate anche questo genere di foto, anche se magari sono delle classiche foto ricordo, perché magari uno ci vuole far partecipe della propria vita, quindi questo è molto da apprezzare. Grazie.
0: Emidio da San Benedetto. Ecco.
1: Questo ritorniamo al significato religioso, è un dettaglio molto bello e particolare.
0: Sì, è un dettaglio di un portone sicuramente di una chiesa, ritorniamo al discorso che facevamo che i portali delle chiese vengono valorizzati proprio per dare il primo significato prima di entrare in chiesa. E sì, è il significato centrale del cristianesimo, io sono la porta, se uno entra attraverso me sarà salvo.
1: Sarà salvo, vero.
0: Complimenti Emidio.
1: Sì, diciamo è andato molto molto nel particolare e ha centrato in pieno, diciamo, l'argomento, anche se doveva stare un pochino forse attento, vedi un po' l'inquadratura sopra, sotto, cioè o magari sopra la faceva un po' più...
0: toglieva quel po' di
1: quella sbavatura sopra e magari prendeva un pochino sotto, ecco.
0: Anche qui, se io questa particolarità qua l'avessi messa un po' o a destra o a sinistra per rispettare la famosa regola dei terzi.
1: Se la decentrava leggermente tanto, era molto meglio, era più dinamica, così fare boom.
0: Tanto veniva raccolto lo stesso il messaggio.
1: Veniva raccolto meglio, perché così rimane più piatta da una parte, la rendeva più dinamica.
0: Però bella, ci piace l'idea che Emidio ha voluto dare a questa foto. Ezio da Osimo.
1: Ezio, quando fate le foto, adesso Ezio lo rimprovero, Ezio da Osimo.
0: È un nostro affezionato telespettatore, ha vinto anche una volta.
1: Okay. Ti dovevi impegnare di più, perché se tu ti spostavi appena appena, magari la freccia era meno invadente, il palo sulla destra pure era meno sgradevole.
0: Forse da un'altra angolatura, io che sono di Osimo so che cos'è questo monumento, è la porta chiamata Gironda all'ingresso di Osimo venendo da Osimo Stazione e da San Biagio, perché lì c'è una rotatoria.
1: Ok, ho capito qual è, sì.
0: E niente, le vecchie amministrazioni fecero più di un decennio fa questa porta a simbolo di ingresso della città, infatti anche qui il simbolo riporta la porta aperta che apre all'ospite, insomma.
1: Sì, il benvenuto.
0: Il benvenuto, ecco, al
1: e
0: turista.
1: E comunque scusami Damiano.
0: Vai.
1: No, impegnatevi a fare le foto, spostatevi, non rimanete sempre in un unico punto, provate più angolazioni, diciamo, da non fermarsi subito, ecco, la guardo da una parte, mi sposto, la guardo da un altro, mi alzo, mi abbasso, aspetto un pochino la luce, sono quei piccoli dettagli che poi dopo si vedono. Qui se si impegnava di più era un pochino meglio. Grazie.
0: Passiamo da Francesca Maria da Trapani.
1: Allora, questa molto bella, l'ha fatta lei o l'ha presa dal web? Scusate.
0: Sì, no, vabbè, io sono per dire che è stata fatta da lei, okay. O comunque un suo parente che è
1: se
0: molto bravo in fotografia.
1: Se ci chiama ci farebbe molto piacere che mi tolgono questi dubbi, almeno
0: è vero, Francesca,
1: meglio ad apprezzare le situazioni.
0: È vero, Francesca Maria, chiamaci allo 071 7501 707. Andiamo a Francesca
1: lei
0: da Trapani.
1: Stava per uscire e così se mi sta davanti alla porta mi dà più la sensazione che è per caso e che abbia utilizzato la foto per la trasmissione, diciamo, ecco.
0: O forse è un suo vissuto e ha voluto renderci partecipi di un qualcosa che è successo dopo che è uscita dalla porta di casa.
1: Mi dà la sensazione che ancora deve fare la serata la ragazza.
0: Appunto.
1: Okay.
0: Poi ci dice guardate che poi sono uscito
1: la serata.
0: È andata
1: okay.
0: alla grande. Anche qui c'è il discorso che è un po' presa dall'alto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, c'è magari anche la borsa, ecco, ci sono vari oggetti di disturbo. Comunque la ragazza è solare, magari se o faceva il mezzo busto e quindi in orizzontale perché in verticale gli ha tolto i piedi, è in quel punto che è una foto sbagliata, già se era un po' più sotto il ginocchio, fra il ginocchio...
0: A tre quarti.
1: Come piano andava meglio, secondo me era da fare in orizzontale.
0: Quindi una regola di quando si fotografa la persona o tutta? Comprese i piedi,
1: sì.
0: O tre quarti o mezzo busto, ricordatevelo per la prossima. Grazie Francesca.
1: Quarti,
0: Passiamo a Gabriele da Maiolati.
1: Ciao,
0: bellissima
1: Gabriele,
0: foto.
1: Buonasera,
0: ciao Gabriele.
1: Complimenti, bella composizione fotografica, bei colori, azzurro, verde, bella la scala che invita a salire, ad entrare anche se la porta è chiusa.
0: A me dà un'idea, mi ispira un'idea, punto le scale molto ripide, segno
1: fatica.
0: Di fatica e che non è arrivata poi, il risultato non è arrivato perché la porta è chiusa, la interpreto così.
1: Bene, carina,
0: però
1: ha fatto
0: bella.
1: Una fatica e non ci è riuscito.
0: Non ci è riuscito. Gabriele, chiamaci,
1: positivi.
0: 071 7501
1: Ciao,
0: 707,
1: Gabriele, grazie.
0: Passiamo a Giancarlo da Filottrano. Dovrebbe essere il vincitore della settimana scorsa, perché un Giancarlo da Filottrano la settimana scorsa...
1: Giancarlo, un piccolo appunto, avrei preferito vedere l'immagine piena anziché questa elaborazione.
0: Chissà perché, sì, c'ha dietro una cornice di un'altra foto totalmente sfocata per non farci capire cos'è.
1: Forse una casa, un qualcosa, una parete.
0: Di fatto è la porta d'ingresso di un'abitazione abbandonata perché vedo l'erbacia crescere lì.
1: Sì.
0: E dal
1: aperta,
0: basso verso
1: sì,
0: l'alto.
1: Come inquadratura è dinamica, va bene, quindi slancia, dà la sensazione di respiro, slancia l'immagine, gli dà anche una marcia in più anziché prenderla proprio frontale.
0: Però chissà perché
1: però,
0: c'è quella cornice dietro.
1: La cornice dietro a mio avviso disturba molto e non valorizza il bel portone.
0: Sì, passiamo a Lara da Brescia.
1: Ciao Lara, bella la porta, è carina, spero che sei te. È una foto ricordo questa,
0: sì.
1: La porta è chiusa, probabilmente visto che Lara si è messa davanti la porta avrà un suo significato.
0: Ce lo racconti Lara?
1: Sì. Grazie.
0: Grazie. Di fatto anche qui manca un pezzettino.
1: Sì, manca
0: però.
1: Un pezzettino, sì. È un pochino sempre dall'alto, però la porta è particolare, dai.
0: Sì.
1: C'ha una bella forma.
0: Sì, è vero.
1: Sì, manca un pezzettino.
0: Un castello forse? Boh. Chissà.
1: Queste porte così... Sì, è un castello?
0: Boh.
1: Raccontacelo.
0: 071-7501-707. Avrò annoiato con questo numero.
1: No, noi aspettiamo le telefonate.
0: Luisa da Palermo.
1: Luisa,
0: non è una foto, Luisa.
1: Sì, preferirei vedere delle foto anziché magari fotografati dei dipinti o cose varie. Anche magari foto semplici. Foto fatte a casa, però foto. Non magari fotografare un quadro o qualsiasi altra cosa. Quindi...
0: Apprezzo l'idea di Luisa che
1: sì,
0: sicuramente ci dice, ci racconta che alla porta c'è sempre un angelo
1: parte.
0: Che ci protegge.
1: Sì, ok, anche io sono stata più spiccia.
0: Però di fatto Luisa, questo racconto ce lo dovevi fare con una tua foto, impegnati per la prossima volta,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Grazie. Nando da Chiaravalle, in provincia di Ancona, sempre. Anche
1: Nando,
0: qui.
1: Il tema è la porta, la figura della Madonna col bambino, non so se non mi sembra molto
0: non c'entra con il tema di questa settimana, ma grazie per averci mandato una foto, vuol dire che ci segui e hai voglia di stare con noi. Però se proprio devi, manda comunque una foto tua, quella là è presa dal web, c'è cioè www, un sito internet, si vede, grazie. Passiamo a
1: Abbiamo
0: Salvatore.
1: Una telefonata?
0: Sì, una telefonata. Sì. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto. Con chi
4: sì,
0: parliamo?
4: Sono Giancarlo, buonasera.
0: Ciao Giancarlo,
4: sì,
0: ben ritrovato. Allora sei tu, riconosco la voce.
4: Sono io.
0: Il vincitore della settimana scorsa.
1: Ciao Giancarlo, buonasera.
4: Esattamente, sì, ciao.
0: Raccontaci,
4: allora,
0: perché c'è quella cornice?
4: Quella foto, appunto, l'ho incorniciata. Pronto, mi sentite?
0: Sì, sì, prego.
4: L'ho incorniciata appunto per il salto al portone. Era una casa diroccata,
0: Sì.
4: E il resto dell'abitazione, il padre quasi non c'è più, quindi la parte importante è appunto la porta, e poi il primo piano era anche difficile, insomma, metterci un po' in una posizione ideale. Quindi il motivo è quello, insomma, la casa diceva poco.
1: A mio avviso invece Giancarlo hai fatto un po' l'effetto contrario, scusami se mi permetto, nel senso che l'occhio, questa la cornice intorno si perde, ecco, non si focalizza troppo sull'immagine, è un elemento di disturbo la sfocatura intorno.
0: Perché comunque la curiosità della persona porta a capire cosa c'è dietro.
1: È una bella foto, comunque hai una bella inquadratura leggermente dal basso, hai la slanciata, la porta aperta, da una bella sensazione, questa a volte magari tendiamo un po' a voler migliorarle troppo le immagini e il migliorarle troppo fa un po' l'effetto contrario, in questo caso secondo me se tu la lasciavi pulita era molto meglio.
0: Di fatto come ha voluto fare la foto l'ha pensata bene,
1: assolutamente.
0: L'unica cosa Giancarlo è il pensiero di qua è che
1: sfocatura intorno,
0: hai voluto mettere quel qualcosa in più che un attimo
4: Sì, infatti ha fatto l'effetto contrario. Ovviamente ha fatto
0: comunque apprezziamo molto
4: ma in effetti sì, questa velatura si capisce solo che c'è un tema, la casa non c'è niente di particolare, il portone ancora
1: è bello, il portone anche che
4: sì.
1: Cioè ti sei messo dal basso all'alto, hai slanciato molto, l'hai resa più dinamica come immagine.
4: Sì, ma perché è al primo piano questa, capito? La scala non c'è più, mi sono un attimo arrampicato per
0: addirittura ci sono i telespettatori che rischiano la vita per noi, Luana.
1: Grazie, che bello!
4: Ok.
0: Complimenti comunque, grazie per la foto. Ciao Giancarlo.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Allora, se ce la facciamo vediamo le ultime tre foto. Salvatore da Lissone, un po' veloce, bella porta lavorata, bel portone.
1: Un portone ricco, come dicevi tu prima, questi portoni, non so, l'ha presa dal web, no? Dove è stata scattata questa foto?
0: Sembra fatta artigianalmente.
1: Sì, artigianalmente, che magari non è
0: molto
1: bella,
0: curata,
1: precisa, sempre queste inquadrature un pochino fastidiose che fate. E è ricca come porta, è un bellissimo portone, ha molti dettagli, è una bella porta. E qui se si metteva frontale era più gradevole, perché così una porta chiusa fatta leggermente da un lato non è armoniosa, dà un po' un senso di fastidio.
0: Passiamo a Sandra da Osimo. Oila! Anche questa è una porta.
1: Anche questa è una porta e diciamo che ha colto l'attimo, no? Come una delle di quelle piccole suggerimenti che diamo, cioè quando uno deve fare una bella foto è anche saper cogliere l'attimo, essere al momento giusto, no? E qui era il momento giusto quando è entrata la gallina,
0: nel
1: originale.
0: Posto giusto, sì.
1: Diciamo che se per una parte ha colto l'attimo, quindi è originale, spiritosa, dall'altra è completamente troppo dall'alto al basso, troppo disturbata.
0: Le piccole regole basiche diciamo sempre.
1: Sì. Se no, e come contesto, se magari era un pochino più bassa, ci stava un po' tutto quanto, perché anche prendere un pezzettino la terra, anche quel dettaglio sulla destra, quel cucchiaio, rende l'ambiente che è. questo, quadratura.
0: Questo cogli l'attimo che fa vedere che la, si rifugia la gallina. Bella, bella. Complimenti, Sandra. L'ultima foto della giornata, Fabio da Castelfidardo.
1: A me queste cose mi piacciono, questi rami davanti alle porte mi piacciono molto, perché magari mi danno, anche se la porta è chiusa, comunque ho degli ostacoli davanti, delle cose da superare. Gli ha dato un valore aggiunto, gli ha dato.
0: Lo sai che io invece è l'unica foto che non sono riuscito a trovare un significato. La foto di prima, quella della salita.
1: Allora, probabilmente
0: non mi tira fuori nulla a me. Scusa, Fabio, però bella
1: comunque. Invece davanti sono comunque degli ostacoli per entrare dentro la porta. C'ho qualcosa che devo superare davanti.
0: La fatica. La fatica prima di entrare in
1: magari
0: casa.
1: Magari però l'avrei fatta. Anche te, come inquadratura, c'è qualcosa che un attimo non... troppo
0: da
1: sotto, da rivedere, se no l'idea di questi rami mi piace molto. E anche il rosso è bella vivace.
0: Bene, cari amici, andiamo un attimo in pausa, ci documentiamo un attimo su quale foto potrà essere la vincitrice di questa serata. A fra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene amici,
1: Ciao, buonasera a tutti,
0: dopo
1: bentornati.
0: una sofferta decisione abbiamo trovato le tre foto che più ci
1: Ci
0: ispirano, che
1: piacciono.
0: ci piacciono. La prima è di Alida,
1: Alida di
0: regia è
1: Potenza
0: Alida
1: Picena.
0: di Potenza
1: Alida, noi ti
0: Picena.
1: ringraziamo perché tu sono diverse volte che ci mandi le foto e questo portone aperto è sempre di buon auspicio.
0: È vero.
1: Ti ringrazio.
0: Manca solo il fatto che dicevi
1: Sì,
0: dell'arco, mi è
1: però è di
0: rimasto
1: buon
0: impresso.
1: auspicio,
0: Assolutamente.
1: mi dà quella
0: La
1: sensazione
0: seconda è
1: bella.
0: di Domenico da Peschiera.
1: Domenico, è molto bella questo legno molto vissuto e ti ringraziamo per la tua partecipazione che ci fa molto molto molto piacere e aspettiamo la tua foto la prossima volta.
0: Poi vedete ragazzi, voi che ci avete inviato le foto, chi ha chiamato ci ha raccontato la sua storia.
1: Sì, ce l'ha
0: Domenico l'ha
1: motivata.
0: fatto e ha un valore aggiunto questa foto perché sappiamo che dietro c'è sofferenza. Per ultimo, Gabriele da Maiolati. Questa scala, questo portone blu, questi colori,
1: Sì, sì,
0: anche
1: sì, sì.
0: questa è molto
1: A me
0: bella.
1: questa piace molto, piace. C'ha una buona composizione, la scala, così come dicevi tu, in salita, indica
0: Ripida.
1: sofferenza, c'è molta chiave di lettura.

0: in questa foto.
1: Sì, se riuscivi a telefonarci o
0: Ci
1: se
0: sono.
1: riesci anche in questi ultimi minuti di trasmissione, Gabriele, per raccontarci cos'è, dov'è questa scala, cosa volevi dirci. Noi ce l'abbiamo fatta un'idea, però se vuoi chiamaci allo 071 75 01
0: La scala ripida che indica sofferenza.
1: 707. Anche perché se ci chiama, Gabriele, saprai che sei il vincitore di questa puntata.
0: Sì,
1: Abbiamo
0: Gabriele,
1: scelto
0: grazie
1: te.
0: per aver partecipato.
1: Se potrai chiamarci o questa sera o se non riesci, venerdì prossimo ci fa molto piacere. Anche
0: Diamo il
1: perché,
0: tema della settimana prossima?
1: assolutamente, il
0: Riflessi.
1: 26 gennaio i riflessi.
0: Riflessi, qualsiasi cosa che riflette, e comunque sia, tengo a precisare, fate foto, non prendete foto dal web, anche una foto del vostro quotidiano, poi magari ci fa piacere se comunque telefonate che ce la spiegate, è sempre molto più apprezzata rispetto a delle foto o fotografare un'altra foto o immagini prese dal web, quindi
1: Sì.
0: anche
1: Posso
0: se semplici, però sono vostre, sono più apprezzate rispetto a altre.
1: dare degli spunti? Magari?
0: Riflessi,
1: Esempio,
0: qualsiasi.
1: chi piace la montagna e è stato in montagna, di
0: Sì,
1: sicuro
0: sì.
1: avrà una foto con un lago che riflette le
0: Ci
1: montagne
0: sono dei
1: sopra.
0: bellissimi paesaggi.
1: Se la volete fare, chi ha un tavolino in cristallo, di sicuro fotografando il tavolino che rifletterà qualcosa dell'ambiente di casa, è un
0: Qualsiasi
1: riflesso, qualsiasi
0: riflesso,
1: cosa, ragazzi.
0: purché ecco, rientri nel riflesso che comunque la foto alla fine sia trasmetta qualcosa. Impegnatevi. Mi
1: Certo,
0: raccomando l'inquadratura.
1: non foto dal web, foto vostre, no pitture, foto vostre. Raccontateci qualcosa perché lo scopo di questa
0: È
1: trasmissione è
0: tenervi
1: sapere,
0: compagnia e
1: sì,
0: comunque sì, parlare di foto è anche un modo per tenervi.
1: e sapere
0: Sì.
1: cosa volete dirci.
0: Sì,
1: Bene,
0: sì, sì, sì, sì.
1: per questa sera è tutto. Ci vediamo venerdì prossimo, 26 gennaio, con i riflessi, il tema della puntata i riflessi. Mandate le vostre foto via WhatsApp al 349 9370 847.
0: Grazie a tutti.
1: E buon fine settimana.
0: Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questo programma sulle ali dell'arte, questo programma dedicato a voi, a parlarvi di alcune cose importanti per la nostra fede, dei misteri, delle figure importanti per la nostra vita spirituale, ma anche la nostra vita proprio pratica, la vita

di Tucci Dorni. Oggi sulle ali dell'arte vi voglio portare sotto le ali dell'angelo custode. L'angelo custode è una figura stupenda, bellissima, che il Signore ci ha affidato per ciascuno di noi. I nostri angeli custodi stanno sempre

vorrei raffigurare un po' la figura dell'Arcangelo Custode, perché tante volte viene un po' ridotta, viene un po' banalizzata, viene un po' ridotta come se fosse un santino, un qualcosa per i bambini, e invece è molto, molto importante, anche, soprattutto per quando siamo grandi, quando facciamo la nostra lotta spirituale. L'Arcangelo Custode è colui che ci aiuta, ci protegge, ci guida, ci ispira. Quindi è veramente una figura importante anche da poter conoscerlo meglio e fare l'amicizia, cominciare a conoscerlo per portargli rispetto, per tenere conto della sua presenza, del suo aiuto così efficace, così importante. E all'inizio vorrei partire da un piccolo testo, un testo che magari in breve vi racconterà veramente chi è l'Arcangelo Custode, la sua funzione data dal Signore per noi, per aiutarci. Ecco, vorrei rappresentarvi il vostro Arcangelo Custode, il nostro Arcangelo Custode che tutti abbiamo, che ci dice queste parole: segui le mie ispirazioni. L'angelo mio, proteggimi. Hai un angelo che è sempre al tuo fianco e ti guarda. Anche se tutti ti abbandonassero, questo angelo santo non ti lascerà mai. È la tua guida più fedele. È il tuo amico e compagno inseparabile, che ti preserva dagli infiniti pericoli dell'anima e del corpo. Non sei solo, dato che in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni necessità e tentazione, è al tuo fianco questo angelo custode. Egli presenta a Gesù le tue preghiere, le tue buone opere. L'angelo custode ti aiuta quando lavori, ti sta vicino quando riposi, ti anima quando combatti, ti corona quando vinci le tentazioni ed ha compassione di tutte le tue sofferenze. Pensate che bello. Che cosa devi al tuo angelo custode per le sue cure? Egli devi rispetto prima di tutto. Di tutti i giorni e di ogni giorno e di sera, solo ho accompagnato nelle tenebre e nella luce, e sempre al tuo fianco, tutto vede, tutto sa. Non fare alla sua presenza quello che non avresti il coraggio di fare davanti agli altri. Egli gli devi devozione ed amore per la sua benevolenza. Non avrai amico più fedele e più sollecito del tuo bene dell'angelo custode. Dalla culla al sepolcro sempre ti accompagna, ti ispira e ti protegge. Gli devi gran fiducia per la sua protezione. Ricorda i pericoli dai quali sei uscito. È stato l'angelo custode che ti ha salvato. Ricorda le tentazioni che hai vinto. È il tuo angelo che ti ha aiutato. Enumera le ispirazioni, le grazie, i rimorsi che l'hai avuto. È stato il tuo angelo. E questo ancora quando non l'amavi e non ti ricordavi di lui. Cosa farà l'avvenire se tu lo invochi con fiducia, se lo ami, se lo onori per la sua grandezza e dignità? Pensate, Dio ci ha affidato questa bellissima figura che sta sempre con noi, questo amico, questa guida, lui che conosce il piano di Dio che ha nei nostri confronti e quindi ci aiuta a percorrere la sua strada. E l'importante è sapere che per ciascuno di noi Dio ha un progetto unico, un progetto bellissimo che non potevo neanche immaginare quanto sia grande, quanto sia bello. È un progetto che ci porta alla santità, ci porta alla casa sua, ci riporta da lui. E perciò questo progetto, anche se ci viene un po' nascosto, ma dobbiamo scoprirlo.

0: È lì, proprio lì, che l'angelo ci aiuta a riscoprire questo progetto che ha per noi. E quindi penso che l'angelo custode dobbiamo veramente considerare, dobbiamo cominciare ad avere sempre più fiducia, più conoscenza della sua presenza, accorgersi che lui è veramente con noi. E come avevo detto prima, pensate un po' alla vostra vita. Io penso alla mia, spesso ho riflettuto sui pericoli, sulle situazioni dove veramente dovevo perdere la vita, dovevo morire, dovevo fare un incidente, le situazioni proprio difficili, da dove sono uscito salvo. E non è una volta, né due, né dieci, ma tantissime volte l'angelo mi ha aiutato. Ma lui non aiuta solo perché uno dice magari, ma come mai allora ci sono incidenti? Perché le persone magari si fanno male, l'angelo non è stato vicino? No, no, noi siamo responsabili per le nostre azioni, quindi non è che l'angelo custode può difenderci di tutte le cose che faremo. Se noi facciamo del male, lui non può fare niente. Non è che si arrende, ma ci vuole la nostra partecipazione. Ci vuole la nostra buona volontà e quindi riscoprire questo progetto in gran parte dipende soprattutto dalla nostra volontà, dalla nostra attenzione, dalla nostra saggezza. E l'angelo veramente ci può aiutare e lui ci aiuta, ci preserva dal male e ci aiuta a fare del bene. Ci insegna le cose del Signore, ci protegge e ci guida verso di Lui. E veramente, anche quando siamo soli, quando ci sentiamo abbandonati nel buio della vita, lui è sempre accanto a noi. Qui abbiamo un quadro, un piccolo quadro che rappresenta questa scena un po' sdolcinata, un bambino che dorme e l'angelo custode che li copre, no? con questa copertina, quindi sorveglia il suo sonno e li porta alla luce. Ma vorrei andare oltre questa immagine che vedete, perché appartamente è una cosa, abbiamo visto, rivisto queste immaginette di angioletti, custodi così, bambini, ma voi pensate che questo angelo è una figura grande, forte, e questo bambino siamo noi, siete voi, sono io. Vabbè, in questo caso sono i miei figli in realtà, perché ho ritratto i miei figli da piccoli, Francesco, Giovanni, Paolo, quando erano piccoli così, ma in realtà questo bambino, quando cresce, incontra i veri pericoli della vita e quindi veramente c'è da lottare e veramente c'è bisogno di un aiuto, di un sostegno. Quindi noi quando siamo grandi e ci muoviamo in questo mondo così, così tante volte anche che ci vuol portare fuori dalla strada buona, dalla strada giusta, l'angelo custode ci porta alla luce, è portatore della luce, ma la luce dello Spirito Santo, è la luce di Dio, è la vera luce che ci indirizza verso la fonte di luce che è Dio stesso, che è Cristo. E quindi l'angelo custode ha un ruolo molto, molto insignificativo. Non dobbiamo mai ridurre la sua figura a un qualcosa di per bambini. Quindi veramente cominciamo ad accorgersi della sua presenza. Lui è in grado di risolverci un sacco di problemi. Tra le cose piccole, pensate, io ho fatto esperienza per diversi anni e l'angelo custode chiedevo se mi svegliava una determinata ora, lo faceva precisamente, puntualmente, sempre come l'avevo chiesto, anche cambiando gli orari, magari chiedendogli di svegliarmi per un treno alle 4 di mattina, che non è facile. Lui lo fa precisamente, se noi ci fidiamo di lui. Lui è in grado di trovarci un parcheggio. Pensate, io conosco anche diverse altre persone che fanno questa esperienza. Noi quando dobbiamo parcheggiare la macchina, magari al mare, quando sta pieno, chiediamo con tutta la famiglia agli angeli custodi di prepararci un parcheggio e lo troviamo anche domenica pomeriggio quando sta pieno. Lui ci trova un parcheggio. So che adesso la riporto, l'angelo, la figura di angelo custode, alle cose banalissime, ma per dirvi una realtà importante, che è lui. Sta accanto a noi per aiutarci in tutte le cose, dalle cose più banali alle cose più alte. Altre volte abbiamo parlato di San Michele Arcangelo, il principe di tutti gli angeli, quello più forte, no? Quello che ho detto è il nostro scudo contro il male, ma i suoi soldati, i suoi angeli ci stanno dalla mattina alla notte, tutto il giorno, tutto il tempo accanto a noi per preservarci dal male. Quindi accorgiamoci della loro presenza, perché la loro presenza è vera, è reale. Non sto parlando di una cosa inventata per i bambini, per le favole. No, no, no, qui siamo di fronte a una realtà importante, immensa. E le figure degli angeli non sono in realtà figure di angioletti così, con i piccoli ali. Sono delle figure luminose, forti, gigantesche, che hanno un potere forte, perché ci superano con il loro potere, perché sono creature che ci superano fanno parte di un'altra dimensione. Perciò non li vediamo, non li possiamo toccare e vedere oggi non li vediamo, ma possiamo accorgerci attraverso le azioni, attraverso quello che loro fanno. Quindi accorgiamoci di loro presenza e onoriamo loro, e ricordiamoci sempre che loro stanno sempre accanto a noi, ci guardano. Quindi non possiamo fare niente che loro non lo vedono. Loro presentano le nostre preghiere, presentano le nostre azioni. E quando noi moriamo, che non è fine di tutto, è proprio l'inizio, saranno loro i nostri avvocati, e loro che saranno a dire al Signore: guarda, questa persona ha fatto questo, quell'altro, e io l'ho visto, ha voluto bene, ha cercato di fare le cose come riusciva meglio. Quindi lui farà il nostro avvocato davanti a Dio, davanti a questo incontro tremendo, a questo tribunale che sarà al di là. Lui ci difenderà, ma non dobbiamo trascurarlo, non dobbiamo disprezzarlo, dobbiamo portargli sempre onore e totale fiducia, perché lui sa il piano di Dio che ha nei nostri confronti. Quindi solo lui è un amico più forte, più grande, più efficace per aiutarci a andare verso la luce via vera, verso la casa del Padre. E in questa notte luminosa, in questa tenebra luminosa, il bambino che dorme, che sogna, tante volte i bambini hanno anche degli incubi, anche noi abbiamo degli incubi, tante volte la nostra vita diventa un incubo. Lui ha il potere di spazzare via l'incubo, spazzare via il buio, l'ombra della nostra vita, e portarci la luce, e portarci verso la luce, nella luce di Dio Padre. Ci vediamo tra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, eccoci. Ho fatto una piccola introduzione sugli angeli custodi, ma passiamo oltre, perché vi ho parlato della luce che porta l'angelo custode, la luce, dice la candela, la luce dello Spirito Santo. E vorrei entrare adesso su questo mistero dello Spirito Santo, cioè entriamo su un'altra dimensione, scusate, ma è un tema talmente vasto, talmente forte e alto, che io non mi sento degno di parlare dello Spirito Santo, perché è veramente, entriamo nel mistero della Santissima Trinità. La figura, per certe cose, è forse più misteriosa, perché è una persona. Cioè, quando siamo di fronte allo Spirito Santo, siamo davanti alla terza, alla seconda persona, cioè Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. La terza persona di Dio, della Trinità, che ci sovrasta, perché è Lui che compie le cose. Quindi è veramente un tema che a me mi supera le mie capacità, anche intellettuali, anche di conoscenza, ma cercherò di abbozzare questa figura, aiutandomi anche, io spero lo Spirito Santo mi aiuti anche in questo ruolo, perché come vedete io sono qui, non sono un esperto né di teologia né di queste cose, le mie esperienze sono davanti il cavalletto, davanti la tela e poco più, quindi... Però cercherò di abbozzare, questo è veramente un bozzetto, questo vi faccio vedere adesso come nasce anche un dipinto, perché dopo subito questo vi faccio vedere il passo dopo, quindi il quadro già fatto, finito. Vi parlo di questa bozza che rappresenta lo Spirito Santo in compagnia di questi angeli custodi di cui vi ho parlato prima, che proprio vengono a darci una mano, a aiutarci a percorrere la strada verso la luce, questo percorso luminoso, verso Signore, ma che c'è la luce dello Spirito Santo che ci attira. Infatti lo Spirito Santo è la luce. Io adesso un attimo faccio un passo indietro e vi parlo che cos'è veramente l'esperienza davanti alla tela, davanti a quando devo fare rappresentare un qualcosa di così, così alto. Qui siamo di fronte al mistero dello Spirito Santo, che veramente, come detto prima, è forte. Come nasce un dipinto? E il dipinto nasce nel cuore, ovviamente. È vero che poi c'è bisogno di portarlo a termine, ma intanto va bozzato. Questo è un schizzo, come vedete, una roba veloce, dove ho dipinto quello che ho pensato di fare, ma dopodiché Spirito Santo, con quella sua luce, con questi raggi, ha cominciato a svelarmi altre cose. Io infatti quello che faccio davanti alla tela è un'esperienza bellissima, immensa, perché entro in un mistero che poi mi avvolge e poi attraverso un dipinto in qualche modo si espande anche fuori dalla tela, fuori dalla mia casa, e si espande al mondo. Ecco, un bozzetto è proprio quello che accade quando c'è l'ispirazione, quando le cose ancora non sono chiare, ma l'ispirazione, dove veramente Spirito Santo agisce, entra nella nostra mente, nel nostro cuore, e ci fa intravedere in qualcosa che non fa parte della nostra immaginazione, perché ci viene dato dall'alto. Non è frutto di un ragionamento, di studi, ma è un qualcosa che entra per uscirne fuori, una forma artistica. Qui siamo davanti, parliamo dell'arte, della pittura, un disegno, ecco, quindi vi presento questo piccolo disegno per farvi vedere veramente le fasi anche di come nasce in realtà, perché avete visto diversi miei dipinti, è un po' questo percorso, cioè io non è che faccio quello che voglio, mi invento una cosa e la faccio a portare a termine, no, è lo Spirito Santo, è Lui, è lì quello che ispira, quello che porta alla luce, che porta all'idea, ma poi la porta anche a termine, quindi c'è la capacità, c'è i mezzi, sia nell'arte ma anche nella vita, perché qui parliamo dell'arte, ma tutto quello dobbiamo poi tradurlo, dobbiamo tradurre queste cose, queste esperienze nella nostra vita. Quindi adesso da questo bozzetto passeremo subito dopo all'immagine già più definita. Ecco, vedete come si trasforma un'immagine così abbozzata, un bozzetto, e come poi viene modificato, no? Come le cose si mettono un po' al fuoco, sia per quanto riguarda i particolari, sia come colori, ovviamente. Poi qui siamo di fronte veramente a un scenario luminoso, proprio una visione della luce, una visione
dello Spirito Santo come luce, come fuoco, ma fuoco d'amore, fuoco vivo, fuoco ci porta la vita, che crea, che dona, che illumina, un fuoco spirituale, non è un fuoco distruttivo, perché Spirito Santo è sempre quello che crea. Infatti nella creazione dell'universo lo Spirito Santo che compie tutte quelle meraviglie, se voi pensate all'universo, è tutto quello che è in movimento, è lo Spirito Santo, è Spirito Santo che agisce, che mette insieme, che compie la volontà di Dio. Infatti poi Gesù, qui torniamo anche nell'Evangelo, quando parla dello Spirito Santo, che ci darà questa guida, questo Spirito Santo che ci insegnerà tutte le cose. Sarà Lui proprio che porterà a termine la sua opera. È Lui che crea questo corpo.

corpo mistico, questo tempio dello Spirito Santo, la Madonna, il tempio dello Spirito Santo. Ecco, fermiamoci un attimo, perché veramente di fronte allo Spirito Santo parlarne è quasi inefficace, perché qui siamo di fronte a un qualcosa che va oltre i termini, oltre le parole, oltre la nostra percezione, sia quella intellettuale che quella visiva, perché ovviamente lo Spirito Santo non è una colomba, una visione di una colomba con dietro un po' di luce, è solamente per indicarvi l'azione, è tutto quello che lo Spirito Santo ci vuole dare. E che cosa ci vuole dare? Lo Spirito Santo è lo Spirito dell'amore, è l'amore di Dio, è l'amore puro, l'amore come un fuoco che vuole incendere i nostri cuori, questo mondo. Come Gesù diceva a Santa Faustina, quando si parlava di questa scintilla, no? Che dovesse uscire da questo quadro, questa immagine, da questo culto della misericordia, e incendiare il mondo nel suo amore, per preparare il mondo alla sua seconda venuta. Ecco, Signore, Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, ci dona lo Spirito Santo che compie tutto quello che dobbiamo fare, tutto quello che ci manca. Lui ci riempia della sua luce per guidarci, ma a differenza di angeli, perché prima ho parlato di angeli custodi, qual è la differenza, il rapporto tra gli angeli custodi, perché qui vedete questi angeli intorno alla luce, è Lui che è la luce, è proprio quella la differenza. È un po' come vedere il sole e la luna, il sole che è fonte di luce e la luna che la riflette. Gli angeli non sono altri che le creature, sono create da Dio, sono create uno per uno da Dio per aiutarci, per portarci verso di Lui, per portarci nella sua luce. Quindi se loro portano la luce, la portano la luce dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che ci attira e ci unisce col Padre, ci unisce Padre e Figlio, è l'amore che unisce. E perciò qui siamo di fronte a un mistero che veramente ci sovrasta. Qui dovremo tacere. Il silenzio è più efficace di qualsiasi altra parola, perché siamo di fronte a un qualcosa che supera la mia conoscenza, la mia possibilità di esprimere. Infatti ho provato questo quadro, ma con il tentativo di portarvi davanti un mistero, ma mica lo riesco a svelare, perché il mistero dello Spirito Santo è un qualcosa che è inspiegabile. Per i figli più grandi, i padri della Chiesa, Sant'Agostino, no? Quando contemplava lo Spirito Santo, quando cercava già capire qualcosa, e ha capito che non ha capito niente. Infatti è una bella frase di mio carissimo amico sacerdote Don Ernesto, che dice tante volte, mi diceva: chi crede di aver capito, chi crede di essere già arrivato, vuol dire che non è ancora partito. Chi pensa di essere arrivato non è ancora partito. Io infatti sono ancora in partenza. E più conosciamo, più ci accorgiamo di non sapere nulla, perché di fronte ai misteri della fede, come la Santissima Trinità, ci dobbiamo rendere. La nostra percezione umana, la nostra mente non è efficace, però non ci dobbiamo rendere. Perché se noi entriamo in questo mistero ci avvolge e comincia a agire nella nostra vita. Se io sono qui davanti a voi a parlarvi di queste cose, un incapace come me, perché nessun altro più di me che io mi conosco, veramente Spirito Santo compie anche queste azioni. Io che sono partito da zero, da nulla, che ero completamente nessuno e sono ancora nessuno, e più vado avanti più mi rendo conto della mia povertà, della mia incapacità. Se il Signore mi pone qui davanti a voi a parlarvi dei misteri della fede, vuol dire che dietro di me c'è Lui, perché è Lui che mi ha portato qua, è Lui che vuole portare tutti, chiunque vorrebbe essere suo testimone, chiunque vorrebbe cercare Gesù, perché Lui ci svela

la natura del Padre, del Figlio. Quando noi vogliamo conoscere, quando noi vogliamo, ci impegniamo a cercare Gesù e imprendiamo questa strada verso di Lui, Lui ce lo fa trovare, Lui ce lo rivela, Lui ce lo fa conoscere, ci fa entrare nella sintonia tra Padre e Figlio. Lo Spirito Santo compie tutto il resto, Lui agisce. Quando noi facciamo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Spirito Santo agisce attraverso le nostre mani, attraverso la nostra volontà, attraverso la nostra vita. Lui che ci porta verso gli altri, Lui ci vuole attirare tutti a sé, tutti vuole vicini, tutti vuole riportare alla sua luce, perché in questo mondo buio, in questo mondo di cattive notizie, dove siamo sopraffatti di cattive notizie che escono fuori da tutte le parti, che ci bombardano da tutte le parti, Lui è la soluzione, Lui è la buona notizia, Lui ci porta questa buona notizia e vi vuole trascinare in alto le sue ali. Non solo le ali degli angeli, ma le ali dello Spirito Santo ci alzano, ci fanno volare in alto al cospetto di Dio. Questo è lo Spirito Santo. Spirito Santo è la forza di Dio, è il suo amore, è luce. Spirito Santo resta invisibile, ma si rivela in tutte le cose e vuole riportare tutti a sé. Vuole la sua chiesa mistica, come ha detto l'altra volta, la Madonna, no? Come tempio, come suo tempio, la chiesa che è il corpo mistico di Cristo. Questo corpo mistico si muove, balla, danza intorno a Lui, intorno al Padre, ma è Lui, Lui è la danza. Il Dio è danzatore. Lo Spirito Santo ci vuole trascinare in alto. Fatevi trascinare da Lui e vedrete cosa farà della vostra vita. Perché la nostra vita deve essere un capolavoro. Un capolavoro così come è stata progettata dal Creatore di tutte le cose. La nostra vita deve essere una lode continua, un'armonia di luce, dei colori che ritornano al Creatore. Questo è lo Spirito Santo. Ci vediamo settimana prossima. Vi lascio a riflettere, ad avvicinarsi a questa luce dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: Benvenuti a tutti a Una Chiesa tra la Gente. Oggi abbiamo ospite con noi il superiore dei frati cappuccini delle Marche, il padre Giulio Criminesi. Allora, padre Giulio, qual è il suo compito, il suo servizio?
1: Il mio compito è il tuo padre superiore, è, secondo il nostro statuto, secondo le nostre regole, e che viene proprio da San Francesco, e il mio incarico è essere provinciale dei cappuccini delle Marche, la provincia vicina delle Marche. E il provinciale, un titolo, un nome che forse non è facile capire, no, da parte della gente, ma San Francesco mandava nelle zone, ecco, un suo rappresentante che potesse seguire i frati, incoraggiarli, guidarli, aiutarli a vivere secondo il Vangelo, la regola che abbiamo noi promesso. Per cui, ecco, il mio incarico è quello di servire come proprio ministro, servitore, ecco, di questa porzione dell'ordine di Cappuccini che è qui nelle Marche, che va come conventi da San Marino ad Ascoli Piceno.
0: Ne abbiamo anche una vasta zona, insomma.
1: Fuori, ecco, 18 conventi in tutti nelle Marche.
0: Quindi lei fa un po' da capo.
1: Sono responsabile della vita, soprattutto della vita spirituale dei nostri religiosi che siamo qui nelle Marche. Ma poi naturalmente, ecco, guidare la responsabilità fondamentale del provinciale è proprio quella di formare i frati a vivere, quindi essere fedeli a quello che è
0: la regola.
1: Che abbiamo promesso. Naturalmente io sono un frate come tutti gli altri, ho incominciato, adesso sono nel secondo triennio, e quindi poi ritorno ad essere frate come tutti gli altri, non è che un incarico che sia vita,
0: okay,
1: per 3 anni, e se facciamo questo servizio così.
0: Bene.
1: Fraterno.
0: Bene, noi conosciamo molto poco.

0: poco in materia. E ci potrebbe presentare le differenze oppure le piccole cose in comune che ci sono tra le tre famiglie francescane, le monache, le suore e i laici?
1: Questo è un pochettino più facile perché molte volte la domanda verte su un altro discorso. Siccome i rami del primo ordine, chiamati primo ordine, sono tre, i minori, i conventuali e i cappuccini, molte volte si chiedono questa diversità. Mentre invece ecco, la domanda che tu hai fatto è diversa, in quanto noi del primo ordine siamo i cappuccini, tra i conventuali e i frati minori, abbiamo la regola da osservare, da vivere, soprattutto perché Francesco parla di vita, quindi vogliamo vivere la regola di San Francesco, che Francesco ha scritto per i suoi frati. Poi Santa Chiara, ecco, ha seguito profondamente e totalmente Francesco e quindi in questa seguita di Francesco anche lei ha avuto delle sorelle che sono andate dietro a lei, quindi hanno seguito il suo esempio e sono le Clarisse. E poi anche queste si dividono secondo il primo ordine, anche le Clarisse cappuccine, le Clarisse frati minori e le Clarisse conventuali. Le Clarisse hanno uno specifico fondamentalmente di contemplazione. È vero che sono monache di clausura. Però faccio la battuta, la clausura perfetta è quella del carcerato, è obbligato a stare dentro le carceri, no? Mentre invece loro non è tanto d'essere, lo scopo della loro vita è essere rinchiuse, ma lo scopo della loro vita è staccarsi dal mondo per vivere fondamentalmente la vita di preghiera, la
0: Certo.
1: vita di contemplazione, di cui tutti abbiamo bisogno. Poi ecco l'influsso che ha lasciato Francesco. Non era, quasi tutti volevano andare a vivere la sua spiritualità, ma qui aveva famiglia, non la poteva lasciare. Allora questo spirito di Francesco è stato anche accolto e seguito da coloro che avevano la famiglia, che sarebbero terziari francescani o l'ordine francescano secolare. Quindi diciamo, lo spirito di Francesco, l'ideale di Francesco, la totalità di Francesco di seguire Cristo si può seguire in queste diverse
0: Quindi
1: dimensioni.
0: anche al di fuori, insomma,
1: Della vita
0: dell'ordine, della vita. Bene,
1: religiosa, proprio strettamente detta, ecco.
0: bene. E il nostro programma si occupa soprattutto della chiesa tra la gente, infatti si chiama Una chiesa tra la gente. E voi siete chiamati frati del popolo. Perché?
1: Noi cappuccini, in modo particolare, sì, c'è questo appellativo dei frati del popolo. Io penso questo, perché non è che vogliamo fare una distinzione tra il popolo, diciamo generalmente quando si parla di popolo, diciamo, la fetta di società di un livello più
0: No, in
1: basso,
0: questo caso
1: no?
0: è
1: Ecco,
0: inteso
1: e
0: come...
1: invece io me la vedo come la facilità, la normalità di vivere con qualunque tipo di persona. In qualunque ambiente si trova, a trovarsi a proprio agio in qualunque ambiente. Per cui possiamo essere molto serenamente con gli altri locati, alla pari, e con la gente del popolo, proprio basso popolo, contadini o lavoratori, alla pari. Quindi non facciamo questa distinzione,
0: Distinzione.
1: ecco. Siamo tutti fratelli
0: Bene,
1: fondamentalmente,
0: bene.
1: quindi
0: Quindi...
1: questo penso che sia il senso fondamentale
0: Eh beh,
1: dell'essere.
0: penso che soprattutto, insomma, nell'ambito della Chiesa,
1: Sì,
0: insomma, non
1: ecco.
0: bisognerebbe fare distinzione, no? Benissimo. Parliamo della missione, della vostra missione nel popolo. Qual è?
1: Cioè la nostra
0: Il vostro
1: missione,
0: carisma, la vostra
1: ecco,
0: missione, insomma, quello che...
1: anche qui io penso che noi dobbiamo rifarci a San Francesco. San Francesco non ha istituito un ordine per uno scopo preciso. Faccio un esempio, nella Chiesa sono sorti dei istituti religiosi, degli ordini religiosi che avevano lo scopo, per esempio, degli ospedali, oppure della liberazione degli schiavi. San Francesco ha voluto seguire Cristo in ogni dimensione, per cui ecco il Vangelo è la base della regola, la regola dei frati minori, questo osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, diventa un'obbedienza.

0: senza prove in casi da. Questo è l'inizio della nostra regola, no? Per cui ecco, siamo, il nostro specifico è vivere ogni, cioè andare incontro ad ogni necessità che ci può essere nella gente e farla nostra. La nostra, quindi non è che il carisma francescano penso che sia fondamentalmente la fraternità che noi dobbiamo vivere, testimoniare e inculcare e trasmettere agli altri. Perché non è che abbiamo un carisma diciamo ristretto, un po' tutto, per cui noi possiamo andare a predicare, noi possiamo andare in terra di missione, noi possiamo lavorare negli ospedali con i lebrosi. San Francesco ha iniziato la sua attività proprio con i lebrosi. Io ho avuto l'esperienza per esempio di essere andato in Brasile dove un nostro frate qui marchigiano ha lavorato in un lebrosario. Ma è andato a vivere con i lebrosi anche lui, ma ha avuto l'intuizione che la lebbra si potesse sconfiggere, per cui ha dislocato questi ammalati in luoghi diversi, per cui si sono guariti.
1: Certo.
0: Io ho dormito per 3 giorni dentro il lebrosario, una camera che era prima dei lebrosi. Quindi questa facilità ecco, di immedesimarsi
1: sì,
0: che si possiamo incontrare.
1: Ho capito. E da qui le missioni in Africa e anche in altri luoghi, come diceva lei, in Brasile.
0: Anche questo io mi rifaccio sempre a San Francesco, perché è il nostro fondatore. Secondo gli storici, non so, secondo gli storici, la prima regola religiosa che ha un capitolo specifico che riguarda le missioni è stata la regola francescana. Francesco ha messo la regola di coloro che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli. Quindi è una caratteristica che nasce dal fatto che Cristo è venuto per tutti, la salvezza è per tutti. San Francesco è partito dal porto di Ancona più volte per andare ad evangelizzare i saraceni, cioè da convertire. E qui ha messo questa necessità. Naturalmente forse l'ha messo anche in una prospettiva di dare la vita per Cristo. Il missionario ha anche questa eventualità della persecuzione,
1: certo,
0: del martirio, però ecco il sentire questo di portare Cristo a tutti, anche quelli che non lo conoscono. Parlavi proprio di queste missioni,
1: sì.
0: Io prima di essere provinciale non ero mai andato a visitare le missioni, dopo ho avuto questa fortuna, perché è una grazia certamente, e sperimentato direttamente quello che vivono i nostri frati nella terra di missione, che vivono negli stenti della gente, quindi condividere un po' tutto con la gente. Quindi
1: è un'immedesimazione, insomma, reale quello che è la situazione.
0: Anche in quelle dimensioni che qui da noi saranno superate, della povertà, di coloro che muoiono di fame, eccetera, malattie.
1: Quindi sono presenti e quindi uno si scontra con una realtà che noi non abbiamo più, fortunatamente.
0: Fortunatamente, speriamo di ritornarci.
1: Di non ritornarci?
0: Di non ritornarci alla povertà.
1: Ah, noi sì. E quindi praticamente le attività che vengono svolte durante queste missioni,
0: cioè,
1: sono...
0: Io la vedo in questo modo. Il missionario che parte ha lo scopo di evangelizzare, quindi di far conoscere Cristo. Però ecco, molte volte trovandosi in questi ambienti dove c'è necessità di mezzi, eccetera, ecco, un modo per penetrare, per farsi conoscere da questa povera gente è quello di dare un aiuto materiale. Quindi anche prima parlavamo del rosario, un ospedale, sono stati tanti missionari nostri che hanno costruito ospedali, che poi l'hanno affidato a istituti di cuore, a altri istituti, eccetera, un po' meno fortunati quelli che l'hanno affidato agli stati.
1: Perché lì poi dopo...
0: Però ecco, pure orfanotrofi, asili, quindi scuole, ecco, tutti questi mezzi che poi piano piano la gente, conoscendo, vedendo il bene anche materiale, è interessato,
1: certo,
0: all'aspetto spirituale.
1: Certo.
0: Ho avuto un'esperienza lì nel Benino, dove abbiamo una missione, che un gruppo di musulmani la notte del Sabato Santo, stavano un po' al margine a vedere quello che stavano facendo. Ma che state facendo? Eravamo incuriositi, ci piace questo rito, ci piace questo, abbiamo visto questo, e sono tutti i mezzi per portare
1: per cercare
0: Cristo.
1: Comunque
0: l'importante
1: di...
0: è che si vada per portare Cristo.
1: Ah beh questo, certo, questo sì, però è anche una cosa positiva che sì, insomma membri di altre religioni...
0: Sarebbe un danno che il missionario vada semplicemente per dare aiuti materiali.
1: Certo.
0: Cioè, è vero che il Signore è venuto a sollevare i poveri, per carità, però fondamentalmente ecco, tutti i mezzi devono portare a Cristo.
1: Certo, vabbè, è una bella esperienza comunque, sì, nel senso che portare l'aiuto in situazioni...
0: E poi ecco, trovare la strada, anche la strada giusta, perché le necessità... l'ultima esperienza che ho avuto l'anno scorso nel Benin, per esempio, si parla della malaria, no? Per aiutare a superare la malaria anche ai bambini basterà tanto poco,
1: sì.
0: 20 euro sì. È un progetto che si può, e noi pensiamo che cosa si deve fare, eppure laggiù non ci pensano, no. Non c'è questa possibilità,
1: non c'è la possibilità economica, no. Certo, per noi è un costo irrisorio, invece per loro sono costi tanto alti.
0: Sono progetti preziosi e che si possono portare avanti con facilità.
1: Certo, sai. E quindi noi ci affidiamo a voi per queste cose. Bene, è un bel lavoro, io penso, stare sì. A contatto con, anche perché penso che siano situazioni umane diverse, sì. Nel senso che al di là della povertà, al di là di tutto, c'è una condizione di umiltà e di apertura forse sì. Nei confronti degli altri diversa.
0: Oltretutto c'è anche un ambiente climatico molto diverso. Per esempio ho riflettuto più volte al fatto che i nostri missionari, per esempio, che stanno nel Benin, da più di 25 anni che abbiamo aperto la missione lì. Nella storia, diciamo, del cristianesimo, di altri ordini religiosi che sono andati prima di noi, non hanno resistito così a lungo, perché il clima è micidiale, la malaria è micidiale. Purtroppo anche i nostri missionari, troppi, sono stati costretti a ritornare.
1: Perché la situazione
0: salute,
1: era...
0: La malaria, questo è un problema molto, molto...
1: Molto grosso. Molto grosso, sì. Ci vuole tanto aiuto per sconfiggerla.
0: Fiducia nel Signore.
1: Esatto. Allora, Padre Giulio, noi facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo qua.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo qui con Padre Giulio Criminesi, che è il superiore dei frati cappuccini delle Marche. Stavamo affrontando con lui il discorso sulle missioni, su quello che i frati cappuccini portano, organizzano all'interno delle proprie missioni. Però se escludiamo il vostro lavoro e prendiamo in considerazione la gente comune, voi come fate a far avvicinare i giovani soprattutto alla questione delle missioni?
1: Dunque, prima ho accennato come mio compito, no? Quello di formare i frati. Proprio la settimana scorsa sono stato qui a Recanati, dove abbiamo il segretariato delle missioni. E parlando con il segretario, con quelli che lavorano lì, dicevo, in passato noi facevamo delle giornate missionarie in tutti i nostri conventi, nelle parrocchie che serviamo, eccetera. È vero,

che si facevano e si fanno anche per la raccolta di soldi. Però io dicevo, non tanto questo, anzi si potrebbe quasi escludere la raccolta delle offerte per le missioni, se ci sono ben vengono, però non è questo, è quello di sensibilizzare la gente al problema missionario.

0: delle emissioni, perché questo è il nostro, cioè questa è la nostra organizzazione, e facciamo in modo di preparare in modo particolare i giovani, anche più o meno giovani, però preparare in modo particolare, ripeto, i giovani con degli incontri qui a Recanati, degli incontri, no? In modo tale che possano capire il perché vogliono andare e devono andare, vogliono e vanno nelle nostre terre di missioni, con quale spirito debbono andare, quindi essere preparati ad affrontare questo viaggio. Naturalmente andare a fare l'esperienza missionaria fondamentalmente significa, chiaro, molte volte essere anche scioccati, sì, dall'ambiente. Dall'ambiente. Io mi ricordo lì una volta in Etiopia due ragazze che facevano il manuale ai muratori, careggiavano la malta sopra una portantina, che da noi è cose inaudite, no? Due ragazze sulla ventina d'anni, belle ragazze, diciamo, e ci chiedono una caramella. Qui da noi se dai una caramella a una ragazza te la tira addosso, no? Mentre invece lì proprio per dire si trovi. Chiaro che queste sono scene e che ti colpiscono perché ti portano. Ma ecco, questo potrebbe portare anche un pericolo di dire il lavoro nella missione è questo, di aiutare il bisognoso, di aiutare. Chiaro che questo è un pericolo. È un bene, sicuro è un bene aiutare il bisognoso, però è un pericolo perché uno si può attaccare, no? Affezionare a quella persona, la riempie di regali, la riempie di ogni bene e lo estrae dal suo proprio mondo. Certo. Mentre invece, soprattutto l'aiuto che questi giovani devono capire, qualche volta fanno questa esperienza anche più lunga, andare giù, condividere la loro vita, e condividere la propria vita con loro. Ipotesi, se uno ha imparato a fare da sarto, va giù e insegna a fare da sarto. Certo. E un altro che fa il parrucchiere, va giù e insegna a fare il parrucchiere.
1: Per portare magari il proprio sapere.
0: Il proprio sapere, aiutarli. Per cui una volta che tu sei stato con questi del luogo, quello vai via, non hanno più il tuo aiutino. Però tu gli messi in mano in mezzo per portare avanti la propria vita, certo, la propria dignità, dignitosamente con il lavoro. Certo. Difatti anche nelle nostre scuole, nel terra di missione, chiaro si dà tutta la formazione della scuola, ma poi alla fine si cerca di portarli a un mestiere, imparare un mestiere perché poi possano vivere. Ecco questo rapporto, diciamo, dei giovani, che certo che quando tornano entusiasti per aver fatto questa esperienza, ma soprattutto ho visto che abbiamo portato questo aiuto, però siamo tornati ricchi della, certo, loro povertà, siamo tornati ricchi, entusiasti, perché soprattutto ecco è questo, che capiscono che il dono della fede e lo dobbiamo trasmettere. Quindi questo io l'ho notato, qualcuno forse si è perso nell'entusiasmo di aver fatto qualcosa, però molti proprio capiscono che debbono vivere la propria fede e quindi trasmettere la propria fede. Ecco, l'altro giorno abbiamo fatto la festa dell'Epifania, sì, dei Magi, e questo proprio ci ricorda che il dono della fede è per tutti. Per cui, come Magi, noi andiamo nella terra di missione, questi che lavorano con noi, i giovani, senza sapere dove, ma con la fiducia in Dio. Sì. Questa è la nostra fede, quella, fidarsi di Dio e quindi trasmettere questa fiducia in Dio a questa gente che si incontra.
1: C'è difficoltà a trovare dei ragazzi che accettino la sfida?
0: No. Io direi no, perché ecco, chiaro, se uno vive al margine, eccetera, però una volta che uno è riuscito a capire, è il lievito di cui parla il Vangelo, ecco, basta che siano andati alcuni giovani, i giovani poi trasmettono agli altri, e quindi loro ricordano quello e raccontano quello che hanno vissuto, l'esperienza che hanno fatto, questa ricchezza di cui dicevo prima che hanno ricevuto spirituale, e poi questo poi si trasmette agli altri. Anzi, molte volte bisogna fermare perché ce ne sono più che vorrebbero andare di quelli.

0: sembra difficile oggi, no? Secondo il modo in cui viviamo, i ragazzi adesso sono abituati ad avere tutto,
1: L'importante, ripeto, l'importante è che si parta con il piede giusto, perché chiaro, se si va giù per fare una vacanza, non penso che
0: bisogna vedere uno che si aspetta da una vacanza, però sicuramente non è un villaggio turistico. Però
1: questo pericolo c'è sempre, perché uno dice approfitto, vabbè, però insomma.
0: Però bisogna vedere, magari qualcuno parte con il pensiero dell'approfitto e poi magari scopre...
1: Indirizzato da una parte e finisce dall'altra.
0: Esatto. Beh, può essere che certamente, uno magari si aspetta chissà che e si rende in conto invece, perché penso che sia...
1: No, ma ripeto, i giovani, io quelli che ho incontrato, soprattutto attraverso questo, il nostro segretariato delle missioni, l'ho rivisti prima e dopo, eccetera, sono andati entusiasti, sono tornati entusiasti, soprattutto ecco quel desiderio di trasmettere agli altri quello che esperienza fatta.
0: L'esperienza che hanno fatto, che sia positiva, sia umana, sia di lavoro.
1: Sì. Quindi questo è importante.
0: E quindi... Niente, a livello di organizzazione anche sul luogo, poi come...
1: Cioè, prima parlavamo del mio servizio nella provincia, io sono provinciale qui, quindi anche nella terra di missione si riaggancia come organizzazione a quella che voleva Francesco, San Francesco, no? Per cui San Francesco collocava il provinciale e collocava il custode di una piccola porzione, ecco, a cui c'erano un po' di frati. Attualmente anche noi, per esempio nel Benin, è una nostra custodia. Una custodia che vuol dire che c'è un superiore che ha con sé, quindi guida questi frati. Adesso attualmente i frati marchigiani sono pochi. Pochi, come dicevo prima, perché molti si sono ammalati, sono dovuti ritornare, però grazie a Dio ci sono molte vocazioni, e quindi c'è il custode, ci sono i consiglieri, e poi naturalmente quello che c'è una zona che è di prima evangelizzazione, anche se è già parrocchia, però sì, è una parrocchia di prima evangelizzazione. Poi ecco, ci sono già altre parrocchie invece che sono avviate bene. Attualmente per esempio noi nel Benin dovremmo fare un'altra casa prossimamente, perché ci sono vocazioni e i giovani in formazione non hanno una casa. Adesso stanno in affitto, alcuni stanno in affitto. Però ecco, l'ambiente dove siamo attualmente è un ambiente dove... Non dico se viva dall'Europea, ma quasi, insomma, almeno noi per esempio, attualmente ripeto, abbiamo tre case, quella di Cotonou che è la prima, è una vita molto simile in tutto alla nostra, anche nell'alimentazione, nella cucina, molto più, Ouida già un pochettino di meno, Ina che sta su al nord è molto più africana, insomma.
0: Sì. Ma però, per volontà o per necessità?
1: No, perché l'ambiente è quello, capisci? Quindi c'è questa diversità di ambiente, l'ambiente laggiù, magari il primo convento sono stati più a lungo gli europei, quindi hanno trasformato piano piano un po' nella mentalità, ma è una cosa molto serena, però molto... Sì,
0: vive. Poi viene in maniera graduale, quindi diventa quasi naturale.
1: Poi, se uno si ferma alle particolarità, perdiamo tutto, mentre invece quello che è importante è vivere nell'ambiente serenamente, accontentandosi di quello che il Signore ti dà, perché è tutta provvidenza, no?
0: Certo.
1: Quindi noi diamo come dono, loro donano. Quindi.
0: Invece l'aspetto economico della raccolta di fondi per le missioni poi si focalizza dove?
1: Dunque, l'aspetto economico, in passato per esempio c'erano molte più offerte libere da parte dei fedeli, perché avevano pure anche possibilità.
0: Oggi
1: questo sta diminuendo molto, certo. Per cui anche quassù, il nostro segretariato, ha iniziato a fare anche delle attività, per esempio mercatini, eccetera, in modo tale che ci sono i volontari che producono.
0: Certo.

0: oggetti,
1: certo,
0: che poi quindi è un mezzo che metti in vendita. Allora, alla persona che vuole dare un aiuto per le missioni, non ti dà, gli dai qualcosa e quello ti dà, ecco, certo, il corrispondente che poi va per le missioni.
1: Certo.
0: Quindi anche questo è un modo di poter aiutare, perché certo oggi
1: è diventato difficile.
0: Però anche questo sarà un segno di povertà, perché forse la tentazione di fidarsi dei mezzi materiali ce l'abbiamo tutti.
1: Eh sì, anche perché...
0: Troppo, no? Mentre invece se nella fede dobbiamo sapere che non lavoriamo per noi, lavoriamo per il Signore, e il Signore c'ha tante più strade, conosce tante più strade di quelle che conosciamo noi, quindi...
1: Certo.
0: Quindi questa è la fiducia.
1: Io mi rendo anche conto che magari c'è un po' di diffidenza tra le persone nel donare qualcosa, perché ce ne sono state tante di truffe.
0: Sì.
1: Nel corso degli anni, quindi magari il pensiero della mia donazione, sì, che poi non vada a buon
0: non
1: fine, ma vada
0: fine
1: a finire nelle tasche di qualcuno,
0: questo,
1: magari
0: sì,
1: anche questo è un
0: questo
1: ostacolo.
0: Questo può essere certamente, è un pericolo costante, cioè, però grazie a Dio quello che si realizza laggiù viene visto. Molte volte ho trovato anche della gente che vuole la fotografia precisa, vuole, insomma, proprio quasi, non dico che ti sta sopra per col fucile spianato, però certamente è giusto che sia la
1: anche
0: trasparenza, ci
1: certo,
0: sia trasparenza. Tu mi hai dato questo, è stato realizzato quest'altro, avevi questo scopo e questo scopo è stato realizzato, è stato raggiunto. Quindi questo è onestà da parte. Certo, che poi che ci siano altre associazioni, altre che hanno forse
1: si sono approfittate
0: dello scopo di beneficenza per fare questo.
1: Adesso purtroppo voglio dire che sia nella natura dell'uomo, però la tentazione
0: tempi,
1: certe volte...
0: Quei tempi che corrono, diciamo.
1: Però certe volte è chi non avrebbe bisogno che si approfitta. Magari l'umiltà di una persona che effettivamente è bisognosa tante volte non lo porta a fare una cosa del genere.
0: Ma comunque io vedo, meno per quanto a me risulta, circa le attività fatte dal nostro segretariato non arrivano, non ci sono persone, ecco, che si lamentano, perché c'è questa trasparenza, c'è questa, ecco, evidenza di quello che si realizza. Quindi questo.
1: Benissimo.
0: Va bene.
1: E noi adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa e torniamo qui tra qualche minuto.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.
3: Coprimi con le tue ali.
2: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Eccoci di nuovo qua. Allora, abbandoniamo il discorso, la parentesi missioni. Torniamo un po' a noi. Il Papa ha detto che la fraternità è il fondamento e lo sviluppo della pace. Come possiamo rapportare questa cosa alla nostra comunità? Noi siamo a Loreto e quindi abbiamo sicuramente tanto da parlare, insomma, di questo.
1: Sì, allora, voi mi avete chiamato a questo incontro proprio mentre io sto facendo la visita alla fraternità qui di Loreto, dei frati Cappuccini di Loreto, che è anche questo un dovere che io ho, visitare tutti i frati nel mio mandato di provinciale dei Cappuccini. Ecco, mi fate questa domanda e perché, e anche sono contento di questa domanda, perché

0: Perché da ieri a oggi che sto vivendo con questa fraternità Loreto sono anche, potremmo dire, pieno di gioia, perché ho incontrato una fraternità gioiosa, ho incontrato una fraternità che è dove i frati, ecco, sanno parlare tra di loro, sanno ascoltarsi tra di loro. Quindi io penso che questo qui sia un po' il discorso di base di quello che noi dobbiamo testimoniare. Oggi, ecco, nel mondo ci si parla poco, no? Anche nelle famiglie uno arriva, uno parte, quindi, ma, e allora la motivazione che dell'esistenza della vita religiosa è quella, tra virgolette, di andare controcorrente. Se manca il dialogo, se manca l'accoglienza nelle famiglie stesse, noi dobbiamo dare questa testimonianza. Chiaro che, ecco, noi frati cappuccini siamo qui come servizio al santuario dal 1934-35, no? Quindi e dicevo anche al vescovo stesso, nel formare la fraternità, dico, noi non stiamo qui a lavorare per il santuario come uno, due, tre o quattro frati. Noi siamo qui a servire il santuario della Madonna, Madonna di Loreto, come fraternità. Quindi a me quello che sta a cuore è che i frati che stanno qui formino veramente una fraternità. Quando formano veramente una fraternità accogliente tra di loro, che pregano insieme e che anche mangiano insieme, che parlano insieme, eccetera, che si accolgono reciprocamente, che si ascoltano l'uno con l'altro, già hanno fatto la maggior parte del servizio al santuario, perché questa è la testimonianza.
1: Certo.
0: Poi dopo, naturalmente, questo servizio che i frati, che noi religiosi cappuccini facciamo qui a Loreto, è quello, ecco, abituati ad ascoltarsi tra di noi, ci mettiamo ad ascolto anche della gente.
1: Certo.
0: E qui, ecco, come mi dicono, un po' l'esperienza ce l'avevo, ma parlando proprio anche ieri con questi nostri frati che stanno qui, e sanno molto di ascoltare, perché arrivano tanta gente, arrivano tante persone sofferenti, soprattutto nello spirito, le quali persone nel mondo non hanno chi li ascolta, in famiglia non ha chi li ascolta, ma tu sei qua e tu sei là, mentre invece trovare uno che accoglierlo, ascoltarlo, questo è fondamentale. Per
1: soprattutto
0: cui,
1: senza pregiudizi.
0: Senza pregiudizi, senza francobolli attaccati, esatto. prima di mettersi a parlare. No? Per cui io penso, ecco, che tra i servizi che noi dobbiamo fare, e anche in modo particolare questo, è quello, sì, qui nel santuario si confessa, si celebra la messa, si predica, eccetera, però soprattutto, ecco, si è in ascolto, nell'attenzione all'altro, nel rispetto all'altro. Quindi questo io penso che sia.
1: Vengono organizzate anche delle attività?
0: Sì, beh, c'è il centro ascolti, mm-hmm. cioè sono soprattutto i giovani, i frati un po' più giovani che si dedicano a questo centro ascolto, per cui, ecco, c'è questa poi possibilità. Anzi, vorrei proprio fare l'appello che chi ha bisogno, vuole esternare un po' il proprio mondo, approfitti di questo servizio, c'è questo servizio da parte dei frati. Proprio oggi stesso uno è il più giovane, dicevo, domenica sera tu vai così a fare questo servizio fuori, no, perché in questi giorni c'è stata un po' la carenza dell'ascolto, bisogna che mi dedico all'ascolto dei giovani. Quindi è bello che sappia rinunciare anche, certo, una festicciola esterna pur di fare questo servizio per il santuario.
1: Certo, perché poi
0: santuario
1: diventa una priorità.
0: È chiaro.
1: Come se...
0: Quindi un po' questo. Chiaro che la nostra vita, la prospettiva, è per me provinciale, ma per tutti, è preoccupante, perché l'età media dei frati è alta. E quindi io stesso, che sono provinciale, sto nell'età media innalzata, no? Per cui certo c'è questa prospettiva, quello che è il futuro. Il futuro, certo, le vocazioni vengono a diminuire continuamente,
1: sì.
0: Ma vediamo che la nostra società, i figli che sono sempre di meno.
1: Sì.
0: quindi i giovani non ci sono, l'età media anche delle nostre marche.
1: Ma penso anche insomma quello che ci circonda.
0: Ci circonda.
1: Siamo presi troppo dal consumismo,
0: per cui,
1: da delle...
0: Per cui. Però certo, se noi dovessimo guardare il contingente dell'oggi, dovremmo guardare proprio con gli occhi attappati il futuro. Però io non sarei di questa opinione, io sarò fiducioso. Sono fiducioso perché se lavoriamo per la nostra sopravvivenza, moriamo sicuro. Se invece lavoriamo per la sopravvivenza di Cristo, la vita ci assicuro, perché Cristo è vita. Quindi io sono fiducioso, il Signore... Noi non sappiamo trovare le strade, ma il Signore le sa trovare.
1: Bisogna fidarsi.
0: Bisogna fidarsi. Ecco, quindi come i magi che sono partiti, dove andavano? Dietro la stella, non sappiamo dove.
1: Però andiamo, poi sono arrivati.
0: Andiamo.
1: Progetti particolari?
0: In senso progetti...
1: Come divulgazione per i giovani, ci sono al di là delle missioni?
0: Sì. E cioè, questo è un po' la sensibilità, che la preoccupazione, diciamo così, l'intento particolare che poi c'è sempre da tutte le parti, no? Quindi, chiaro, dicevo prima, se non ci sono i giovani, non c'è il futuro, no? Quindi non c'è futuro per la famiglia, non c'è futuro per noi. Però, ecco, questa fiducia di organizzare, proprio in modo così un po' forse troppo umano, organizzare gli incontri dei giovani in modo tale che questi giovani possano comprendere il senso della loro vita. Il senso della loro vita, perché, come ripeto, questi giovani che vengono qui all'ascolto, non è che vengono qui voglio fare frate o voglio fare monaca, non è tanto questo, e voglio capire il senso della mia vita. Quindi che cosa vuole il Signore da me? Per cui la progettazione che noi facciamo è proprio questa, di dare i mezzi, quindi anche riunioni di giovani, eccetera, in modo tale che questi giovani possano riflettere, capire qual è il senso della propria vita, qual è il progetto di Dio.
1: Ma ci sono delle attività che vengono svolte anche localmente?
0: Sì, a parte diciamo, questo centro ascolti, ascolto qui del santuario, però abbiamo per esempio a Civitanova il centro di pastorale giovanile vocazionale, per cui questo qui dovrebbe, anche delle diverse parrocchie che abbiamo nella regione affidate a noi cappuccini, anche altri giovani partecipano a ritiri, giornate di spiritualità, queste... in modo tale che piano piano si forma anche un gruppo.
1: Una forte attività di formazione.
0: Sì, ripeto, chiaro che l'attività, uno dovrebbe dire, diciamo, come lo scopo e anche la vocazione religiosa, però come diceva San Pio X alla mamma, cioè la mamma San Pio X, se non c'è stata la famiglia, tu non saresti papa, insomma.
1: Quindi, chiaro, se qualcuno l'aveva.
0: Quindi però è chiaro che quindi formare anche dei giovani a formare poi le famiglie cristiane.
1: Certo.
0: Poi da lì nasce. Quindi è quella la speranza del futuro, io la vedrei proprio in questa direzione, non tanto aver paura, sì. Però già il mondo è pieno di sfiducia. No, il mondo è pieno di sfiducia dal punto di vista sociale, economico, eccetera. Se anche noi ci mettiamo la nostra sfiducia, siamo finiti. Mentre invece io direi che noi dobbiamo dare questa fiducia, che la fiducia non nasce da noi, ripeto, ma nasce da Cristo. Se noi ci fidiamo di Lui, e Lui si fiderà maggiormente di noi.
1: Quindi, ci aiuterà a trovare la soluzione.
0: Siamo proprio nell'ottimismo che viene dal Cristo, che viene dal Signore, quindi non tanto dalle nostre capacità.
1: No, però uno si deve mettere...
0: Chiaro.
1: Deve essere predisposto, ecco.
0: Ma io ripeto, secondo me, ecco, abbiamo terminato da poco l'anno della fede, la fede che soprattutto dice fiducia, fidarsi di Dio, no? Il quale è amore, il quale vuole veramente il nostro bene. È noi che non lo sappiamo leggere, noi che non lo sappiamo capire. Quindi è questo che noi dobbiamo, ecco, immetterci proprio in questa direzione, ecco, di vita, di gioia, pienezza di gioia. Quindi io, ecco, vorrei per me, per i miei frati, per quelle persone che incontriamo nella nostra attività, ecco, che nasca veramente questa fiducia per il futuro.
1: Ci vorrebbe che ognuno di noi almeno una volta partecipasse a questi incontri. Una prova, mettere da parte.
0: Adesso io sono sprovvisto perché mi avete preso un po' all'improvviso, quindi dei programmi che i nostri hanno, ma lì a Civitanova, le potete trovare anche qui nel santuario della Madonna di Loreto, questi programmini, questi. Sono tesori.
1: Certo.
0: Io, per esempio, fuori del nostro ambito, un mese e mezzo fa, ho fatto un corso di cristianità. No, ho partecipato per uomini in corso di cristianità, c'era un ragazzo di Osimo che era andato a San Liberato, cioè voleva fare qualcosa di spirituale per sé, ha trovato il programma di questo corso di cristianità, ha visto il numero del telefono, ha telefonato e ci ha partecipato con tanta gioia, con tanto trasporto, perché cioè, sono piccole cose che ti rimettono
1: certo.
0: Oggi la Chiesa è ricca di tutti questi mezzi, non solo noi cappuccini, ma tanti mezzi sono, no? Per cui fare tesoro. Sono, ripeto, tanti mezzi che fare tesoro, quindi farli propagandare. È giusto quello che dici tu, se si potesse partecipare,
1: sì, almeno,
0: fare un'esperienza.
1: Sì, sì, sì. Ma almeno confrontarsi, perché... Ovviamente poi ci si trova in più persone,
0: più
1: ognuno
0: persone.
1: Porta la sua esperienza,
0: ognuno porta la propria,
1: porta,
0: chiaro,
1: sarebbe,
0: perché poi dialogare insieme significa sempre arricchirsi, perché per quanto uno è povero ha sempre qualcosa di idee, di cuore, eccetera, ma sempre qualcosa da dare all'altro, per cui io direi...
1: Il confronto è alla base di tutto, secondo
0: tutto.
1: Me, il dialogo, il confronto... Col dialogo, ognuno porta la sua esperienza, chi crede di essere solo magari trova in realtà persone che vivono la stessa situazione e che magari possono portare un aiuto anche se non materiale. Però...
0: Sì, sì, perché poi mettersi a lavorare insieme è una crescita e anche uno sforzo di accogliere l'altro, di rinunciare a qualcosa di sé per far posto all'altro. Quindi è certamente una crescita, quindi che il buon Dio, la Madonna Santissima ci aiutino veramente a questo, no?
1: Allora, Padre Giulio, noi siamo in chiusura. Vorremmo che ci regalasse una parola di speranza ancora più forte di quello che ci siamo detti fino adesso.
0: Siamo convinti e viviamo sempre di più questa convinzione. Dio ci ama e vuole il nostro bene. Lo auguro a tutti.
1: Benissimo. E siamo in chiusura, grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. San Michele Arcangelo ci ha convocati in questo luogo e lo fa da una storia lunga, di 15 secoli, perché desidera che ogni uomo possa incontrare il Signore, possa conoscere l'amore di Dio. Lui ci ha promesso che intercederà presso l'Altissimo per noi in questo luogo, sosterrà ogni nostra domanda e aiuterà soprattutto la nostra conversione. La cosa più importante della nostra vita cristiana è convertirci, rivolgerci con tutta la nostra vita a colui che è Signore della vita, che gli permettiamo di darci quella pienezza per cui ci ha creati. Ecco, San Michele intercede e sostiene in noi questo movimento buono, grande, della vita del cuore. Apriamoci anche noi con la nostra libertà, con la nostra coscienza, a questa azione di Dio in noi, in questa celebrazione eucaristica. Saluto tutti i presenti, in modo particolare gruppo da Forio di Ischia, accompagnato da Don Giuseppe, parrocchia San Francesco Saverio, e abbiamo anche due chierichette dal Brasile, Fatima e Daniel, quindi è una celebrazione internazionale. Apriamo il cuore al Signore che si rende presente in mezzo a noi, in questa Eucaristia, il risorto per comunicarci la sua pace. Riconosciamo la nostra fragilità e peccato perché Lui possa salvarci. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato

0: con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, perché purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio. Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Pioggia abbondante hai riversato, Dio. La tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Regni della terra, cantate a Dio.

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che egli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue.

0: e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, il nostro cammino pasquale piano piano giunge a conclusione. Ormai mancano pochi giorni alla festa della Pentecoste che, come un frutto maturo su un albero, si poggia così alla fine di questo cammino in cui il Signore ci ha dimostrato il suo amore infinito, la sua vittoria sulla morte, sul male, sul peccato e la sua vita nuova. Noi siamo in questo percorso dove Lui si comunica sempre di più a noi. Il Vangelo di Giovanni ci ha accompagnati in questi giorni. Oggi giungiamo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, capitolo che precede il racconto della Passione, quindi siamo alla fine del Vangelo. Gesù oggi ci fa entrare in questo Vangelo dentro la sua intimità col Padre. Qui, più che spiegare qualcosa, sarebbe da stare di fronte a questo testo con meraviglia, con ascolto attento, con cuore aperto, invocando lo Spirito Santo che ci faccia comprendere qualcosa di questo mistero cui siamo chiamati dall'eternità. È bella questa espressione iniziale. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse. In qualche modo tutta la nostra vita dovrebbe essere tenere gli occhi fissi, alzati al cielo, perché tutta la nostra vita viene dal cielo. Non c'è nulla di ciò che esiste, di ciò che è creato, che non è stato creato per mezzo del Verbo di Dio, dal Padre Eterno. E allora tutta la storia, tutto il tempo, le cose che accadono, vengono da lì. Quando l'uomo riconosce questa appartenenza da Dio, questo venire da Lui, essere ricevuto da Lui, ecco, la vita diventa semplice. La vita dei bambini, quanto è semplice. Hanno i genitori, papà e mamma, che li guardano, li curano, li danno tutto. Il bambino quando ha un problema piange e mamma corre. È tutto semplice. Ecco, la vita con Dio è semplice. Noi manchiamo però di questo sguardo alzato al cielo. Spesso guardiamo per terra e sembra che le cose dipendono da noi, sono fatte secondo le nostre misure e tutto si complica. E quando invece uno ascolta il Padre, ascolta il suo disegno sulla vita, ascolta il suo amore e permette che questo amore penetri in noi, tutto diventa fluido. Non vuol dire senza fatica, perché la vita è faticosa, ma la fatica vissuta in questo rapporto col Signore può diventare un'espressione ancora più ricca della nostra vita. Anche le sofferenze, anche le croci vissute unite a Gesù, unite al Figlio di Dio, diventano un modo con cui noi esprimiamo il nostro amore per Lui, per la vita, per gli altri. Allora ecco, Gesù ci dice che è molto importante che viviamo la vita in questa relazione. Ci svela cos'è questa relazione, cos'è la vita eterna. Conoscere Dio è colui che Lui ha mandato, il suo Figlio. Conoscere nel Vangelo, nella Bibbia, vuol dire entrare in relazione profonda, non è una conoscenza intellettuale. Ecco, quando si dice che Adamo conobbe Eva, è nato un figlio, cioè si è unito a Eva e hanno concepito il figlio. Questa è la conoscenza. Conoscenza è questo legame profondo con Dio. Noi conosciamo Dio perché ascoltiamo intensamente nel nostro cuore, col nostro cuore, con le nostre orecchie, con la nostra vita, con il nostro desiderio di conoscerlo. Perché Dio, quando vede nel cuore dell'uomo un desiderio, corre, si muove, si manifesta. È un po' come quando un bambino guarda intensamente il volto della mamma. La mamma si ferma subito perché è bello avere questo incontro, questo sguardo reciproco. È così anche con Dio. È semplice il rapporto col Signore. E Gesù ci dice che le parole che Lui ha ricevuto dal Padre, tutte le ha consegnate a noi che siamo ricevuti dal Padre in Gesù. Perché Padre

0: gli dà tutti quelli che gli appartengono e lui poi le restituisce al Padre. Cioè noi siamo oggetto dell'amore di Dio, tutti gli esseri umani, tutti coloro che credono in Gesù, perché non è automatico, meccanico, non è obbligatorio, è un dono che siamo chiamati ad accogliere e vivere. Ringraziamo oggi il Signore per la sua rivelazione, ringraziamo per questo suo guardare al cielo, ricordarci che siamo da lì e lì siamo anche destinati, che ci aiuti il Signore a mantenerci fedeli a questo rapporto vivo e ci aiuti ogni giorno a conoscerlo, avere desiderio di conoscerlo, seguirlo, dare spazio, tempo a una lettura, a un approfondimento, a un condividere tra di noi. Ecco, vivere la comunità cristiana significa spezzare tra di noi la parola che ascoltiamo nel Vangelo, perché questo diventa pane di vita spezzato tra di noi. Misteriosamente, quando noi ne parliamo tra di noi, Gesù circola tra di noi e riscalda il nostro cuore come quello dei discepoli di Emmaus. Chiediamo che lo Spirito Santo che in questi giorni invochiamo, che verrà a noi tutti donato nuovamente domenica prossima, ci aiuti a entrare sempre più profondamente in questa conoscenza di Dio, di Gesù, perché troverà pace, troverà gioia, troverà serenità e capacità di vivere secondo il suo Spirito, con lo stesso amore. Ci alziamo in piedi. Fratelli, uniamoci alla preghiera di Cristo per invocare anche noi la gloria di Dio e la salvezza del mondo intero. Diciamo, ascolta la nostra voce, Signore.
1: Ascolta la nostra voce, Signore. Ogni apostolo sappia annunciare il Vangelo col cuore appassionato e paterno di Paolo, con totale disponibilità all'azione dello Spirito. Preghiamo.
0: Ascolta la nostra voce, Signore.
1: Ogni credente affronti le difficoltà e le incertezze della vita con la serenità e l'abbandono in Dio dell'Apostolo delle genti. Preghiamo.
0: Ascolta la nostra voce, Signore.
1: Perché al di sopra di ogni altro problema ci stia a cuore la conoscenza amorosa di Dio e del suo inviato, Cristo Gesù, così da essere già in questo mondo loro convinti glorificatori. Preghiamo.
0: Ascolta la nostra voce, Signore.
1: Perché sull'esempio del Salvatore impariamo a pregare non solo per noi, ma anche per farci interpreti di tutti i fratelli. Preghiamo.
0: Ascolta la nostra voce, Signore.
1: Gesù, che assumendo la nostra natura mortale ha vinto la morte, conceda a Mario e a tutti i nostri fedeli defunti di passare dalla morte alla vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascolta la nostra voce, Signore. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. O Gesù, incoronato di gloria alla destra del Padre, per noi ancora impegnati nel pellegrinaggio terreno, continua a elevare la tua efficace preghiera e ottienici la grazia di appartenere al tuo regno di giustizia, di amore e di pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del Cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati. Ricordati di Mario, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, diamoci un segno di pace.
0: La pace sia con te.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Seguiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michele Arcangelo il suo aiuto, affidiamo a lui la nostra vita. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti. Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Fabriano. Anche se non siamo a Rio,
1: siamo vicini da Loreto
0: e salutiamo il Papa con un grande abbraccio.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi siamo dei

i ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che in fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che portato nel grembo, alleluia. È risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ed eccoci davanti a te. O nostro Signore Gesù, con il nostro cuore che a volte si sente fragile, ricordaci, Signore, che tu non smetti mai di pregare per tutti noi. Fa che viviamo sempre sotto il tuo sguardo che è sempre pieno di misericordia. Custodiscici, o Padre buono, soprattutto nelle ore confuse della vita, quando il mondo ci distrae, riportaci alla tua voce che dona pace. Gesù, insegnaci a cercare la gloria che viene da Dio e non quella che passa davanti agli occhi degli uomini. Rendici semplici, rendici veri. Fa che la nostra famiglia cammini nell'unità. Togli le parole dure, guarisci le ferite nascoste. Metti nei nostri giorni la pazienza dell'amore. E quando arriva la sera, Signore, lasciaci riposare nel tuo nome santo, come dei bambini tra le braccia del Padre. Così. Senza paura. Amen. Santa Maria, ti preghiamo per tutti i popoli della terra, soprattutto per quelli lacerati dall'odio e divisi dagli interessi. Ridesta in loro la nostalgia dell'unica mensa, così che vengano distrutte le ingordigie e spenti i rumori di guerra. Anche se siamo diversi per lingua, razza e cultura, sedendo attorno a te, torneremo a vivere in pace. E i tuoi occhi di madre possono accarezzare e vegliare su tutti noi e possano far ritornare finalmente la gioia e la pace nel mondo intero. Amen.

Adesso supplichiamo Dio Padre Onnipotente, che muta la roccia in sorgenti d'acqua, affinché mandi il suo Santo Spirito a trasformare il mondo che è assetato di redenzione. Vieni, Santo Spirito, vieni.

E siamo qui davanti a te, oh Gesù, e ti ringraziamo per averci chiamato e riuniti davanti a te. Aiutaci, oh Signore, a liberare i nostri cuori da ogni pensiero, da ogni stanchezza, da ogni tribolazione che ci impedisce di entrare in sintonia con te. Facci assaporare il benessere dello stare con te e ascoltare a cuore aperto tutto quello che vuoi dirci per arricchire la nostra vita e ristorarci con il tuo amore. Perciò mettiamo tutto sotto la tua vigile protezione. Ti affidiamo noi stessi, il nostro lavoro, le nostre famiglie, i nostri figli e quanto ci appartiene. Vieni Spirito Santo, vieni fuoco d'amore inviato dal Padre, vieni e accendi nei nostri cuori l'amore alla conoscenza della nostra salvezza. Sì, vieni con i tuoi santi doni, illumina il nostro intelletto, infondi in noi il timore dei santi comandamenti, affinché calpestati i desideri,

Esseri carnali, non sappiamo rientrare nel progetto divino, restaurato per noi da Gesù sulla croce, mediante il nostro trascorrere la vita, meditando ed operando nella divina volontà. Amen. Quante volte, Signore, restiamo schiacciati dalle nostre problematiche, dai nostri affanni, dalle nostre stanchezze, dai nostri orgogli, dai nostri egoismi, e non ci accorgiamo che Tu sei vicino a noi, che cammini con noi. Non ci accorgiamo che metti la mano sul nostro capo e ci dici: coraggio, alzati, io ti libero. Fidati, sono la tua consolazione. Apri la tua vita alla mia azione di grazia. Invoca il mio spirito. Io te lo dono in abbondanza perché tu possa affrontare ogni cosa, farti orientare e sapere che io sono vicino a te. Io ti sorreggo, ci dice Gesù, ti benedico, ti allivo le sofferenze, ti faccio sentire il mio amore e ti faccio partecipare alla gloria dei figli di Dio. Non ti lascio cadere, non ti abbandono. Resto presso di te con il mio amore. Ti accompagno dovunque andrai. Il mio amore sia la tua forza, la mia fedeltà, la tua difesa. Ti avvolga la mia tenerezza e ti venga incontro la mia brama. Se sei triste, ci dice Gesù, ti consolerò. Nella tua inquietudine stendo la mia mano su di te. Nel tuo dolore bacio le tue ferite. Nel tumulto mi metto al tuo fianco, come angelo delle difficoltà. Se gli uomini ti deridono, ti irrobustirò le spalle. Nella tua mutezza ti offrirò la mia voce e quando sarai ricurvo per il dolore ti solleverò col mio sguardo d'amore. Quando tutto in aridità in te ti regalerò il mio calore e quando le preoccupazioni ti opprimeranno ti sussurrerò parole di fiducia. Se l'affanno colmerà la tua anima, lo caccerò e la mia presenza sarà per te luce in tutto quello che farai. O nostro eterno amore, alla tua presenza noi ascoltiamo queste parole. Ascoltiamo e sentiamo la tua presenza. Solleva, oh Gesù, la nostra piccola anima. Rapiscila in te e non lasciarla mai più fuggire, perché solo in te vogliamo abitare. Nella tua misericordia affidiamo l'anima nostra. E nel tuo figlio, agnello immolato, faccia abitare, Dio Padre. Prendi tutti noi, la nostra anima, tutto ciò vi appartenga e che il nostro spirito, Signore, possa ricevere quella forza che viene dal vostro amore. O grandissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, la nostra anima ha sete di voi e non rimarrà in pace finché in voi non riposerà. Datemi, se è la vostra volontà, di abitare in voi. Amore infinito,
forza della nostra anima. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

E sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che hai dato al mondo Gesù, eterno sacerdote e pastore, a te affidiamo i nostri parroci, custodiscili nel tuo cuore immacolato, illuminali, guidali, confortali e santificali. Con la materna intercessione ottieni che siano pieni di grazia e di verità e che siano sale che purificano e preservano, siano luce che illumina con la parola di Dio. Aiutaci a comprenderle, ad amarle, ad ascoltarle quando annunziano la parola che salva e a seguirli quando ci guidano per le vie del cielo. O Maria, Madre dei Sacerdoti, fa che i nostri parroci e ogni pastore della Chiesa abbiano la gioia di veder fiorire nella propria comunità nuove vocazioni e ritrovarsi un giorno in cielo vicino a te con tutte le anime a Lui affidate. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E noi affidiamo per intercessione della nostra Mamma Celeste anche tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica che in questo momento state pregando con noi, nostro Signore Gesù, qui vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Affidiamo come sempre le vostre intenzioni di preghiera e vi invitiamo a partecipare a pregare in diretta con noi chiamando il numero 075 81 36 35 oppure scrivere un messaggio WhatsApp sul numero 329 55 33 241 e noi umilmente lo affideremo. Iniziamo con le vostre intenzioni. E preghiamo per Michele Concetta, che per intercessione di San Giuseppe e San Carlo Acutis e ovviamente della nostra Mamma Celeste, chiede pietà e misericordia a nostro Signore Gesù, chiede la guarigione dei figli e la pace per le famiglie Puglisi, Micelli, per tutti gli ammalati. Preghiere per Vincenzo da Modica, che per intercessione di San Giuseppe e Santa Rita chiedono preghiere per la conversione sua e quella della moglie, che ci sia pace. Preghiamo per Francesca da Foggia, che chiede preghiere per la sua salute, per le intenzioni che porta nel suo cuore e chiede anche

0: e l'intercessione di Santa Rita e di Padre Pio. Signore Gesù, ascoltaci. Simona da Siena chiede preghiere per la sua mamma Angela, che è in ospedale in questo momento. Fa, Signore Gesù, che non è nulla di grave. In te confidiamo. Grazie, Gesù. Preghiamo per Marco, ad affidarlo, e Giovanna da Casoria. E il Signore può tutto, lui sa. Continuiamo le vostre intenzioni ed accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto? Pace e bene. Mi sente? Pronto?
1: Sì.
0: Eccoci.
1: Sono perché ho suonato. Volevo pregare, sono Lucilla da Modena, volevo pregare per te che sono stati coinvolti in questo incidente. Vorrei dire l'Ave Maria.
0: Sì. Ave
1: Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Poi voglio dire, Padre, che non cadere per i miei, per i miei figli, per le mie nuore, per i miei nipoti, che il Signore li protegga sempre. E sappi che nel cancello, con la tua luce illumina, i santi che nel cancello, con la tua spada difendici, i santi che nel cancello, con le tue ali proteggi. E un Ave Padre nostro,
0: che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non darci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria per tutti voi.
0: Grazie.
1: Gloria al
0: Padre,
1: al
0: Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Buona giornata, Marco.
0: Grazie Lucilla, che Dio ti benedica.
1: Grazie a voi,
0: Santa,
1: grazie.
0: Santa giornata
1: Buona
0: anche a te. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Vilma da Marciano, in provincia di Perugia, che affida a Flavia il suo lavoro. Preghiere per Lavinia, che domenica ha ricevuto la prima comunione, che possa aprirsi all'ascolto dell'amore di Gesù nel suo cuore. E preghiamo per lei e per il suo papà. Preghiamo per Lucia, in provincia di Catania, che affida suo marito e chiede liberazione e guarigione. Signore, metti la tua mano, liberalo. Preghiamo per Pina dalla provincia di Teramo, che affida Marina, Ivana, per i loro problemi di salute, che il Signore le possa guarire. Preghiere per Gaetano da Reggio Calabria, che affida sua figlia Anita, e chiede preghiere per questa famiglia. Rosanna da Napoli affida al Sacro Cuore di Gesù la pace dei suoi figli e cognati. Gabriella da Cava dei Tirreni ringrazia Gesù per tutto quello che le dona e chiede una preghiera per la figlia Renata, per il suo esame. E ti ringrazia Gesù perché sa che tu l'ascolterai. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, per Giuseppina, ma soprattutto per Sebastiano,

0: Che il Signore lo aiuti nella conversione e liberazione da ogni male. Preghiere per Salvatore, per Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò, per le loro intenzioni. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Diretta, pronto, buongiorno, per mamma e figlio che soffrono notte e giorno continuamente.
0: Ave
1: Ave, o
0: Maria.
1: Maria, piena
0: Piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia, il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con te.
1: con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le
1: fra tutte
0: donne
1: le donne
0: e
1: e benedetto
0: benedetto
1: il
0: il frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno, o
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi,
0: noi
1: peccatori.
0: peccatori.
1: Adesso
0: Adesso
1: e
0: è
1: nell'ora
0: nell'ora della
1: della nostra
0: nostra
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Anche un Padre nostro.
0: Padre
1: Padre
0: nostro,
1: nostro
0: che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato il
1: il
0: tuo
1: tuo nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano.
1: quotidiano.
0: E
1: Rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi
0: noi
1: i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Ancora un angelo di Dio, poi basta.
0: Angelo
1: Angelo
0: di
1: di Dio,
0: Dio,
1: che
0: che sei
1: sei il
0: mio
1: suo custode,
0: custode,
1: illuminali,
0: illuminali,
1: custodiscili,
0: custodiscili, reggili e
1: reggili e governali,
0: governali,
1: che ti
0: che
1: furono
0: furono
1: affidati
0: affidati
1: alla
0: nella
1: pietà
0: celeste.
1: celeste. Amen.
0: Amen.
1: Grazie e buona giornata.
0: Grazie della
1: Che il
0: tua
1: Signore
0: preghiera.
1: ci benedica tutti. Grazie.
0: Grazie, santa
1: Grazie.
0: giornata. Preghiamo per Anna da Vicenza, che affida per intercessione alla nostra mamma celeste l'esame istologico del marito Giuseppe e che possa proseguire le terapie. Preghiamo per Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe, per Assunta, Marco, Francesco, Alessia, Aldo, Flavio, Giovanna, Raffaele e Anna Maria, sempre di Nocera Superiore. Preghiamo per Rita da Roma, per la sua famiglia, per la conversione del cuore. Gesù, pensaci tu. Enchelide dall'Inghilterra chiede preghiere per la conversione di suo marito e per le sue figlie. Signore Gesù, agisci tu in questa famiglia, manda il tuo Santo Spirito. Furio dalla Spagna chiede preghiere per la salute di suo fratello, che Gesù non vi lasci mai soli in questo cammino difficile, e che sia fatta sempre la volontà di Dio. Alida da Pescara chiede una preghiera per Dina e chiede l'intercessione di San Carlo Acutis per la sofferenza di questo tumore. E ti ringrazia Gesù e ringrazia la nostra mamma. Sa che voi metterete la vostra mano su di questa donna a liberarla da questo male oncologico. Preghiere per Cona da Milano, per la cugina Pina, che il Signore la possa accogliere nel suo regno. Preghiere per Tiziana da Fiumicino, per la sua famiglia. Preghiere per Nicola in provincia di Bari, per il suo amico fedele, per Michele, che sono in chemioterapia. Signore Gesù, guarisci, guarisci tutti coloro che sono nella sofferenza. Noi sappiamo, Signore, che tu lo puoi fare e ti preghiamo per tutti coloro che sono negli ospedali, che sono nella sofferenza. Alleva, Signore Gesù, le sofferenze, guarisci le loro ferite. Preghiamo per Lina da Bologna, che chiede preghiere per intercessione di Maria Santissima di San Carlo Acutis, per le sue intenzioni, per la pace nei cuori e nel mondo, e per tutti noi di Maria Vision. Ti ringraziamo, sorella, e ti benediciamo. Preghiamo per Daniele da Monterotondo, che prega per l'anima del fratello Marco, poi ti affida la comunità degli adoratori di Maria Regina della Pace, e preghiamo per lui e Beatrice. Signore Gesù, ascoltaci. Maria Rosaria da Milano ti prega per Giussi, che sia guarita dal suo male oncologico. Preghiere per le sue intenzioni. Giussi da Bergamo chiede preghiere per un ragazzo che si è risvegliato dal coma e che possa guarire definitivamente. E continuiamo a pregare per Ostella, per la sua guarigione. Emanuela, in provincia di Verona, chiede preghiere per il suo intervento e si affida nelle mani di Dio. Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per il Papa, il clero, i bambini e per tutti i genitori e per tutte le anime del purgatorio. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene, sorella.
2: Sì. Pace bene. Una preghiera per il mio vicino di casa.
0: Sì.
2: Nome Maria.
0: Sì, certamente.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua preghiera. Prego.
0: Che Dio ti benedica. Santa giornata. Sì, sì. Quando volete pregare, potete chiamare noi e preghiamo insieme, accompagniamo le vostre intenzioni qui davanti a Gesù, che è presente realmente in questa ostia consacrata. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, per sua mamma Agrippina, che in questo momento sta facendo un intervento chirurgico, che vada tutto bene. Preghiamo per la signora Pina, per suo figlio Giuseppe, ci scrivono da Bisceglie in provincia di Bari, e noi preghiamo e lo affidiamo alla nostra mamma celeste, che si prenderà cura della tua famiglia. Accogliamo adesso l'ultima telefonata e preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto.
0: Pace bene.
3: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
3: Antonio.
0: Antonio, da dove ci chiami, Antonio?
3: Chiamo da Bisceglie.
0: Bene, vuoi pregare per qualcuno? Sì.
3: Sì, voglio pregare per la mia amica Viviana.
0: Sì.
3: Per la nostra amicizia e per la sua, voglio pregare per la sua liberazione e guarigione totale e definitiva, spiritualmente, da tutti i mali.
0: Allora preghiamo per Tiziana, facciamo un Padre nostro insieme, l'affidiamo nelle mani di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
3: sia santificato il tuo
0: venga il tuo regno,
3: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti a noi i nostri debiti.
3: E rimetti a noi i nostri debiti.
0: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione.
3: E non abbandonarci alla tentazione.
0: Ma liberaci dal male. Amen.
3: Ma liberi dal male.
0: E che il Signore prenda a cuore la nostra preghiera per Tiziana, che sicuramente ci ascolterà, e che Dio ti benedica, fratello.
3: Grazie.
0: Ti auguro una santa giornata.
3: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a te, santa giornata. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna, siamo giunti al termine di questa ora di adorazione eucaristica. Ricordo che oggi pomeriggio alle 15:30 ci sarà Suor Anna Maria in catena d'amore che raccoglierà tutte le vostre intenzioni di preghiera per intercessione di San Carlo Acutis, e alle 16:30 avremo una nuova adorazione eucaristica in diretta da Trapani e metteremo tutte le vostre intenzioni di preghiera di nuovo alla presenza di Gesù. Ringrazio tutti voi, insieme ringraziamo nostro Signore qui presente e lo benediciamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Visionna. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.
1: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Susan, o molimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Cronas vagdani dainam danas, iot pusti nam adunque nasce, caco imi iot pustam adusnitima nasci, in eubedi nas un apas, nego izbavi nas ot lamen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Sveta Maria, Maico Božia, molita nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Peto žalosno tajstvo, koji je za nas raspet bio.
0: Prikazujemo ti, gospodine Isuse, ovu desetnicu na čast tvoga razapinjanja i smrti na križu i molimo te po tom tajstvu i po zagovoru tvoje presvete majke za veliku odvratnost prema grijehu, ljubav prema križu, dobru smrt za one koji sada umiru i za duše u čistilištu. Milosti od tajstva i smrti našega gospodina Isusa Krista neka siđu u našu dušu i neka je doista posvete, te neka siđu na umiruće i na duše u čistilištu. Pouzdano molimo.
3: Haneli gešin uri abođi, abođe irimi koruki binjašmio, abođe naraga ušimio, abođe itiši hanere saogači, dange sado iruoči soso.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Unčonje kadeokasin Marijanin kipasoso, Čunike sam kirgišini jeun čunje buktešmio, te čunje adel Jesunin toan buktešnajda.
2: Sveta Mario, Majko Božija,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entri in questa definizione, se apponiamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia è proprio questa pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando consapevole

seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti. Lui ci

per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi così, come Paolo.

diverremo annunciatori del Regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamo.

Sono contento che siamo arrivati alla quinta edizione. Ringrazio Seminario, CSI, Caritas, tutti quanti, perché mi pare una cosa molto molto carina, bella, ma soprattutto vantaggiosa per lo scopo: educare sempre più i nostri ragazzi al volontariato, all'amicizia e alla solidarietà. Quindi sono contento, io faccio con voi adesso la piccola preghiera e poi via allo scatenamento sportivo agonistico.

0: Ci troviamo ad Acireale, una città di 60.000 abitanti tra l'Etna e il Mar Ionio. Una bella città che ospita un patrimonio di cultura, di storia, di fede molto importante. E in particolare adesso siamo in questa terrazza sulla timpa di Acireale, che si affaccia sul mare, un piccolo angolo di paradiso dove spesso i turisti o anche coloro che vogliono prendere un po' di sole o di fresco vengono a visitare. È noto a tutti come viviamo in un contesto difficile dove l'individualismo, l'anonimato, l'indifferenza hanno spesso il sopravvento. E in questo contesto la Chiesa deve trasmettere un messaggio di solidarietà, di carità, di fraternità. Insomma, deve dare un segno di discontinuità. E questa situazione può essere vinta, può essere superata nella misura in cui tutti diamo il nostro contributo, tutti cerchiamo di superare il nostro egoismo, le nostre chiusure e ci apriamo al prossimo. Il Santo Padre Francesco ci spinge molto in questa direzione, ci insegna con le parole ma anche con il suo esempio concreto ad andare incontro verso il povero, verso colui che ha più bisogno, verso colui che ci sta accanto e forse la nostra cecità impedisce di riconoscere e di vedere. Dobbiamo insomma mettere in moto delle dinamiche di fraternità, di carità, perché questa rete di chiusura possa essere spezzata e al contrario possa costruirsi una rete di amore e di fraternità. Da diversi anni il seminario di Acireale ha pensato di istituire una manifestazione che possa essere un segno di solidarietà nei confronti dei più bisognosi e dei poveri. Tutto è nato un po' per scherzo, un po' per gioco, grazie ad alcuni seminaristi appassionati di calcio che hanno pensato di mettere a frutto questa loro passione per realizzare un progetto di solidarietà. Ed è per questo motivo che ci siamo rivolti al Centro Sportivo Italiano e insieme abbiamo creato una rete di solidarietà che ha coinvolto quindi non soltanto degli attori della Chiesa come ad esempio l'equipe di pastorale giovanile o l'Azione Cattolica o gli scout, ma anche delle realtà laiche, civili, come le scuole, come le amministrazioni, le associazioni di volontariato. Ed è in questo modo che abbiamo realizzato una manifestazione di calcio che attraverso delle partite di calcio a 5 mette insieme tutte queste realtà al fine di raccogliere dei fondi per realizzare un progetto di solidarietà. Negli anni abbiamo realizzato piccoli progetti però concreti, fattibili. Per 2 anni abbiamo sostenuto un progetto di solidarietà incrementando il fondo di solidarietà per le famiglie in povertà estrema. Un altro anno abbiamo realizzato un campo a favore di una comunità di alloggio per bambini, figli di ragazze e madre. E un'altra volta ancora abbiamo realizzato una sala multimediale per una casa famiglia. Ecco, sono piccoli progetti però concreti che ci hanno permesso non soltanto di raggiungere questi obiettivi, ma anche di incontrarci, di conoscerci e quindi di fare in modo che realtà diverse possano dialogare insieme per raggiungere un obiettivo, per capire insomma che la solidarietà non si può fare da soli, ma bisogna mettere insieme le forze e dialogare e raggiungere quindi questi piccoli o grandi obiettivi.
1: La carità fa rete. Sì, è da qualche anno che per sensibilizzare la città di Acireale per la solidarietà, per entrare in campo nella solidarietà, si è deciso di creare un'attività sportiva che veda interessate più partner. tra cui i seminaristi e i giovani sacerdoti, l'Azione Cattolica Diocesana, gli scout diocesani e quest'anno anche la missione, gli amici delle missioni, proprio per interessare una partita al fine di sensibilizzare la costruzione di una scuola in Guinea. La sensibilità della città deve partire al di là delle capacità del singolo, ma deve creare una rete, anche questo, una rete per la Caritas. Questa rete che è fatta di diverse maglie, più o meno grandi, piccole, ma che servono a ingabbiare quello che è il fine, che è quello della carità, la solidarietà. Una solidarietà che passa da diversi volti. Come dicevo, ci saranno i giovani di Azione Cattolica, ci saranno i giovani scout che hanno tutta una loro peculiarità, ci saranno i giovani seminaristi preparati al sacerdozio e anche i giovani preti, quindi già che loro vivono un altro tipo di carità. E allora tante maglie, alla fine anche i missionari che hanno varietà, tante maglie proprio per un obiettivo finale che è quello della carità, portare un sorriso, portare un piccolo gesto. La partita vuole vedere proprio queste squadre giovanili, proprio perché i giovani sono forse più sensibili allo sport, ma anche per far dialogare le varie età, grandi e piccoli insieme. Non ci sarà un biglietto d'ingresso ovvio, però perché si vuole sensibilizzare al dono gratuito. Così come gratuitamente questi giovani giocheranno, anche chi verrà ad assistere a questo evento gratuitamente donerà un qualcosa, perché poi la carità passa da piccoli gesti. È come le gocce del mare che circonda, che bagna la nostra bella città di Acireale, che se presa singolarmente è una piccola goccia insignificante, ma se messa insieme crea un paesaggio, un mare sconfinato. E allora le nostre partite non vogliono altro che sensibilizzare questo mezzo dello sport, per dire che anche con l'attività sportiva si può fare del bene agli altri. Si può fare del bene proprio perché è nell'insieme di tante piccole parti che si costruisce una grande rete, una grande maglia.
2: La raccolta fonti che faremo sarà per un evento molto importante per Bisorà. Bisorà è un piccolissimo villaggio dell'Africa, della Guinea-Bissau, dove quest'anno abbiamo visto la povertà, la miseria, abbiamo visto tanti ragazzi che stanno fuori, stanno in mezzo alla terra, e quindi certamente sorgerà una scuola dove questi ragazzi sconfiggeranno l'ignoranza, insomma. E abbiamo preso accordi con il missionario e certamente sarà una bella scuola. Perché? Perché è fatta con intenzioni e soldini di tante persone, di tanti ragazzi, infatti scuola in rete. Ed è bello perché questa scuola in rete non rappresenta una persona, ma rappresentano tante idee che coinvolgono, diciamo così, sono indirizzate a un mondo di sofferenza. E quindi la gioia nostra che continua già da 20 anni a fare scuole dappertutto in questo caso nella Guinea-Bissau. E quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, perché noi siamo un pochettino anzianetti e quindi questi giovani che debbono sposare questa solidarietà, ecco che sarà il domani di loro, andranno a posto nostro. E quindi formeranno un solo cuore, perché il cuore è rappresentato dall'amore. Noi da tempo, come associazione, abbiamo fatto in tantissimi villaggi, scuole, pozzi, centri di salute, perché questo è quello che loro hanno di bisogno. E quindi la solidarietà da Acireale è da 20 anni, appunto dicevo prima, e quindi continua. E questa giunta dei giovani è come la ciliegina, diciamo così, sulla torta. Ecco, noi continueremo a fare queste cose a loro necessarie, perché noi li aiutiamo a vivere meglio. Non risolviamo i loro problemi, ma li aiutiamo a vivere meglio.
3: Rete per la Caritas è un'iniziativa che da tanti anni si promuove in diocesi, si promuove proprio per portare avanti il principio di solidarietà. Proprio su questi concetti abbiamo costruito una iniziativa che vede insieme, che ha visto insieme nel corso degli anni diversi attori presenti, diversi attori sociali presenti nel nostro territorio, che insieme ha in qualche modo sposato quello che per noi è anche un motivo di ritrovarci insieme anche attraverso lo sport. Lo sport può rappresentare un elemento non solo aggregativo, non solo di amicizia, non solo di accoglienza anche dell'altro, ma può rappresentare quell'elemento, quel valore aggiunto proprio che in qualche modo aiuta anche la solidarietà, aiuta anche il contesto della rete. Con un pallone riusciamo ad unire, ad avvicinare diversi mondi, anche distanti tra loro. Lo facciamo con la solidarietà, lo facciamo con tutte quelle associazioni che hanno un carattere sociale, un carattere cristiano e che insieme vedono nella solidarietà quell'elemento che aiuta e che pensa di aiutare l'altro. Questa iniziativa che nel corso degli anni è cresciuta vede nel tempo tante associazioni, dall'Azione Cattolica alla GESCI, alle associazioni laiche che si avvicinano e che vedono non solo nella solidarietà ma anche nello sport un motivo per poter accogliere l'altro, per poter aiutare l'altro. È un modo anche per lanciare un messaggio importante ai nostri giovani. Riusciamo a raggiungerli attraverso lo sport. Oggi lo sport veicola tanti valori e tanti messaggi. Ecco perché in diocesi da anni vediamo nello sport quell'elemento che può aiutare, può avvicinare anche fasce diciamo che molto spesso stanno più distanti o sono magari impegnati, occupati o distanti perché presi da altro. Ecco, questa iniziativa che tra l'altro vede anche nella costruzione il clero diocesano unito proprio nel portare avanti questa attività, credo che può, anche se è ancora giovane nella sua iniziativa e nel suo percorso, credo che può diventare un elemento importante, una tappa importante e codificata nel tempo, proprio perché così come è cresciuta in questi anni siamo certi che continueremo a crescere e a raggiungere tanti giovani e soprattutto farli innamorare non solo di quello che è lo sport, non solo di quello che è il valore dell'amicizia e dello stare insieme attraverso lo sport, ma anche di farli innamorare anche del concetto della solidarietà, quale principio imprescindibile che deve avere ogni essere umano.

0: Competere oggi è fondamentale. Competere per noi giovani significa metterci in gioco, metterci la faccia, scommettere sulla nostra vita. Non significa assolutamente scavalcare gli altri, essere egoisti. Competere significa lottare contro delle difficoltà, avere un ideale, avere una meta da raggiungere. Oggi forse noi giovani dimentichiamo questa cosa, ci adagiamo alle nostre comodità, sullo stile del si è sempre fatto così. Invece un giovane che sia tale veramente deve assolutamente scommettersi, deve scommettere se stesso, la propria vita. Lo sport è assolutamente il luogo ideale dove il giovane capisce che bisogna mettersi in gioco, naturalmente, nel rispetto delle regole chiaramente, senza scavalcare gli altri, però raggiungendo degli obiettivi. E adesso è il momento che noi giovani impariamo a fare questa cosa sempre di più. Il messaggio che vorrei dire a tutti i miei coetanei è quello di non adagiarci, di uscire, di andare incontro all'altro, di essere veramente attivi nella nostra vita e solo così potremmo davvero raggiungere i nostri obiettivi e farli raggiungere anche agli altri, nella società, nel mondo, nella chiesa, in tutti i posti in cui la vita deve essere vissuta.
1: Se vogliamo in due parole un po' parlare dello scautismo, possiamo definirlo come educazione e servizio. È proprio questo l'idea di fondo dello scautismo: offrire un'opportunità di crescita, di maturazione, di sviluppo all'insegna dell'armonia con se stessi e con la natura. È questo lo spirito di fondo dello scautismo. Lo stesso servizio che gli scout offrono a chiunque incontrano è un servizio di umanità, di umanizzazione, di fraternità. Perché proprio tra gli obiettivi dello scautismo, voluti già dal fondatore, c'è la fratellanza universale. E questa fratellanza universale si esprime in modo particolare nel servizio, servizio che i più grandi fanno verso i più piccoli, come anche la promessa stessa scout insegna, come la legge scout insegna. Ed è proprio questo spirito di servizio che ci permette di entrare anche in relazione con tutte le altre aggregazioni umane, sia religiose che anche laiche, proprio perché l'obiettivo è l'umanizzazione, la crescita dell'uomo, la crescita della persona umana in relazione con tutto ciò che è umano e quindi anche la natura, il creato. E questo nostro servizio rientra in un'opportunità che i giovani stessi vivono, perché è sì un servizio dei più grandi verso i più piccoli, di educazione, ma è anche uno stare nel mondo con uno stile, che appunto è lo stile della fratellanza, della fraternità, dell'esserci l'uno per l'altro, dell'esserci in questo mondo, in questo tempo, sempre a servizio. Ecco, è come opportunità che quest'anno abbiamo nella Rete per la Caritas, ecco, è un'opportunità non solo di fraternità intesa come fratellanza universale, ma anche con un termine ecclesiale proprio che è comunione, comunione che diventa appunto missione, missione che si fa carità. E questo rientra benissimo in quello che il nostro fondatore, Lord Baden-Powell, ci ha insegnato, ci ha lasciato come testamento morale per gli scout di tutto il mondo e che può servire a chiunque voglia intraprendere un'esperienza di umanizzazione. Lasciate il mondo un po' migliore di come lo si è trovato. Ecco, questo possa essere un invito per una nuova fraternità, una nuova umanità.
2: Allenarsi, tenere bene il nostro corpo è cosa gradita a Dio, perché il corpo ce l'ha donato il Creatore, con tutte le sue potenzialità, l'energia, la bellezza nel fare grandi atti, gesti atletici. Quando vediamo un grande esercizio dei campioni, tutti penso che vediamo una cosa bella. E le cose belle le ha fatte il Signore, ma non solo Lui. Lui insieme vuole che noi le facciamo insieme a Lui e dunque se un atleta non si allena, non segue la disciplina, che comporta molto sacrificio, non può arrivare a fare gesti molto belli. Qui siamo nel calcio, chi non ha visto dei gol di grandi tiri al volo, grandi rovesciate in aria, insomma, grandi colpi di testa, ecco, sono gesti atleticamente bellissimi che dicono la collaborazione tra Dio che ci ha dato un corpo e noi che lo teniamo bene, lo alleniamo. E anche quando questo corpo non fosse perfetto, anche quando questo corpo fosse o invecchiato o ha una difficoltà, questo non vuol dire che noi abbiamo di meno. Anzi, sappiamo per esempio dai famosi giochi paralimpici, quanto bello ed eccezionale sia stimolare di più la mente, stimolare di più il cuore, i sentimenti, comunque, come dice il Papa, per vincere. Se dobbiamo pareggiare è perché non abbiamo saputo fare di più, ma noi vogliamo vincere. E vincere ci ricorda Gesù che ha vinto la morte, dunque ogni cosa brutta, ogni cosa negativa. Noi siamo qui per vincere una piccola partita,

In verità vogliamo vincere la povertà di chi non ha nulla, i bambini che non hanno un medico, che non hanno un insegnante, così come sappiamo che accade sia nella lontana Africa, dove tanti nostri missionari vi hanno, e anche dalla nostra diocesi, ma molto spesso anche in alcuni nostri quartieri, dei nostri paesi, non hanno tutto quello che sarebbe bene che avessero: una vita dignitosa e una educazione dignitosa. Continuiamo dunque, perché questo incontro porti gioia e fraternità attorno a noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari telespettatori, cari fratelli e sorelle, siano lodati Gesù e Maria. Vi portiamo in un'oasi di silenzio, preghiera e raccoglimento, nella cappella dell'oasi della pace a Međugorje, per l'adorazione del Santissimo Sacramento. In questa comunione, i cuori dei pellegrini provenienti da tutto il mondo si radunano in silenzio e nel canto davanti al Signore. Anche se le preghiere e le invocazioni si alternano in numerose lingue davanti al volto del Dio vivente, parliamo tutti un'unica lingua, la lingua dell'amore, della fede e dell'abbandono. Apriamo i nostri cuori, portiamo davanti a Gesù i nostri ringraziamenti, le nostre suppliche, le nostre necessità, e lasciamoci sommergere dalla sua pace. Iniziamo l'adorazione.

O Gesù, tu sei colui che parla nei nostri cuori. La tua parola è lo spirito e vita. Parla con la forza dello spirito nelle nostre vite, mentre ti adoriamo.

Signore, dentro di noi abbiamo portato a questa adorazione molte cose che ci impediscono di ascoltare la tua parola. Affinché essa giunga nelle nostre profondità, liberaci, o Gesù, da tutto ciò che ostacola il cammino della tua parola in noi.

0: Očisti ljubav svakoga srca, ovdje i sada, Isuse. Neka naša srca budu po Tvome srcu i neka u zajedništvu s čitavom crkvom izraste stablo vjere u ovom našem zajedništvu.
1: Purify love in every heart, here and now, Jesus. Make our hearts like yours. In union with the whole church, may a tree of faith grow in our midst.
2: Purifica l'amore di ogni cuore presente qui adesso, o Gesù. I nostri siano simili al tuo cuore e in comunione con la Chiesa intera. Fa che l'albero della fede cresca in questa nostra comunione.

Ti adoro, Gesù, e desidero consacrare a te e soltanto a te questo tempo. Ti prego, Gesù, la tua grazia operi in me, mi cambi per te. Aiutami a non stare davanti a te, ma in te, oh Gesù, qui in un modo indiviso.

lava stasera gli occhi della nostra anima, affinché possiamo riconoscere il tuo sguardo pieno d'amore, di bontà e di misericordia, di cui abbiamo così fortemente bisogno. Quel giovane del Vangelo non ha avuto fortuna e non ha riconosciuto il tuo sguardo, o Gesù. Non lasciare che anche noi andiamo da qualche altra parte perché i nostri sguardi non si sono incrociati.

0: Toliko smo se puta, Isuse, odlučili za tebe, a onda povlačili odluku. Neka nas tvoj pogled osnaži. Neka nam pomogne u onom najdubljem opredjeljenju za tebe.
1: How many times, Jesus, did we decide in your favor and then withdraw? Strengthen us by your gaze. May your gaze help us in making this fundamental choice in your favor.
2: Così tante volte, oh Gesù, ci siamo decisi per te e poi abbiamo rivocato la nostra decisione. Il tuo sguardo ci rafforzi. Esso ci aiuti a compiere un'opzione profondissima per te. Credo, oh Gesù, che le sorprese che tu ci hai offerti su questa strada sono molte più belle di quanto possiamo anche solo immaginare. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

con fiducia al cuore immacolato di Maria, troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Un saluto particolare a tutti voi che siete collegati con noi e anche saluti da parte dell'equipe di Maria Vision che ogni giorno lavorano per noi e per creare questo legame di preghiera, di condivisione fraterna. Questo è il mese di maggio, un mese bellissimo, particolare perché abbiamo modo di coltivare la nostra devozione alla nostra Mamma Immacolata e invocarla con tanti titoli bellissimi di cui i santi ci hanno arricchito, no? Nel corso di questi anni. E oggi ho portato a voi un'immagine molto bella che mi è stata donata qualche anno fa da un carcerato di Scampia. E questo carcerato, sapendo che l'avrei incontrato, mi ha donato questo quadro. E mi ha commosso perché in questi colori ho visto veramente la bellezza della grazia di Dio, no? Il Signore può parlare a tutti noi, anche a quei cuori un po' più che hanno avuto delle ferite, che hanno avuto un passato un po' travagliato. Com'è bello pensare che per il Signore nulla è perduto. Quindi oggi ho voluto portare questa immagine bellissima di questa Madonna per darvi coraggio anche a voi, per dire che la mamma è con noi in ogni momento della nostra vita, soprattutto nei momenti in cui ci sentiamo, abbiamo quei dubbi della fede, quelle crisi che ci fanno sentire abbandonati dal Signore, in cui non percepiamo la Sua presenza. E quindi con questo spirito volevo iniziare questo incontro nostro di preghiera, coltivando proprio questa devozione alla Madonna, e vorrei con voi pensare alla nostra Mamma Immacolata come una stella, Maria stella del mare, Maria stella del mattino. La stella riflette la luce del sole e Maria riflette e ci dona Gesù, quindi riflette la luce del Signore. E soprattutto pensando al mare, che per l'Antico Testamento era il luogo in cui ci si sentiva tutta la propria debolezza, un luogo di tempesta, un luogo in cui si vede il male, e pensare alla Madonna Stella del Mare come colei che ci orienta al Signore, colei che ci fa ritrovare la via, colei che nei momenti in cui ci sentiamo smarriti ci riporta alla luce, ci riporta alla vita. Quindi con voi volevo iniziare questo momento di preghiera invocando Maria, stella del mare. Tu sei la nostra stella, tu sei la nostra guida, tu sei la nostra luce. Il suo volto che guarda verso l'alto ci fa capire come deve essere la nostra vita, e dobbiamo innalzare il nostro sguardo al Signore in una fiducia, in un abbandono. E la Madonna a Cana ha detto delle parole molto belle, no? Ai servi, fate quello che vi dirà, quindi sappiamo cosa fare nel fare la volontà di Dio. Leggiamo il Vangelo, il Signore ci indica la strada per poter vivere intensamente e profondamente il nostro battesimo. Vi ricordo il nostro numero, se volete chiamarci per pregare insieme, 075 81 36 35. Siamo contenti di pregare insieme. Io volevo innanzitutto

0: ringraziare tutti i sacerdoti, tutti coloro che lavorano nella vigna del Signore e si donano tutte le loro forze, il loro amore, la loro donazione per tutti noi, per la Chiesa. Quindi io volevo con voi dire grazie ai sacerdoti, grazie ai missionari, grazie a tutte le suore di clausura che nel loro monastero offrono la loro preghiera, la loro vita per tutti noi. Volevo pregare anche per tutti gli ammalati che si affidano alla nostra preghiera e che ci scrivono chiedendo soprattutto l'intercessione di Carlo Acutis per la loro situazione, per il momento difficile che stanno vivendo. E volevo pregare anche per tutti i giovani perché abbiano la gioia di incontrare Gesù e di vivere questo rapporto bello con il Signore come l'ho avuto Francesco, Chiara e San Carlo Acutis. Aspettiamo le vostre chiamate, con gioia vi rispondiamo. E preghiamo anche per tutti coloro che puntualmente ci scrivono da tutto il mondo. È tanto bello pensare che Maria Vision diventa proprio una famiglia, è un luogo di incontro, un porto. Pensando alla Maria Stella del Mare, Maria Vision sembra proprio questo porto in cui raccoglie tutti voi, raccoglie le vostre ansie, le vostre sofferenze, i vostri dubbi, i vostri timori, e per portarli al Signore. Questo mi piace veramente tanto, pensare a Maria Vision come a un porto. E preghiamo per questi nostri fratelli che ci hanno scritto con tanto amore, con tanta fiducia. Preghiamo per Alessia da Modugno, preghiamo per Andrea da Bogotà, per Annalisa da Sant'Elena, per Arinaltia, per Aaron Meias e per Barbara dal Brasile. Affidiamo questi nostri fratelli alla nostra Mamma Immacolata, che mi piace invocare in questo momento come la nostra regina, come la nostra avvocata, la nostra mamma che ci difende da ogni male. E preghiamo insieme una salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ci scrive anche dalla Francia Bertone Bernarda dalla Germania, Carlos Osorio per Catherine, per Consolacion, per Daniele. Questi nostri fratelli ci chiedono di pregare per loro, sia per la salute, per le persone a loro care e anche per i problemi economici, per crisi economiche che stanno vivendo nella loro famiglia. Preghiamo per queste loro intenzioni, affidandole a San Giuseppe, il custode della Sacra Famiglia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. O Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Preghiamo per la nostra sorella Diana da Florida, per Erika dagli Stati Uniti. Erika chiede preghiere soprattutto per i figli perché ritornino ad avere fede, ritornino alla gioia dei sacramenti. E preghiamo per questi ragazzi che abbiano la gioia di gustare la bellezza della vita sacramentale. E Carlo ha vissuto questo rapporto con Gesù così bello perché ha nutrito la sua fede con la Santa Messa, con il sacramento della confessione, con la preghiera del Santo Rosario. Quindi preghiamo perché Carlo possa donare a questi giovani di prendere queste armi per coltivare la loro fede, per vivere in pienezza la bellezza del battesimo. Io penso che il messaggio più bello che voglia dirci San Francesco oggi, Santa Chiara, San Carlo Acutis, Assisi è immersa da tanti pellegrini, penso che il messaggio più bello che loro vogliono dirci è la gioia, la bellezza di vivere da figli di Dio. Quindi noi preghiamo perché possiamo avere questa gioia di vivere questa figliolanza con il Signore. E per questo voglio pregare con voi un Padre nostro. La preghiera che Gesù ci ha insegnato e che tanti santi, tutta la Chiesa invoca e eleva al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pronto, pace bene?
1: Sì, pace bene, sorella. Sono presente anche oggi, sono Concetta, che telefono dalla Sicilia.
0: Ah, pace bene, ben collegata con noi. Siamo contenti di sentirti.
1: Grazie, grazie, il piacere anche mio. Allora, come sempre, voglio affidare la guarigione dei miei figli, dei miei nipotini. E anche prego per la mia salute, che il Signore mi dà tanta forza, perché anche io sto molto male. Poi voglio pregare per tutte le intenzioni che porto nel mio cuore e per tutti i nodi impossibili che abbiamo, ogni componente della famiglia, chi più grande, chi più piccolo, ognuno abbiamo dei nostri nodi, specialmente quelli dove non si trova né una cura e neanche una situazione, una via di uscita. E poi voglio pregare anche per tutte le persone ammalate, quelle qui, quelle che sono tutti in ascolto, e anche per tutti gli ammalati del mondo, per le anime del purgatorio, specialmente per quelle che non si prega mai, e per tutti i miei cari defunti, e per tutte le intenzioni che porto e le persone che porto nel mio cuore, che sono tanti, tanti ammalati, tanti che hanno bisogno di guarigione anche spirituale, materiale, eccetera, eccetera.
0: Mettiamo tutto nel cuore del Signore, pregando il Padre, Ave e Gloria, pregando la Madonna, il nostro Signore che è nei cieli e il nostro Carlo Acutis, va bene?
1: Sì, il nostro Carlo Acutis, anche voglio dire allo Spirito Santo che può scendere grandemente su di me e su tutta la mia famiglia. Va perché bene. Ne abbiamo bisogno, sia di conversione e di tutto il resto, grazie ai santi doni.
0: Va bene. Allora preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Posso dire un angelo di Dio?
0: Sì.
1: Diciamo l'angelo di tutti i bambini del mondo.
0: Sì. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Allora, buon pomeriggio, ci risentiamo, Concetta, va bene?
1: Sì, la ringrazio immensamente e anche per tutti voi di Maria Visione, grazie per quello che fate per noi. Pace e bene.
0: Pace e bene, Concetta.
1: Grazie a tutti voi e a questa grande famiglia.
0: Pace e bene, pace e bene, pace e bene. In questi giorni ci stiamo preparando alla grande solennità della Pentecoste. Che bello pensare. Lo Spirito Santo ci dona i sacramenti, anche la Santa Messa è presente lo Spirito Santo, quel pane e quel vino diventa il corpo e sangue di Gesù, il nostro nutrimento. Che bello vedere proprio toccare lo Spirito Santo attraverso i sacramenti, la riconciliazione, la confessione, il battesimo, sono doni con i quali ci viene donata la grazia con la presenza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo nel seno di Maria ci ha donato Gesù, quindi anche quando riceviamo lo Spirito Santo nei sacramenti il nostro cuore diviene proprio la dimora dello Spirito Santo, la dimora del Padre, la dimora di Gesù. Quindi anche buona preparazione a questo grande celebrazione della Pentecoste, la nascita della Chiesa. E Maria, Tempio dello Spirito Santo, ci doni questo dono, ci faccia vivere uniti a Gesù con l'azione dello Spirito Santo, con la docilità allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri fratelli che ci hanno scritto. Per Fiona dall'Irlanda, per Francesca da Cuneo, per Giovanna da Ovada, per Ilona. Pronto, pace bene? Pronto?
2: Pronto, parla con me?
0: Sì, pronto, pace bene, come ti chiami?
2: Se sono io mi chiamo Maria della Sicilia.
0: Pace bene Maria.
2: Sì.
0: Grazie per essere con noi in questo momento di preghiera.
2: Sì, voglio parlare con lei. Se
0: sì.
2: Può fare. Sì, voglio fare una preghiera per tutta la mia famiglia.
0: Sì.
2: I miei figli, con le sue famiglie, mio marito e me stessa.
0: Va bene.
2: È importante. Voglio raccomandare a queste due ragazze sposine da 10 anni che non hanno figli.
0: Okay.
2: E loro si sono allontanate da più, dalla Chiesa, da Gesù, da Madonna, eccetera, eccetera. Sono preoccupatissima per queste due.
0: Sì, preghiamo. Sì, preghiamo per il dono della maternità, della paternità che... È un dono meraviglioso, quindi preghiamo per queste famiglie che desiderano avere dei figli e preghiamo per tutte le tue intenzioni.
2: Lei si chiama Loredana e lui è Salvo.
0: Ok, va bene. Preghiamo che abbiano questa gioia di essere genitori.
2: Io sono preoccupata perché loro non si avvicinano alla Chiesa, per quello anche.
0: Tu preghiamo
2: prego tanto.
0: preghiamo tanto, che, sì. Come vi ho detto, per il Signore nessuno è perduto, c'è sempre, il Signore sa come entrare nella nostra vita, ognuno ha il suo tempo, ognuno ha il suo cammino, i suoi tempi, la sua disposizione, quindi il Signore sa come farsi conoscere. La cosa più bella di Dio è la creatività, ognuno si fa conoscere in un modo particolare. Noi preghiamo per tutte queste persone che tu ami e per cui sei preoccupata, e diciamo insieme un Padre nostro, perché che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
0: Preghiamo Santa Chiara, perché lì io abito dove c'era la casa di Santa Chiara, scrivono tante coppie per avere il dono di un bambino e poi ci vengono a ringraziare perché con la loro preghiera e l'intercessione di Santa Chiara hanno ricevuto il dono, è meraviglioso. Preghiamo Santa Chiara perché possa concedere a queste mamme, a queste donne il dono di un figlio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara, prega per noi. Pace bene, Maria.
2: Grazie.
0: Buon pomeriggio,
2: grazie,
0: buon pomeriggio.
2: Grazie a tutte voi.
0: Pace bene, pace bene, pace bene. Preghiamo per John dall'Irlanda, per Juanfe, per Laura da Genova, per Lina Maria e per Liv. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi e nostra Regina, prega per noi. Ci fermiamo per un breve istante, per una piccola pausa. Ci ritroviamo fra qualche istante. Grazie per la vostra presenza con noi.

Pace e bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Volevo iniziare questo nostro incontro con un'invocazione di San Bernardo alla Madonna, Maria Stella del Mare. San Bernardo dice: se insorgono i venti delle tentazioni e se vai a sbattere contro gli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se i flutti dell'orgoglio, dell'avvinzione, della calunnia e dell'invidia ti spingono di qua e di là, guarda la stella, invoca Maria. Se sei turbato per l'enormità dei tuoi peccati, confuso per le brutture della tua coscienza, spaventato al terribile pensiero del giudizio, stai per precipitare nel baratro della tristezza e nell'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, pensa a Maria, invoca Maria. Maria sia sempre sulla tua bocca e nel tuo cuore. E per ottenere la sua intercessione segui i suoi esempi. Se la segui non ti smarrirai. Se la preghi non perderai la speranza, se pensi a lei non sbaglierai. Sostenuto da Maria non cadrai, difeso da lei non temerai, con la sua guida non ti stancherai, con la sua benevolenza giungerai a destinazione. È ciò che hanno fatto tutti i santi con il loro esempio, hanno avuto anche loro momenti difficili della vita, ma hanno avuto questa fiducia e questo filiale abbandono nella Mamma Immacolata, e quindi anche noi vogliamo affidarci ogni giorno a lei, e soprattutto in questo nostro incontro di preghiera vogliamo invocarla come la nostra stella del mattino, la nostra stella del mare. Preghiamo per i nostri fratelli che ci hanno scritto e che si affidano alla nostra preghiera e all'intercessione di San Carlo Acutis. Preghiamo per Loli da Madrid, per Lubica, per Luis Alonso, per Maria Guadalupe, per Marco, per Marek,

0: che chiede, scrive, chiedo intercessione per la guarigione e la grazia per i miei figli. Pronto, pace bene?
1: Sono la mamma di Andrea.
0: Pace bene, vi aspettavo.
1: Ma era sempre occupato. Allora, ti prego, prega per Andrea,
0: Sì.
1: che stamattina era proprio demoralizzato, arrabbiato e ce l'aveva anche con la Chiesa, con tutte queste cose, e non è stato cresciuto così.
0: Lo affidiamo alla nostra mamma immacolata,
1: Certo,
0: non,
1: certo,
0: disper non
1: certo, certo.
0: disperiamo, non
1: Fatelo per
0: disperiamo,
1: piacere.
0: non disperiamo.
1: E anche oltre alla Mamma Immacolata, anche a San Carlo Acutis.
0: Sì, preghiamo anche per San Carlo Acutis,
1: Sì.
0: che è
1: E
0: generoso,
1: poi
0: aspetta
1: una
0: la nostra
1: preghiera anche per i
0: preghiera.
1: miei che sono in cielo.
0: Sì, ok.
1: E io sono sola.
0: Sì, preghiamo allora per un Padre Ave Gloria, come di solito facciamo
1: Sì.
0: insieme. Padre nostro che
1: Che tu
0: sei nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà
0: volontà, come
1: come
0: in
1: in
0: cielo,
1: cielo,
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a noi
0: noi i
1: i nostri
0: nostri debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori.
0: debitori.
1: E non
0: Non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal male.
0: male. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazie, il
0: Signore è con
1: Signore è con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne,
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Così
0: Amen.
1: sia.
0: Gloria al Padre,
1: Gloria
0: al
1: al Padre, al
0: Figlio
1: Figlio e
0: e
1: allo
0: allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era
0: era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora
1: e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli dei
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen. San Carlo, prega per noi.
1: San Carlo Acutis prega per noi.
0: Diciamo un eterno riposo, tu volevi dire, no? Per i tuoi cari defunti. L'eterno riposo dona
1: Dona loro,
0: loro, o oh
1: Signore,
0: Signore, e
1: splenda
0: splende
1: ad
0: ad
1: essi
0: essi
1: la
0: la
1: luce
0: luce
1: perpetua.
0: perpetua.
1: Possiate
0: Riposano in
1: voi riposare in
0: pace.
1: pace in
0: Amen.
1: paradiso, così sia. Io
0: Amen. Allora,
1: vi chiedo di pregare per Andrea, che ha tanto bisogno.
0: sì, preghiamo per lui, noi lo ricordiamo. E vi ricordo che ogni mese c'è una messa per tutte le vostre
1: Lo so, me l'hai
0: intenzioni.
1: detto.
0: Sì, va bene, quindi.
1: Ok, io vi chiamo, che mi date tanto conforto.
0: Grazie Evelina, grazie,
1: Grazie.
0: grazie. Allora,
1: Pace bene.
0: buon pomeriggio, pace bene,
1: Pace
0: pace
1: bene.
0: bene, pace bene. Preghiamo per Maria Grazia, per Marianna, per Matteo da Torino, per Melania, per Mercedita. E li affidiamo alla Mamma Immacolata con l'antifona, una delle antifone belle che la Chiesa prega per invocare la protezione di Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
1: Pronto, buon pomeriggio.
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Emiliana, sono Caterina, Emiliana.
0: A Emiliano, ok. Per chi vogliamo pregare?
1: Per mia mamma che tanti anni che è mancata, del 68, si
0: Ah,
1: chiamava Caterina,
0: ok.
1: come
0: Ah. No, io sono sorella Maria, vabbè, non ti preoccupare, tante, la conosco a Sor Caterina, ci voglio. Siamo con sorelle, non ti preoccupare, va
1: Ah,
0: bene, preghiamo per la tua
1: scusa, non
0: mamma, va
1: sbagliato.
0: bene?
1: Sì, questo mese fra 10 giorni sarebbe poi 58 che è mancato, il 29 maggio di
0: Ok,
1: questo mese
0: va
1: qua.
0: bene. La
1: Diciamo
0: preghiamo,
1: l'eterno
0: sì,
1: riposo.
0: l'eterno riposo.
1: Riposo,
0: Dona
1: gloria
0: loro,
1: al Signore,
0: Signore, e
1: splende
0: splendi ad
1: lei la
0: essi la
1: luce
0: luce
1: perpetua,
0: perpetua,
1: riposo
0: riposino
1: in
0: in pace,
1: pace.
0: Amen.
1: amen.
0: Allora, buon
1: Ecco. Anche per
0: pomeriggio.
1: me, per la mia salute.
0: Sì, ok. Diciamo l'Ave Maria
1: Ave
0: per
1: Maria.
0: piena di grazia.

0: Il
1: Grazie
0: Signore è con
1: Signore, con
0: te,
1: te.
0: tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne,
1: donne e benedetto
0: benedetto è
1: è il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: ed
1: e
0: è
1: nell'ora
0: l'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Ecco.
1: Maria, salute degli
0: Grazie a lei.
1: infermi, prega
0: Buon
1: per noi.
0: pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, pace
0: Grazie
1: bene, pace
0: a lei,
1: bene,
0: sorella.
1: pace bene.
0: Preghiamo per Mila dalla Spagna, per Miriam, per Nadia da Treviso e per Nancy da Canada. Voglio pregare per questi nostri fratelli con una preghiera scritta da Sant'Antonio per la Madonna. O Signora nostra, unica speranza. Noi ti supplichiamo di illuminare le nostre menti con lo splendore della tua grazia, di inondarle con il candore della tua purezza, di scaldarle con il calore della tua visita, di riconciliarci con il Figlio tuo per giungere allo splendore della sua gloria. Per mezzo di lui, che all'annuncio dell'angelo vuole prendere da te la sua carne gloriosa e abitare dentro di te per 9 mesi. A lui sia onore e gloria per i secoli eterni. Amen. Pronto, pace bene?
1: Oh, pace bene.
0: Pace bene.
1: Volevo fare una preghiera
0: Sì.
1: per le anime che sono allontanate da Dio.
0: Sì. Preghiamo per coloro che si sono allontanati e che possono ricevere questo dono della conversione, cioè del ritorno.
1: Del
0: Del
1: ritorno al
0: ritorno a Lui,
1: Signore.
0: va bene, del ritorno al Signore. Preghiamo un
1: Che
0: Padre
1: volta
0: nostro
1: importante.
0: per tutti coloro che hanno smarrito un po' la strada e devono ritrovare la luce e il ritorno a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia
1: Sia
0: santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome, venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà.
1: volontà,
0: Come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo,
0: così in
1: così
0: terra,
1: in
0: dacci
1: terra.
0: oggi il
1: Dacci oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e rimetti a
1: e a
0: noi i nostri
1: noi i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come anche noi
1: come anche noi
0: rimettiamo ai
1: rimettiamo i
0: nostri
1: nostri
0: debitori
1: debitori,
0: e non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma liberaci dal
1: liberaci dal
0: male.
1: male. Amen.
0: Amen. Come ti chiami?
1: Vincenzo, da Barletta.
0: Ah, ok, Vincenzo. Allora, buon pomeriggio, grazie per aver chiamato e per aver pregato con noi. Pace bene, pace bene, pace bene, pace bene. Allora, preghiamo per Marek, per Rocio, per Rona, per Roberto da Forlì, per Queca, per Pedro. Voglio pregare per questi nostri fratelli con una Salve Regina. Ah, c'è una telefonata. Pronto, pace bene?
1: Sì, voglio fare una preghiera a Carla Cutis per le 10 amici e tutta la mia famiglia.
0: Sì, va bene, facciamo questa
1: Ah,
0: preghiera a Carlo Acutis.
1: sì, voglio fare una salve regina.
0: Sì,
1: Ah,
0: salve Regina,
1: regina,
0: Madre di
1: madre di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza
1: dolcezza
0: e
1: e
0: speranza nostra,
1: speranza nostra,
0: salve.
1: salve.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: noi esuli,
1: esuli
0: figli
1: figli
0: di
1: di
0: Eva.
1: Eva.
0: A
1: A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi e
1: gementi e
0: piangenti in questa
1: piangenti in
0: valle di
1: questa valle di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orso
1: Orso
0: dunque,
1: dunque,
0: Avvocata
1: Avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi
1: rivolgi
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: quegli occhi
1: quegli
0: tuoi
1: occhi tuoi misericordiosi
0: misericordiosi.
1: e
0: Mostraci
1: mostraci
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: esilio,
1: esilio,
0: Gesù,
1: Gesù,
0: il frutto
1: frutto
0: benedetto
1: benedetto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno.
1: seno,
0: O
1: o
0: clemente,
1: clemente,
0: o
1: o
0: pia,
1: pia,
0: o
1: o
0: dolce
1: dolce
0: Vergine
1: Vergine
0: Maria.
1: Maria. La ringrazio e pace e bene.
0: Pace bene, pace bene, pace, pace bene. Buon pomeriggio, pace bene.
1: Grazie anche a voi, pace,
0: pace
1: bene.
0: Bene. Pensando a Carlo, mi vengono sotto gli occhi un pensiero che lui diceva e viveva. Essere unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. E noi ti preghiamo, Carlo, che hai vissuto nel cuore di Gesù, di donarci la grazia di compiere in tutto il disegno di amore che il Signore ha per ciascuno di noi. Amen. Pronto, pace bene?
2: Pace bene, Anna Maria.
0: Pace bene, come ti chiami?
2: Antonio.
0: Antonio, da dove chiami?
2: Da Isernia.
0: Ah, da Isernia. Per chi vogliamo pregare, Antonio?
2: Pregare per Anna Maria, per me e per Tiziana, e anche lei di Isernia, per la nostra amicizia e per la tua, per la guarigione e la liberazione sua, la mia carissima Tiziana, che il Signore la deve guarire e liberare totalmente e definitivamente.
0: Va bene, preghiamo allora per questa, per questa tua intenzione, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Diciamo insieme Ave Maria, piena di grazia, il Signore piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta da fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi.
2: Maria, nostra Madre Regina, prega per noi.
0: Allora, buon pomeriggio, Antonio. Grazie per aver chiamato.
2: Grazie, grazie a te, Anna Maria.
0: Pace bene, pace bene.
2: Pace bene.
0: Pace bene. Ancora, Carlo dice, la tristezza e lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. È come bello guardare l'immagine di Maria che guarda verso il Signore per affidare a Lui tutto. È il suo eccomi, è stato soprattutto un desiderio di amare, un desiderio di donarsi, un desiderio di fare la volontà del Signore. E quindi preghiamo perché possiamo ricevere il dono dello Spirito Santo per poter avere questo dono dello sguardo e guardare verso il Signore per affidargli la nostra vita. E dice Luigi Grignò di Monforte, quando noi dobbiamo offrire qualcosa al Signore, offriamolo per le mani di Maria, perché lei, essendo mamma, sa abbellire, sa aggiustare le cose. Dice come un contadino, quando deve dare una mela al re, la dà così com'è. Allora, La mamma, che essendo regina, mette questa mela su un vassoio d'argento, la pulisce e la offre a Gesù, la offre al re. E quindi dalle mani di Maria questa mela è più bella e più preziosa. Così in questo mese di maggio offriamo tutto alla Madonna perché lei possa rendere più belle la nostra preghiera, le nostre azioni, i nostri pensieri al Signore. Vi auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stati con noi in questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Saluti da tutta l'equipe di Maria Vision. Grazie e buon pomeriggio, a presto. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Un carissimo saluto a tutti voi che siete collegati in questo momento su Maria Vision per vivere insieme questo momento di preghiera, il consueto momento del martedì guidato da me, Don Raffaele Aprile, e insieme a voi ci predisponiamo allora al silenzio, all'ascolto e a vivere questo momento di adorazione eucaristica. E lo facciamo invocando lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido. Rizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre, il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro. Fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive. Fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita Dio si offre per sonarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vivo e vero in mezzo a noi. Amen. E adesso mettiamo nelle mani del Signore tutte quelle intenzioni che sono giunte al call center di Maria Vision e tutte quelle che hanno chiesto a noi anche in modo personale di metterle in adorazione, in preghiera. Cecilia da Leonforte chiede preghiere di liberazione, chiede preghiere per le sue intenzioni. Chiara da Bologna chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per i suoi amici, Claudio, Michael, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, per tutte quelle grazie di cui hanno bisogno. Chiede preghiere per Cordia, un ragazzo dipendente da alcol e sostanze. Chiede preghiere per Marco, nato al sesto mese di gestazione e ora ha bisogno di tante cure. Martina, di 19 anni, caduta in una grave forma di anoressia. E a nonna Teresa, colpita da un ictus. E chiede preghiere anche per Massimo, che è in fin di vita. Li affidiamo tutti all'intercessione della Madonna, che li possa mettere nelle mani di Dio e guarirli, ascoltare tutte le loro intenzioni. Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. Luciana chiama dalla provincia di Frosinone,

preghiere per i bambini che hanno preso la prima comunione domenica scorsa. Purtroppo, dice, questi bambini non sanno neanche le preghiere principali come l'Ave Maria. Li affida tutti al Signore. Franca di Reggio Calabria chiede una preghiera per la sua famiglia. Clementina da Cosenza chiede preghiere per i nipoti e i figli. Giovanna chiede preghiere per Marco. Aurora da Lanciano chiede preghiere per le sue intenzioni. Ina di Teramo chiede preghiere per Marina e Ivano, perché il Signore gli dia la guarigione e la salute. Gaetano da Reggio Calabria chiede preghiere per sua figlia Anita. Rosanna da Napoli chiede preghiere per la pace tra i suoi figli e i cognati. Gabriella da Cava dei Tirreni chiede preghiere per sua figlia Renata e anche per il suo secondo esame di fisica. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua salute, per la conversione e per la liberazione da tutti i mali e per le intenzioni della famiglia, per Giuseppina, per la mamma di Sebastiano, per le sue intenzioni e per la salute e conversione e per tutte le intenzioni della famiglia, per Salvatore, per Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. Anna da Vicenza chiede preghiere per le sue intenzioni e per l'esame istologico di suo marito Giuseppe affinché sia negativo. Evita Maria da Nocera Superiore, provincia di Salerno, chiede preghiere per sé e per Giuseppe, per il loro amore, per Assunta, Marco, Francesco, per Alessia, Aldo, Flavio, Giovanna, Raffaele e Anna Maria. Rita da Roma chiede preghiere per la sua famiglia e per la conversione del cuore. Vincenza da Trapani chiede preghiere per i suoi figli e nipoti. Maria da Castellaneta chiede preghiere per le sue necessità. Antonietta da Caserta chiede preghiere per la sua salute e per la sua famiglia. Tina da Roma chiede preghiere per le sue intenzioni, per quello che ha nel cuore. Giusi da Bergamo chiede preghiere per un ragazzo che è uscito dal coma e per una ragazza autistica, per la sua guarigione. Ina da Castrovillari chiede preghiere per Umberto, per la sua guarigione. Mamma Delia chiede una preghiera per il piccolo Andrea. Elisabetta di Roma chiede preghiere per Tommaso, Francesco, Carlo e Sofia. Rosa da Gragnano chiede preghiere per Maria, Imma, Angela e le loro malattie. Bene, affidiamo tutte queste intenzioni nelle mani del Signore. Ecco, ne sono giunte altre. Bettina chiede preghiere per la sua salute, per le sue intenzioni. Maria Luisa chiede preghiere per tutte le sue intenzioni. Maria Pia chiede preghiere per i più bisognosi nel corpo e nello spirito. Filippo Rosalba chiede preghiere per sua figlia Nancy, Enzo, i suoi nipotini, la sua famiglia. Ninetta, tutti gli amici di Facebook. Ninetta chiede preghiere per le sue intenzioni.

nelle famiglie. Bene, mettiamo tutte queste intenzioni di preghiera nelle mani di Dio affinché le possa ascoltare ed esaudire sempre secondo la sua santa volontà. E adesso continuiamo con un canto.

Ti amo, mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio, infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro. Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

sei santo, Signore, unico Dio, che compi opere meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo Onnipotente. Tu, Padre Santo, Re del Cielo e della Terra, tu, unico Dio in tre persone, Signore Dio degli Dei, tu il bene, ogni bene e il sommo bene. Signore, Dio vivo e vero, tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei riposo, tu sei sicurezza, tu sei gioia e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei comprensione, tu ogni nostra sovrabbondante ricchezza, tu sei splendore, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei sollievo. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, tu sei la nostra eterna vita, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Carissimi, adesso concludiamo con la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì, al mistero e fondamento la parola di Gesù, gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande, sommo onore all'eterna carità, gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedette le sue sante lacrime. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen. E adesso concludiamo con due canti. Giunga a tutti voi il mio saluto e con me ci vedremo martedì prossimo. Ciao ciao e abbiate sempre cura di voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, vi parlo da Roma, sono Don Carmelo Pellegrino per introdurvi a questo triduo pasquale che quest'anno sarà veramente singolare. Tutti abbiamo davanti agli occhi la situazione di precarietà che avvolge il mondo intero. In questo momento capiamo quanto sia fragile la nostra vita, la nostra salute, ma anche i nostri averi, come possano sparire in un attimo sotto i colpi di una crisi economica. E in questo clima il Signore viene a parlarci di croce gloriosa, a indicarci questa via come la via della santificazione e della salvezza per ognuno di noi. E allora vivremo questi riti del Triduo Pasquale in modo del tutto non convenzionale, in modo indiretto, ma sì, da protagonisti nel nostro cuore, osservando Gesù che compie dei gesti. Ad esempio, proprio nel Giovedì Santo, durante la messa in Cena Domini, vedremo Gesù nel Vangelo che si china ai piedi degli apostoli per lavare i piedi ai suoi discepoli. Quando si trova però davanti a Pietro, riceve un secco rifiuto. Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi. Naturalmente è un gesto di servizio da parte di Gesù, è un gesto di umiltà, ma Pietro non ha capito il senso profondo di questo tipo di servizio che il Signore compie.

Pietro imbarazzato, e come lo saremmo tutti noi se il Signore si chinasse, ci togliesse le scarpe e venisse in contatto con la parte più sporca del nostro essere. Ecco, questa è la Pasqua, questo è il tempo in cui dobbiamo permettere al Signore di lavarci i piedi. Dobbiamo permettere al Signore di toccare la parte sporca della nostra vita, il nostro peccato, il nostro guasto interiore, il nostro egoismo, per poterlo pulire con il suo sangue, con il suo amore salvifico. Ed è questo anche che noi contempleremo in quella notte tra giovedì e venerdì, quando Gesù si ritira in preghiera nel Getsemani e si abbandona alla volontà del Padre. E quello che noi abbiamo solennizzato negli anni addietro e certamente anche negli anni a venire, con la creazione dei sepolcri, degli altari per la reposizione. Ma può essere sicuramente un tempo da santificare con la preghiera nelle nostre case, per accompagnare Gesù sofferente e orante in questa notte di agonia. Con il Venerdì Santo, invece, la Chiesa ci farà partecipare a un'azione liturgica in cui saremo invitati anche al gesto della adorazione della croce. Sì, materialmente non potremo farlo, però ciascuno di noi ha in casa un crocifisso come questo alle mie spalle. Ed è invitato, sì, dalla liturgia a fare questo gesto, che sembra davvero singolare. Siamo abituati ad adorare Gesù, il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ma non la croce, il patibolo. Che cosa vuol dire adorare la croce? Vuol dire adorare quella singolarissima, stranissima sapienza di Dio. Adorare la volontà di Dio che permette, attraverso un percorso che è sì di sofferenza perché richiede amore, e l'amore impatta sempre la sofferenza. Ecco, Gesù è colui che per amore e liberamente dà la vita per ciascuno di noi, e questo gli costa sangue, gli costa la croce. Allora noi adoriamo questo percorso perché su quella croce ci sta ciascuno di noi. Noi siamo la nostra croce gloriosa, come Lui, il Salvatore, è la sua croce gloriosa. È sofferenza per amore che porta alla luce, all'alba della Pasqua, della risurrezione. Per amare, per avere una vita bella sulla terra, per vivere felici e quindi nell'amore, dobbiamo salire sulla croce. Padre Pio diceva: sotto la croce si impara ad amare. Certo, per amare il prossimo devo prendermi i suoi limiti sulle spalle, devo prendermi i suoi errori, altrimenti quando cominceranno i limiti e gli errori lo rifiuterò il prossimo, rifiuterò le persone accanto a me, mia moglie, mio marito, i miei figli. L'amore vero significa prendere su di sé gli errori e i limiti degli altri. È quello che fa il Signore quando prende su di sé tutto il male del mondo, tutto il peccato di ciascuno di noi, per condurlo al Padre, per agganciare il nostro peccato con la misericordia di suo Padre. E in fondo sarà questo che celebreremo in quella meravigliosa notte di Pasqua, in cui vedremo Gesù risorgere dopo tre giorni di silenzio, dopo un sabato santo dal silenzio assordante, con un sepolcro che sembra veramente il trionfo della morte. Non sarà così, sarà il trionfo della vita. E sarà importante anche ascoltare l'annuncio degli angeli alle donne che al mattino presto della domenica vanno al sepolcro. Non temete voi, cercate colui che è morto, ma non è qui, è risorto. Non temete, non abbiate paura. È proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno noi oggi, di sentire il cielo dirci: non avere paura, ci sto qui io sono risorto dai morti e posso condurre alla risurrezione anche la tua sofferenza, anche la tua notte, anche la tua precarietà. Sì, Dio è più forte di ogni nostra paura, delle crisi economiche, del peccato, di ogni adulterio, di ogni lutto. È più forte della
della tristezza, è più forte della povertà, è più forte dei virus, delle polmoniti, delle crisi sociali, delle peggiori paure che ci affliggono. Dio è più forte, Cristo è risorto. E allora anche noi potremo dire con San Paolo: davvero tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E in un certo senso sì,

andrà tutto bene, non perché non succederà niente, e di fatto già tante cose sono successe purtroppo nella morte e nella sofferenza, ma perché in ogni cosa che succederà e che succede, lui c'è, con la sua croce gloriosa, e che quella croce, quella sofferenza nella mia vita può condurre la mia vita alla pienezza dell'amore e ad una vita nuova. Proprio in questo modo vedremo l'amore trionfare come a Pasqua dopo il Calvario. Amici, buon Triduo Pasquale. Buona Pasqua a tutti!

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il mese di maggio non è soltanto il mese dedicato alla Vergine Maria, ma per noi francescani è segnato da tanti giorni belli in cui ricorre la festa di alcuni nostri santi. E oggi celebriamo il ricordo, la memoria di San Crispino da Viterbo, un umile frate cappuccino che ha fatto il questuante. Girava tutto il giorno, per la maggior parte della sua vita, chiedendo la questua, l'elemosina nelle varie case. Ma facendo questo portava anche il Vangelo e era segno, strumento di tanta carità fra la gente. E diventava anche una persona sapiente a cui andavano a chiedere anche persone importanti, consiglio, suggerimento. E allora, guardando alla vita dei santi, proviamo anche noi, di nuovo, a rimetterci alla sequela di Gesù, metterci con umiltà dietro a Lui. Iniziamo allora questa celebrazione chiedendo perdono al Signore per le volte che non l'abbiamo seguito e abbiamo scelto altre strade. Chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla sequela di Cristo il tuo servo fedele San Crispino e sul cammino della gioia lo hai condotto alla più alta perfezione evangelica, per la sua intercessione e dietro il suo esempio, fa che pratichiamo costantemente la vera virtù, alla quale è promessa la pace beata nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie

Pioggia abbondante hai riversato, oh Dio, e la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio.

di giorno in giorno benedetto il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria.

Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura che abbiamo ascoltato oggi c'è San Paolo che fa un discorso, lo chiamano gli studiosi il discorso di Mileto, perché Paolo si trova in questa città e deve andare via. Allora chiama gli anziani della chiesa di Efeso, lì vicino, perché li vuole salutare e gli vuole lasciare alcune parole che sono importanti. È un po' come un piccolissimo testamento di San Paolo questo qua. E che cosa gli dice? È bello, quando ascoltiamo questi discorsi, provare a metterci noi in mezzo agli uditori. Sarebbe bello immaginare di essere nella chiesa di Efeso e San Paolo che lì vicino ci chiama perché ci vuole parlare. Che cosa ci dice? Vorrei sottolineare con voi solo due piccoli punti. Paolo dice: io sto seguendo lo Spirito Santo che mi manda di città in città. Adesso lo Spirito mi manda verso Gerusalemme, ma io ho ben chiaro che mi attendono catene e tribolazioni. Sa a cosa va incontro, lo percepisce, è chiaro. Ma Paolo va. La prima domanda che si apre per noi sarebbe proprio quella sulla nostra fede. No, io sarei disposto per la fede a mettere a rischio la mia vita? Sarei disposto a soffrire per la mia fede? Chi lo sa? Lasciamola aperta, questa domanda, per ognuno di noi. E non è una domanda secondaria. Andiamo avanti. Paolo dice una cosa. Dice: non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù. Paolo usa un termine molto bello, anche importante. Parla di qualcosa che è prezioso. Lui ha detto: per me non è preziosa la mia vita, per me è prezioso, la cosa più importante è fare quello che mi ha detto il Signore, portare a termine il servizio che il Signore mi ha chiesto. No, è interessante perché? Perché alla fine noi, nelle nostre azioni quotidiane, nei nostri pensieri, noi andiamo dietro a quello che veramente è importante per noi. Non tanto quello che diciamo a parole, no, ma quello che sotto sotto è la cosa fondamentale per noi, è quella che guida tutto quello che facciamo. E allora proviamo a interrogarci, no, qual è la cosa preziosa della mia vita? Potrebbe essere che diciamo è Gesù, chiaramente è Gesù, no? Subito ci verrebbe da dire questo, ma proviamo a lasciare, no, sedimentare un po' questa domanda, andare proprio a fondo. Come dicevo, la cosa veramente importante è quella che alla fine guida tutto, è dove mi va il pensiero quando sono fermo, è quello che mi stimola a fare una cosa oppure un'altra. Che cos'è veramente la cosa preziosa per me? Perché è importante questa domanda per ognuno di noi? Paolo dice che porta a termine la sua corsa, Paolo dice che vuole arrivare alla meta. Se noi non abbiamo chiaro qual è la cosa preziosa, anzi, se noi la cosa preziosa che abbiamo non è proprio il Signore, non è proprio la volontà di Dio, noi ne faremo tante di corse, tutto il giorno, tutti i giorni, ma gireremo in tondo.

senza arrivare alla meta, senza fare centro. Noi ne faremo tanti di servizi, ma non sarà il servizio del Signore. Sceglieremo tanti signori nella nostra vita, ma non quello vero, non quello che ci libera. E allora semplicemente lasciamoci con questa domanda oggi: qual è la cosa veramente preziosa della mia vita in questo momento? In questa cosa c'è Dio? Questa cosa è Dio? Lasciamo aperta questa domanda. Da questa dipenderà tutte le corse della nostra vita, tutte le fatiche della nostra vita e anche la gioia, se ci sarà la gioia piena, vera, solida nella nostra vita e nel regno che verrà, nel regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: Gesù ha pregato per coloro che credono in Lui e non si sono associati al rifiuto del mondo. Ora preghiamo con Lui, Dio nostro Padre. Diciamo insieme:
1: ascoltaci, o Signore, per la Chiesa, perché unendo la sua preghiera a quella che Gesù innalza al Padre, si conformi sempre più alla volontà di Dio, cercando in ogni cosa la sua gloria. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i missionari del Vangelo, perché, come l'Apostolo Paolo, servano il Signore con coraggio e fedeltà anche in mezzo a prove e tribolazioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che rifiutano il messaggio della grazia di Dio, perché abbiano a convertirsi e non si espongano al rischio della perdizione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Gerusalemme e per quanti vi abitano, perché torni ad essere città di pace in cui ogni popolo possa vivere nella serenità e nel rispetto degli altri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ciascuno di noi, perché accogliendo le parole di vita del Signore Gesù possa conoscere l'unico vero Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Vogliamo pregare perché il Signore dia il dono di sante vocazioni. Oggi in particolare tra di noi abbiamo alcuni ragazzi del seminario di Cagliari insieme ai loro formatori che stanno concelebrando con noi. Chiediamo allora il dono della luce, del discernimento e della perseveranza. Preghiamo. Vogliamo affidare al Signore anche le famiglie Bozzetti, Beatoni, Mosotti, Cesare, Piva, Barrichello, Serena. E poi vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Stefano e Sergio. Per loro preghiamo. O Dio nostro Padre, che hai voluto glorificare il Figlio Tuo nell'ora suprema della Sua passione, rendici degni di glorificarti in vita e in morte. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Canto pagina 96.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva da te le tue mani questo sacrificio, a noi e gloria del suo nome, per il regno nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, che sull'esempio di San Crispino poniamo dinanzi a Te in semplicità di cuore. Trasformale in sacrificio a Te gradito e rendile per noi sorgente di salvezza. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei Tuoi Santi, che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, ricolma il cuore dei tuoi figli nutriti alla tua mensa di quella pura gioia che illuminò la vita di San Crispino e rendici partecipi della sua stessa gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Ecco, allora ci troviamo dentro una settimana importantissima dell'anno tra la festa dell'Ascensione e della Pentecoste. Qui in questa settimana abbiamo un incontro alle 21 mercoledì in oratorio sulla parola di Dio con il biblista Domenico Lo Sardo, che spiegherà, proverà a introdurci nella preghiera della scrittura, come si prega la scrittura. E giovedì alle ore 21 la Via Lucis qui in chiesa, poi la veglia di Pentecoste sarà il sabato sera in cattedrale. Noi andremo a San Feliciano a Foligno perché riceverà l'accolitato Domenico della nostra comunità, quindi questi appuntamenti molto importanti. Dopo, come sapete, al termine della celebrazione, chi vuole vi potete fermare per l'adorazione eucaristica e i vespri.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie.

Thank you.

Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Pace a voi, dice il risorto, sono io, non temete. Alleluia. Popolo di Dio, spera nel Signore. Alleluia.

0: Popolo di Dio, spera nel Signore. Alleluia.
1: Ti servano tutte le creature, la tua parola le ha create. Alleluia.

0: ti servano tutte le creature, la tua parola le ha create. Amen.
1: Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia.

0: mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia.
1: Gloria e onore a Cristo che ci ha resi partecipi del suo Spirito. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
2: E fondi sulla tua Chiesa lo Spirito che procede dal Padre, perché la purifichi, la fortifichi e la propaghi fino ai confini della terra.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Illumina i legislatori, i magistrati e i governanti. Fa che collaborino al bene di tutta la comunità.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Manda il tuo Spirito, quale Padre dei poveri, perché soccorra e consoli gli umili e gli afflitti.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Santifica coloro che hai scelto come dispensatori dei tuoi misteri. Fa che siano sempre fedeli alla tua volontà.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Completa nelle anime e nei corpi dei defunti la tua opera di salvezza. Dona loro la gioia eterna in virtù della tua passione, risurrezione e ascensione al cielo.
1: Cristo, ascoltaci.

O Dio, che sul cammino della gioia hai condotto il tuo servo fedele Crispino alla più alta perfezione evangelica, per sua intercessione e dietro il suo esempio fa che pratichiamo costantemente la virtù, alla quale è promessa la pace beata nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen.

Acclamiamo insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per l'intenzione di Antonino, offriamola per l'anima di Liborio, per l'anima di Michele, offriamola anche per Giuseppe, che è un amico di Salvatore, che so che ti ha fatto male sapere la morte di questo amico, e quindi oggi prego per lui, però voglio pregare anche per te, perché sei stato un uomo paziente, hai saputo aspettare tantissimo e la prossima settimana avrai un regalo meraviglioso. E io sono contento che tu hai saputo con tranquillità, con serenità, aspettare i tempi del Signore.

0: quando noi desideriamo, ma è quando Lui dice adesso sei pronto. Quindi aspetta che già manca poco e tu vedrai quanta felicità avrai quel giorno. È proprio un giorno mariano, 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice. Poi voglio pregare per la famiglia Orlandi, voglio pregare per Giuliana, oggi un'amica che oggi è il suo anniversario di matrimonio, 35 anni di matrimonio, e quindi offro anche per voi che siete qui presenti, che anche voi avete dei vostri problemi. Ognuno di noi ha i suoi problemi, quindi mettiamo tutto nelle mani di Dio e mettiamo tutto sotto la protezione di lei, nostra madre Maria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando ai giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a te. Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Pioggia abbondante hai riversato, oh Dio, la tua esausta eredità hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio. Nella terra cantate a Dio. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.
1: Regni della terra, cantate al Signore.

0: Aleluia, grata, alleluia, Signore.
1: Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre.
0: Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, Signore.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzate gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu l'hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presto di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho dato a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il contesto del Vangelo di oggi è l'ultima cena, ok? Quindi dobbiamo andare un po' indietro. Gesù con i suoi discepoli, Gesù che sta attraversando un momento particolare. Gesù sta salutando i suoi discepoli. È un momento intimo dove Gesù apre il suo cuore e dove Gesù finisce questa cena pregando al Padre, a Dio Padre. È un momento così particolare dove Gesù si sta preparando per la passione, per la morte. Ma Gesù non sta manifestando paura, Gesù sta manifestando fiducia e sta manifestando amore. È un momento così intimo dove Gesù dice, no, anzi ci ricorda a tutti noi che la vita eterna nasce dal momento in cui ognuno di noi conosce Dio Padre, dal momento in cui noi ci sposiamo e viviamo una comunione con Dio Padre. E in questo momento di preghiera, che è la cosa che a me piace tantissimo, perché Gesù sempre pensa a noi. Lui si mette sempre al secondo piano, no? Gesù sta per morire, pensa a noi. Gesù sta per partire al Padre, pensa a noi. Gesù ve la gente affamata, pensa a noi. In tutti i momenti Gesù sta sempre pensando a ognuno di noi. E questo vuol dire che Gesù ha un amore grande per noi. E che a volte noi dimentichiamo quanto grande è questo amore, ma Lui è sempre lì. E in questa preghiera di Gesù, questa preghiera che Gesù rivolge al Padre, Gesù affida i suoi discepoli e sta anche affidando a noi che siamo questa nuova generazione di discepoli, affida loro e dice: Signore, anzi papà, per dire così, no? Custodisce questi uomini, custodisce questa mia famiglia fino a che loro siano nel mondo, prenditi cura di loro. E così fa anche con noi che siamo qui presenti. Gesù prega per ognuno di noi, affida a Dio Padre il cuore, la vita, la salute di ognuno di noi. Non è per caso che Gesù dice non sarete orfani, non è per caso che Gesù dice non sia turbato il tuo cuore, non è per caso che Gesù dice non temete, non avere paura. Queste cose che noi dimentichiamo è perché Gesù prega per ognuno di noi, perché Gesù costantemente ci sta ricordando che noi non siamo soli. In nessun momento della nostra vita noi siamo soli. Sempre, sempre la sua presenza è con noi, davanti, dietro, accanto a noi, ma Gesù è sempre presente con noi. Quindi un momento così particolare di Gesù, un momento in cui Gesù sta pregando al Padre perché è arrivata l'ora, no? È arrivato il momento in cui Gesù deve affrontare la passione e la morte. E quindi Gesù prega. Gesù si sente tradito, Gesù si sente abbandonato, ma proprio in quel momento in cui Gesù prova quel sentimento di abbandono, di tristezza, di tradimento, Gesù alza gli occhi al cielo. E ricordiamo che pure lei lo ha fatto, nostra Madre Maria Santissima. Quando Maria è in ginocchio davanti alla croce, dove sta guardando Maria? In alto. In cielo, perché Maria sa che la forza che le serve in quel momento per affrontare quel dolore, quella tristezza, viene da Dio Padre. E Gesù fa la stessa cosa. In quel momento in cui lui si sente tradito, abbandonato, prega, alza gli occhi al cielo, guarda Dio. Nel momento del dolore, nel momento della tribolazione, nel momento della sofferenza, Gesù non abbassa la testa. Gesù non nasconde i suoi occhi, Gesù alza la testa al cielo. Che questo dobbiamo anche impararlo noi ogni giorno, nel momento del dolore, nel momento della tentazione, nel momento in cui io mi sento abbandonato, solo, tradito, non devo nascondermi, devo cercare sempre la forza e il coraggio che viene dall'alto. Il nostro Signore, il nostro Dio ci darà quella forza, perché Gesù lo cerca a Dio Padre e noi sappiamo già quella famosa preghiera che Gesù offre a Dio. Signore, se ti è possibile, allontana questo calice, ma sia fatta la tua e non la mia volontà. No. Quindi anche noi, cari fratelli e sorelle, anche noi che ogni giorno affrontiamo il male, anche noi che ogni giorno affrontiamo persecuzione, abbandono, tradimento, dobbiamo sempre in ginocchio, o anzi, se non ci possiamo inginocchiare, però dobbiamo sempre guardare in alto a Dio e pregare. Pregare perché la preghiera ci apre alla fiducia in Dio, la preghiera ci dà quella speranza, la preghiera ci aiuta a saper aspettare, no? La preghiera è questo, come posso dirlo? È come quel sostegno, quell'alimento, quel nutrimento che ti aiuta ad affrontare tutto di una forma diversa. La preghiera aiuta a tutti noi. Quindi questo Vangelo di oggi è un invito a tutti noi ad affrontare con fiducia ogni difficoltà. Noi non siamo lontani dalla difficoltà, però con la fede e con la preghiera noi possiamo

0: affrontare tutto con la consapevolezza che Gesù prega per ognuno di noi. Che Gesù ogni giorno sta pregando a Dio Padre e continua a pregare per ognuno di noi. E questo già è una cosa bellissima, sapere che Gesù prega per noi, che noi non siamo soli. Ecco quando tutto inizia a avere un senso, no? Quando Gesù dice non avere paura, io non sono lontano, io ti sono vicino, io invio lo Spirito Santo, non sarai orfano, non sia turbato il tuo cuore. Quindi tutto ha un senso quando noi ricordiamo ogni giorno Gesù sta pregando per me. Quanto sono importante per Lui, quanto mi ama il mio Gesù, che prega per me giorno dopo giorno. Quindi, cari fratelli e sorelle, se tu in questo momento, se tu in questo tempo stai attraversando non so che cosa, un tradimento, un abbandono, tante cose, un problema familiare, personale, fidati sempre di Dio Padre. E come Maria, alza gli occhi al cielo e chieda a Dio Padre che ti dia quella forza che ti aiuta ad affrontare quel momento. Che dobbiamo piangere? Certo che dobbiamo piangere. Che dobbiamo attraversare anche la tristezza e provare quel sentimento di mi sento solo, mi sento sola. Certo che è normale, però quello non deve essere la fine. Perché noi dobbiamo sempre ricordare, sì, mi sento sola, mi sento solo, mi sento abbandonato, mi sento tradita, tradito, però io ho un Dio grande, un Dio misericordioso, un Dio buono e un figlio che prega per me. Non siamo soli, non siamo soli, perché Dio ascolta e Gesù prega per noi. Si è lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, a immagini della comunità apostolica riunita con Maria nel Cenacolo, viviamo nell'attesa dello Spirito Paraclito, primo dono del risorto. Diciamo insieme, manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per i nostri pastori, lo Spirito del Signore risorto li renda attenti alle necessità del popolo cristiano, ispiri loro scelte sagge per la crescita della comunità, preghiamo. Per i catechisti e gli animatori, accompagnano i ragazzi e i giovani nella scoperta del volto glorioso di Cristo, preghiamo. Per le persone turbate dal dubbio, provate dalla malattia, affaticate dalla tribolazione, possano sentirsi amate e sostenute dalla premurosa carità dei fratelli, preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, la fede della comunione dei santi alimenti la nostra speranza di giungere alla pace e alla gioia che non avranno fine, preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, con la consapevolezza che Dio Padre ascolta le nostre preghiere e che Gesù prega per ognuno di noi, apriamo il nostro cuore in questo momento e offriamo al Signore tutto quello che abbiamo qui nel nostro cuore, tutti i nostri problemi, i nostri progetti, quella tristezza che tu stai attraversando in questo momento, quel tradimento, quell'abbandono. Preghiamo per l'intenzione di Antonino, preghiamo per tutti i bambini malati, per ricercatori, per tutti i malati che sono in ospedale, che abbiamo in famiglia. Prego per Giuliana, questa carissima amica, oggi l'anniversario matrimoniale, che Dio benedica questa coppia, questa famiglia. Per tutte le intenzioni della famiglia Orlandi, per Salvatore che è qui presente.

0: Signore, continui a benedire il tuo cuore e che non cambi mai il tuo cuore, che sia sempre un cuore semplice e umile. E preghiamo per i nostri cari difunti, Giuseppe, Livorio e Michele, preghiamo, manda il tuo spirito, Signore. O Dio Padre buono, che agli apostoli hai donato lo Spirito Santo, concedi anche a noi di essere interamente consacrati al servizio del Vangelo per annunciare a tutti le grandi opere del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi della nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra uniti alla stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e gli angeli e i santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
1: Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo,
0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Thank you. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
1: come invece lo possibile, faccio il nostro padre, e il nostro padre, e il nostro padre, e il nostro padre, e il nostro padre, e il nostro padre.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Amen.

0: Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
2: Per la tua eterna fedeltà.
0: Corpo di Cristo. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore, vi ricordo che domani, mercoledì, abbiamo un appuntamento alle ore 5. Questo mi pare che è il quarto incontro. Quindi, sempre parlando di Maria in questo mese mariano. Conoscere un po' la spiritualità mariana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. A nostra Madre Maria Santissima, un saluto con fede, con amore. A te Maria affidiamo tutto quello che abbiamo dentro del nostro cuore. A te Maria che sei sempre presente ascoltando le nostre preghiere. Ti chiediamo con fede, con amore Maria, porta al cuore del tuo Figlio Gesù tutte le nostre intenzioni personali. Maria prega per noi. Maria prega con noi, Maria intercede per ognuno di noi. Ave o Maria,
3: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa, ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Cari amici e cari amiche di Maria Vision, ben trovati e benvenuti a questa nuova puntata di Vocazione Sacerdotale. Come dice il nome stesso del programma che conduco, Vocazione Sacerdotale si occupa di andare a cercare e di vedere quali sono le motivazioni che spingono una persona a consacrare totalmente la sua vita all'amore di Dio. Ma detto questa, fatta questa doverosa premessa, abbiamo deciso insieme alla redazione di Maria Vision di cambiare, almeno per questo momento della Quaresima, un periodo forte, un periodo di grazia, come dice Papa Francesco, di cambiare un po' il canovaccio di Vocazione Sacerdotale, dedicandoci proprio a un approfondimento del senso della Quaresima, di che cos'è la Quaresima, e con qualche anche consiglio utile per viverla al meglio, consiglio che sicuramente potremo mettere in pratica concretamente, pragmaticamente nella nostra vita, solamente se a monte capiamo perché dobbiamo fare certi sacrifici e perché dobbiamo fare un certo percorso, perché probabilmente otterremo delle grazie ancora particolari dall'aver fatto un percorso di grazia come questo tempo di grazia, che è quello della Quaresima, richiede. Per fare tutto ciò abbiamo invitato un espertissimo della Quaresima, è un ritorno, è un nostro ospite, è soprattutto un amico di Maria Vision, è padre Giorgio Monzani, chiaramente della diocesi di Loreto, della parrocchia di San Flaviano di Villa Musione, chiaramente che sta qua a Loreto. Ben trovato, benvenuto,
1: grazie
0: di essere con noi. Allora, padre Giorgio, intanto, prima di parlare della Quaresima, iniziamo, come chiede proprio la Quaresima, con un momento di riflessione, di interiorizzazione, con un momento anche collettivo di preghiera tra noi due, ma soprattutto con i nostri telespettatori.
1: Sì, iniziamo proprio con una sintesi del Vangelo del Mercoledì delle Ceneri, proprio per dare già un orientamento anche alla Quaresima e anche al nostro colloquio. È il Vangelo di Matteo, il capitolo 6. Badate di non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Qui abbiamo le tre dimensioni. Quando dunque tu fai l'elemosina, la carità, l'amore verso il prossimo, non metterti a suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per averne gloria presso gli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma mentre fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra quello che fa la tua destra, in modo che la tua elemosina rimanga nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando pregate, ecco la preghiera, non siate come gli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per farsi notare dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella tua camera e, chiuso l'uscio, prega il Padre tuo che sta nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando digiunate, ecco il digiuno, non pensate, non prendete un aspetto triste come gli ipocriti, i quali si sfigurano la faccia per farsi vedere dagli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu, quando digiuni, ungiti la testa e levati il viso,

0: non far vedere agli uomini che digiuni, ma solo al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
1: Senta, questo brano del Vangelo a me ha fatto pensare a due termini, purezza e meschinità, cioè nel senso che credo che il Signore ci richiami alla purezza dei nostri atti fatti per il piacere di farlo, per la volontà e la libertà di fare certi gesti che implicano anche un sacrificio, piuttosto che farli per una meschina brama di popolarità.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Sì, sì, soprattutto ecco l'ipocrisia, perché tutto quello che qui Gesù mette un po', ecco, in allerta è proprio questo, di non fare le cose per farsi vedere o per vanagloria, ma quello che fai lo fai con cuore retto, sincero, quindi è un cammino interiore. Anche questo di ritirare nella camera tua non è tanto la stanza, la camera, ma entra nel tuo cuore, di modo che fai un cammino. E allora queste dimensioni, preghiera, digiuno e carità, ecco, assumono veramente un ruolo che cambia la vita, ti pone a fare dei gesti concreti, non sono parole teoriche, ma c'è dietro ad ogni dimensione, ecco, c'è un cammino, c'è una proposta concreta, pratica, che appunto si racchiude in queste tre dimensioni della preghiera, il digiuno e la carità. L'uno ha bisogno dell'altro e si completano reciprocamente.
1: Senti, tu hai tirato in ballo proprio il mercoledì delle cene, la messa del giorno delle cene, che capita sempre di mercoledì, perché l'ultimo giorno del carnevale è il martedì grasso, dopodiché c'è il mercoledì delle ceneri, che segna ufficialmente l'inizio della quaresima. Mercoledì delle ceneri, io come tu e come tutti i nostri, la maggior parte credo dei nostri telespettatori, saranno andati alla messa e tutti si sono sentiti ripetere dal sacerdote, dopo l'imposizione della cenere sulla testa, sul capo, le parole convertiti e credi al Vangelo.
0: Sì, sono state intanto le prime parole che Gesù ha detto, la sua prima predica, le prime note con cui Gesù nella Galilea, terra ecco, di buio, dove avvenne la luce, proprio riferimento al messaggio di Gesù, ecco, proprio questo, perché quello che è importante è entrare in questa dimensione della conversione. Convertitevi e credete al Vangelo, sono state le prime parole di Gesù. Questo invito alla conversione, ecco, viene proprio da questo. Ti converti in che modo? Ecco, allora, queste tre dimensioni, questi tre consigli da parte di Gesù, la preghiera, il digiuno e la carità, è il modo concreto. Nella preghiera vuol dire l'ascolto del Signore, della sua parola, conservarla nel cuore e meditarla. Il digiuno, il vero digiuno è astenersi dal male, digiunare dal male. Poi qualche manifestazione anche esterna accompagna quello che è il cammino interiore di conversione. E poi, ecco, certamente anche la carità, perché la carità è il modo concreto con cui tu vivi la preghiera e il vero digiuno. Quindi ecco, questo vuol dire aderire poi al Vangelo. Convertiti e credi al Vangelo, perché quando c'è l'annuncio, c'è l'accoglienza del Vangelo, c'è anche un cammino di fede, quindi il cammino di fede suppone conversione e fede, ecco, vanno insieme.
1: Senti, noi lo diamo per scontato, no? Convertiti e credi al Vangelo, però io vorrei entrare un attimo più nello specifico. Che cosa significa convertirsi? Perché io personalmente ho sempre creduto che convertirsi significa cambiare direzione. In realtà mi è rimasto impresso ciò che ha detto il mio parroco a proposito del termine convertirsi, che invece significa punta proprio direttamente all'obiettivo. Se il Signore ti tende la mano per un'alleanza, per un'amicizia, vai al concreto, non lascia da parte tutto ciò che è di impedimento all'essenziale e soprattutto al bene personale tuo.
0: Infatti il termine conversione vuol dire convergere verso un punto, cioè verso Gesù Cristo. Questo convergere il cuore, quindi anche i tuoi atti, il modo di pensare, sicuramente anch'io nel passato si sentivano metanoia, quindi cambiare direzione, ecco, svoltare, cambiare modo di pensare, di agire, ecco, però per che cosa? Bisogna sempre avere un punto fisso, quindi l'orientamento, il punto di arrivo è Gesù Cristo. Come arrivare lì? Certamente allora è un cammino. Ecco perché anche la Chiesa ci aiuta nella liturgia a fare un cammino, ecco, anche se a Quaresima sono questi 40 giorni, però c'è anche una situazione un po' diversificata, no? Con cammino battesimale, ecco, cammino penitenziale, un cammino più di scoperta del Cristo, come questo anno B che stiamo celebrando, un cammino ecco, proprio dove Cristo è al centro del nostro cammino di Quaresima. Quindi vuol dire convertire il cuore, punto di arrivo è Gesù Cristo. Poi ci sono gli atti, ci sono anche il modo di vivere, di pensare, di agire, certamente anche questo, però la meta è Cristo.
1: Senti, io, ma ricordo male io oppure qualcosa di vero? Cioè quando, ma una volta, il giorno delle ceneri, non, il parroco non diceva cenere sei e cenere sì, tornerai, adesso sì. È cambiata la formula?
0: Sono tutte e due, dipende cosa vuoi accentuare. Il termine della conversione del Vangelo perché mette più risalto la conversione e risale anche nella Bibbia, nell'Antico Testamento, Giona che va a Ninive e quelli ascoltano la predicazione di Giona, si convertono e il segno di cosparsi il capo di cenere, mettersi il segno di penitenza, così abbiamo anche altri episodi, ecco, cosparsi il capo di cenere, segno di penitenza. Però è anche vero che richiama anche che noi veniamo da terra, la creazione da terra, dalla polvere e in polvere ritorneremo. Però ecco, si mette più in accento proprio questo fatto della conversione. Ecco.
1: Senti, una leggera divagazione, ma a scopo euristico, a scopo conoscitivo, insomma. Sì. No? Hai citato Giona, no? Sì. Giona, se non erro, era un personaggio che, a cui il Signore cercava proprio di attirarlo a sé, ma lui rifiutava assolutamente la presenza e il progetto del Signore che aveva con lui. Dopo cosa gli era successo? Perché ha una storia davvero particolare,
0: sì.
1: No?
0: Beh, conviene raccontarla perché sì. Giona è un profeta un po' strano, nel senso che il Signore lo chiama la prima volta e lui fugge, anziché andare a Ninive, fugge, si imbarca su una nave, avviene la tempesta e con i marinai parla che sto fuggendo da Dio, tirano a sorte e capita proprio su di lui, quindi lui viene buttato nel mare, il mare si calma, si placa, c'è questo pesce, ecco, che lo ingottisce 3 giorni e 3 notti e questo diventerà...
1: L'ha quasi digerito.
0: Sì, ma anche nel senso che diventa il segno di Cristo risorto. Perché Gesù prende.
1: Dopodiché mi sembra che questo pesce lo vomita
0: ecco,
1: proprio sul litorale, no?
0: Un po' Pinocchio, no? Così il Geppetto. Ma c'è il fatto che questo segno diventa anche i primi cristiani, le catacombe, si trova il segno di Giona ributtato dal pesce proprio per indicare Cristo risorto. Infatti Gesù dirà, proprio in un contrasto con i farisei, i capi del popolo, io vi darò solo un segno, quello di Giona. Come lui è rimasto 3 giorni nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni nel ventre della terra. Ecco, morte, sepolto, ma in 3 giorni susciterà. Ecco, quindi c'è Giona diventa un po' il segno di Cristo risorto in quel fatto. Poi, ecco.
1: Oh, peraltro per ricollegarci, poi sì. Giona quando poi viene diciamo vomitato dal pesce sul litorale, anche quello è un segno di conversione, no? Perché poi da lì in poi
0: lui dopo ecco, finalmente la seconda volta lo chiama, adesso va,
1: metterà in pratica,
0: ecco, va a Ninive, attraversa questa città, 120.000 persone, quindi una città
1: grossa. Poi era una città nemica in sostanza, credo.
0: Pagana, esatto. Che non entra, infatti viene raccontato il libro di Giona, poi per dire che Dio dona la salvezza a tutti, al di fuori anche il popolo di Israele. Quello che Giona non capisce, cioè lui è geloso, ecco, tanto è vero che poi si converte Ninive, ascolta, e Giona esce e sta a vedere cosa succede. Dio perdona, Dio ha visto che si sono pentiti, il cuore veramente, anche le opere concrete e pratiche, e Giona si arrabbia poi, perché va nel deserto, si mette sotto questa bella pianta verde, si ripara dal sole, a un certo punto un verme fa morire questa pianta, quindi il sole, ecco, e il Signore gli dice, come tu ti arrabbi perché io sono stato amore, pieno di misericordia con il popolo di Ninive, invece dovresti anche tu rallegrarsi. Quindi Giona qui fa un po' la figura del fratello maggiore, è proprio il figlio del prodigo, no? Dove lui si arrabbia perché il padre fa festa per il figlio che è tornato. Ecco, invece...
1: Era invidioso.
0: Ecco, invidioso. Invece Dio, ecco, è amore, misericordia, la sua salvezza è per tutti. Non è solo per Israele, ma per tutti.
1: Allora, questo era solamente un primo giro di orizzonte, qualche domanda, qualche lampo, soprattutto su questo periodo forte, un periodo di grazia della Quaresima, periodo di grazia, sono parole che io immeritatamente ripeto, ma sono parole di Papa Francesco. Ci fermiamo un attimo, perché poi da adesso in poi, dalle prossime 2 tranche di trasmissione, parleremo approfonditamente della Quaresima, di che cos'è la Quaresima, di che cosa significa la Quaresima, di che cosa fare. Intanto preparatevi anche qualche intenzione di preghiera. preghiera, perché come sapete noi siamo in diretta, e dopo di noi andrà in onda l'adorazione eucaristica, dove siamo lieti di portare tutte le vostre intenzioni, i vostri desideri, intenzioni di preghiera. Quindi mandateceli, il nostro numero di telefono.

0: 071 750 1707, ripeto 071 750 1707, telefonateci perché sono aperte le nostre linee telefoniche. Noi facciamo un attimo di pausa, ma è brevissima perché ci ritroviamo subito, vi aspetto.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche di Maria Vision. Questa è Maria Vision, questa è Vocazione Sacerdotale. Il signore qua di fianco a me è Don Giorgio, anzi Padre Giorgio Monzani della parrocchia di Villa Musone, che è qua vicino a noi a Loreto. La parrocchia si chiama San Flaviano. Stiamo parlando della Quaresima, di che cosa sia la Quaresima e di come, qual è il modo migliore per vivere la Quaresima. Intanto vogliamo dare una definizione di Quaresima. Etimologicamente, qual è il significato della parola quaresima?
1: 40 giorni, da mercoledì a ceneri a mercoledì santo, in effetti riprende i 40 anni del cammino di Israele nel deserto.
0: Ah, quindi non è un numero a caso?
1: No, no, i 40 giorni della tentazione di Gesù nel deserto, infatti l'Evangelista parla di 40 giorni di Gesù nel deserto, abbiamo altri 40 giorni, per esempio Elia, profeta Elia, che dopo aver mangiato quel pane che il Signore gli aveva dato con la forza di quel cibo, camminò 40 giorni fino al Monte Dio, dove poi incontrerà Dio e lo manderà per una nuova missione. Quindi 40 è un numero biblico, ecco, vuol dire...
0: Esattamente. Sì. Intanto nella Quaresima quest'anno, come ogni anno, c'è stato il messaggio del Papa, Papa Francesco, sì. Ha detto che la Quaresima è un tempo di grazia, lo ripeto, quindi un periodo in cui... Ecco, cosa significa che è un tempo di grazia? Lo vogliamo spiegare?
1: Sì, sì, certamente, perché noi dobbiamo convertirci a che cosa? Qual è il vero digiuno? Il digiuno è astenerci dal male e dal peccato. Allora, il primo segno di conversione è che io lascio il male, perché anche i profeti, per esempio in questo periodo che stiamo leggendo Isaia, un po' tutti i profeti, Geremia, ecco, cessati di fare il male, fate il bene. A volte noi diciamo, ecco, non ho fatto niente di male, tanto bisogna vedere se è vero. Cosa hai fatto di bene? Ecco, quindi c'è una proposta, la Quaresima ti spinge a fare di più, a fare nel bene, a fare in questa direzione. Allora qui abbiamo bisogno veramente che durante la Quaresima prendiamo coscienza che è un cammino serio, che è un cammino penitenziale, ecco, allora ti penti del male, ci pentiamo, facciamo un cammino per arrivare, ecco, alla Pasqua rinnovati. Quindi questo morire al peccato e risorgere con Cristo è un continuo sforzo, non solo nella Quaresima, di sempre nella vita del cristiano. Quindi c'è bisogno veramente di andare un po' alle radici, ecco, della nostra fede, della nostra vita cristiana, il battesimo. Ecco, fondamentalmente noi viviamo nel cammino della Quaresima il nostro battesimo, tanto è vero che arriveremo nella via del Sabato Santo a rinnovare le promesse battesimali. Quindi questo è il cammino quaresimale, penitenziale.
0: Perché Papa Francesco ha puntato molto l'attenzione nel suo messaggio sull'indifferenza dell'uomo? Diceva che un'indifferenza globalizzata, lui parlava, infatti, che è proprio generalizzata, no? Insomma, a livello globale, perché quando la persona sta bene poi tende a dimenticare.

0: dimenticarsi delle sofferenze altrui, no? Perché è così sensibile a questo tema, Papa
1: sì,
0: Francesco?
1: Anche perché nei suoi messaggi, nelle sue catechesi del mercoledì, nei suoi appelli anche dell'Angelus alla domenica, richiama molto questo senso dell'indifferenza. Allora, come combatte l'indifferenza? Ecco, il tuo fratello che ti ha accanto, allora invita a questa solidarietà, che non è una parola così vuota, ma solidarietà vuol dire che mi faccio vicino al mio fratello. E poi ha dato anche degli orientamenti, ecco, chiesa, parrocchie e singolo, quindi c'è per tutti. E proprio perché oggi c'è una società, sono talmente le immagini abituati, saturi di queste immagini, che diamo tutto per scontato, per cui il pericolo e il rischio è quello di essere insensibili, freddi, indifferenti. Quel cuore che parlava sia Geremia che Ezechiela, ecco, vi toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Quindi si tratta proprio di superare questa tendenza, questo magari assuefarci al male, no? alle cronache nere che vediamo ogni giorno, e questa indifferenza mi spinge a stare calmo, a stare fermo e non a preoccuparmi e a darmi da fare per gli altri.
0: Si può dire che il vero problema della Quaresima per noi che la viviamo è non accorgerci che è un tempo veramente di grazia in cui il Signore ci chiama a contatto con Lui, ci sì. fa veramente la grazia, la cortesia, il privilegio, ecco, passatemi il termine, di toccarlo in sì, sostanza, sì. Di avvicinarci concretamente a noi. Però perché noi non lo capiamo questo e guardiamo invece la nostra, mi passi il termine, meschina utilità o utilitarismo o egoismo, come diceva Papa Francesco, no?
1: Sì, la Quaresima è un invito a proprio a fermarci. Ecco, pensiamo il deserto come luogo di esperienza forte per Gesù Cristo, per Israele, per Mosè. Ecco, quindi anche noi il deserto è la nostra vita, è il nostro cammino. Quindi abbiamo bisogno, ecco, di fermarci, di sostare, di non correre sempre, si rischia poi l'infarto. Appunto perché si corre e ecco queste dimensioni che ci riportano un po' all'essenzialità. Anche il brano, il primo brano della tentazione, non di solo pane vive l'uomo, di ogni pane che esce dalla bocca di Dio. Cioè, non di solo pane vuol dire il pane quotidiano lo chiediamo nel Padre nostro, ma quando tu chiedi avere, avere, avere, ti dimentichi di Dio, per cui al posto di Dio metti il tuo io. Quindi la Quaresima è riportare al suo posto Dio, il fratello, e io mi incontro, ecco, il rapporto con Dio, con il fratello, ci aiuta a riandare a questo tema della solidarietà, che è accoglienza, che vuol dire, ecco, mettere a frutto quello che è lo Spirito Santo, ecco, quei frutti di bontà, di mansuetudine, di mitezza, di accoglienza, di perdono, ecco, la misericordia, possiamo dire che è un po' la linea sottofondo che unisce il cammino della Quaresima, questo.
0: Però il problema di parecchie persone è che concepiscono la Quaresima come un tempo di pentimento, di sofferenza, di digiuno, di privazioni, di cose, senza probabilmente capire che queste privazioni, questo momento di, anche di riflessione, di interiorizzazione, come ripeto, è un momento di grazia che porterà poi a essere, a un premio, se così vogliamo dire, a essere delle persone migliori, probabilmente più felici, è così?
1: Sì, certo, se poi Papa Francesco parla della gioia del Vangelo, la gioia del testimoniare, la caratteristica del cristiano è proprio la gioia. Noi a volte pensiamo che il digiunare, che la Quaresima sia un tempo triste, non è vero, è un tempo in cui ti invita, ecco, rinnova la tua vita, cambia, però cambiala col Signore, cambialo senza, ecco, quel muso che diceva, no? Quando digiuni, ecco, fai vedere nel volto, no? La gioia del cristiano è colui che sa testimoniare, perché? Perché ha Cristo dentro. Quindi la gioia non è una cosa esterna, superficiale, non è quella felicità esteriore, la gioia è un dono, è un frutto dello Spirito Santo, quindi viene proprio dal contatto con la parola, con il fratello, per cui ecco, si dice, dov'è tuo fratello? Ecco, non sei indifferente, è colui che ti è accanto, che incontri. Quindi questo è importante, perché rimettiamo i nostri impegni, i nostri doveri al loro posto, questo la Quaresima ci richiama.
0: Giustamente tu parli di testimonianza, però nella vita di tutti i giorni capita di incontrare persone che sono assolutamente indifferenti alla testimonianza che ognuno di noi può portare, o addirittura contrari. Ecco, cosa fare in quei casi lì? E soprattutto in quei casi di difficoltà nel portare la testimonianza agli altri che possano essere indifferenti o contrari addirittura, quella testimonianza ha comunque un valore, ha comunque un riflesso in quelle persone o no?
1: Sì, io ho visto anche andando a benedire le famiglie, c'è qualcuno perplesso, qualcuno magari non sono credente. Allora, di fronte a questo, intanto l'accoglienza è importante, non scartare nessuno, perché tutti sono figli di Dio, anche se magari non tutti si rendono conto di questa verità. L'accoglienza...
0: questo specifichiamolo, sì, bene, perché sono figli di Dio anche coloro che sono contrari a Dio, giusto?
1: Sì, diciamo, ognuno che vive con rettitudine, ecco, la propria fede, l'importante è che poi si attui nella vita concreta. Cioè, io vedo la rettitudine nelle opere che poi una persona compie. Quindi anche lì c'è la coerenza, c'è un cammino di onestà, di sincerità, di lealtà con te stesso e con gli altri, con Dio. Ecco, non credo a quelli che dicono io sono ateo, perché anche l'ateo cerca qualcosa. Oggi il male, ecco Papa Francesco, è l'indifferenza. Uno che è indifferente, quindi né caldo né freddo, quella tiepidezza che io vomito i tiepidi, l'Apocalisse è molto tremendo in questo, no? Ecco, oggi abbiamo a che fare più con l'indifferenza che con l'ateismo. Quindi la Quaresima vuol dire richiamare ognuno a prendere coscienza che Dio nella mia vita può dare un senso alla mia vita. Tu non credi, però nel rispetto reciproco cerchiamo quello che è vero, quello che è giusto nella vita. Quindi questa ricerca poi porta ogni persona a mettersi davanti concretamente con il proprio io, con il proprio senso di vita.
0: Ma secondo te perché siamo diventati tutti così indifferenti?
1: Perché non si riflette più, perché non c'è più quel rientrare un po' in noi stessi, ecco, che cosa voglio, dove vado, cioè facciamo le cose così tanto per farle, invece bisogna farle fermandosi, pensando, ecco, in vista anche di che cosa, anche i genitori per i figli per i genitori, cioè questo rapporto reciproco, ecco, il tutto deve ruotare attorno, e lo faccio per amore, questa parola magari la usiamo tante volte, ma dimentichiamo che fare le nostre cose, i nostri impegni di ogni giorno per amore vuol dire che rinuncia a qualcosa del mio io, del mio negativo, per andare verso l'altro. Allora ecco, qui si combatte anche questa piaga dell'indifferenza, si apre questo circolo della solidarietà, della carità, dell'accoglienza.
0: Ma forse perché non crediamo più che l'amore possa veramente renderci felici, che è l'unica cosa che ci rende veramente, completamente, totalmente felici?
1: Sì. Anche questo, perché l'amore ha bisogno poi di gesti, ecco, come dice San Giovanni, ecco, non si ama se non con parole, con gesti, amare nella verità, è anche un brano che tante volte usiamo proprio in occasione dei matrimoni, ecco, l'amore vero, l'amore sincero si vede nei gesti, si vede nella verità, ecco, senza ingannare, senza nascondersi dietro, invece l'amore è vero, è sincero, è leale, è aperto.
0: Ha ragione Padre Giorgio sul fatto che parliamo tanto di amore, ma siamo poco amore, mi ci metto anch'io, per carità. Siamo poco amore, lo viviamo poco, forse ci crediamo poco, forse crediamo poco che l'amore, che praticando l'amore, che dando otteniamo di più, e dando amore siamo amore e riceviamo amore, che, ribadisco, è l'unica cosa, quella che ci rende completamente, totalmente felici. Non andate via, perché facciamo un minutino di pausa brevissimo, poi Padre Giorgio ci deve spiegare i tre punti che ha fissato Papa Francesco proprio per questa Quaresima. Intanto vi invito ancora a telefonare allo 071 750 1707, sono aperte le nostre linee telefoniche per accogliere le vostre intenzioni di preghiera per appunto il momento di preghiera, l'adorazione, che ci sarà tra poco rigorosamente in diretta e rigorosamente su Maria Vision. Vi aspetto, siamo qua tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche di Maria Vision. Terza parte di Vocazione Sacerdotale, puntata speciale, anzi puntate speciali, perché anche le prossime le faremo dedicate a questo tempo di grazia, tempo di rinnovamento, così queste sono le parole di Papa Francesco che, come già detto, io ripeto mnemonicamente, che è il tempo della Quaresima, un periodo di riflessione, di pentimento, soprattutto ci ha detto Padre Giorgio, un tempo in cui dobbiamo renderci conto chiaramente di fronte a noi stessi che il male che compiamo lo dobbiamo assolutamente abbandonare per dedicarci ad opere di bene. Papa Francesco a tal proposito ha stilato, diciamo, una sorta di vademecum, tre punti, che adesso Padre Giorgio devi essere conciso, bravo e soprattutto con le parole che solo tu sai usare per di farci capire veramente. Allora, il primo punto di Papa Francesco è: se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Cosa c'entra con la Quaresima e cosa voleva dire?
1: C'entra perché qui...
0: Intanto è un pezzo del Vangelo.
1: È San Paolo che parla del corpo, noi siamo un corpo dove tutte
0: quindi,
1: le...
0: Quindi scusate, non del Vangelo.
1: San Paolo, lettera ai Romani, anche ai Corinti, dove parla della la Chiesa come corpo e prende proprio il paragone del corpo, siamo tante membra, ogni membro è importante. E in questo rapporto delle membra nel sfruttare i propri doni, i propri carismi, non dobbiamo essere indifferenti, ma proprio perché siamo un corpo, come la mano, i piedi, gli occhi, tutti sono importanti per l'armonia del corpo, così anche ognuno di noi all'interno della Chiesa, ecco, ogni membro è importante perché si forma un unico corpo. Quindi la Chiesa viene paragonata come il corpo di Cristo, dove ogni membro fa parte di questo corpo. Allora il primo invito è alla Chiesa, Chiesa in senso universale, dove è chiamata ad essere un corpo. Allora, se uno è nella sofferenza, la tua solidarietà si deve esprimere perché quel fratello fa parte di questa comunità. Io non posso dire alla mano mi fa male, arrangiati. No, quel fratello è nella sofferenza. Papa dice tante volte di non emarginare nessuno. A volte noi, non so, l'anziano, il bambino non valgono niente, o l'ammalato, e allora li scartiamo. Dobbiamo superare questa mentalità dello scarto. Papa Francesco usa tanto questo. Per invece accogliere tutti, non dobbiamo emarginare, come il lebbroso veniva allontanato. Noi dobbiamo cercare di farli accogliere tutti, che sono membri tutti della stessa Chiesa.
0: Quindi in poche parole, se un membro soffre, soffrono tutte le membra, per non far soffrire tutte le membra dobbiamo, tra virgolette, curare il membro che sta male. E lo dobbiamo fare solamente con opere di carità, di amore o con cos'altro?
1: No, intanto
0: qual è la medicina, insomma?
1: Condividere i momenti di gioia, i momenti di sofferenza, è la presenza, una visita, tanto proprio dire più di tante parole, sono gesti, ecco, non è tanto la carità, l'elemosina. Se io nella mia comunità c'è una persona che soffre, una persona sola, c'è un anziano, c'è un ammalato, ecco, vado, visito, c'è questo farci prossimo, ecco, il buon samaritano che si fa vicino, non aspetta che sia l'altro. Quindi sentirsi partecipi della stessa Chiesa e solidali con tutti quelli che vivono nella comunità.
0: Ecco, quindi anche se non vi fa male fisicamente niente, se trovate qualcuno vicino a voi che invece sta male, è come se stesse male anche voi, in sostanza.
1: Sì.
0: Il secondo punto è una dichiarazione che non è una dichiarazione, ma è una domanda, un'interrogazione. Dov'è tuo fratello? No? È sempre Papa Francesco che lo prende come un altro dei punti cardine di questo periodo di Quaresima. Dov'è tuo fratello? Preso credo dal

0: Libro della Genesi,
1: sì,
0: no?
1: Intanto fa riferimento a Caino e Abele. Caino che uccide Abele, geloso perché Abele offre i frutti, le primizie del suo lavoro, invece Caino offre a Dio gli scarti. Ecco, allora lo porta in campagna, lo uccide e lui pensa di aver finito, invece Dio, ecco, lo interpella: dov'è tuo fratello? Se non fossi io custode di mio fratello. Quindi qui c'è un richiamo alla responsabilità, che ognuno è tuo fratello. Fratello, la sorella che tu incontri è papà della tua vita, allora non devi, proprio per combattere l'indifferenza, non devi scartare nessuno. Dov'è mio fratello? Uno fa finta se è cieco, sordo, tante volte facciamo finta di essere sordi, ciechi, non vediamo chi ha bisogno, chi passa. Oggi il Vangelo era il ricco e pulone e il povero Lazzaro. Lazzaro che era lì alla porta di questo ricco, il ricco non si accorgeva neanche, bastava dargli qualche briciola. Ecco, a volte anche noi abbiamo il bisognoso, abbiamo il fratello a soffrire che ha bisogno lì fuori casa e non ci accorgiamo. Quindi questo è un richiamare senso di responsabilità verso chi ci sta accanto.
0: Ecco, quindi questo richiamo alla responsabilità individuale, anche quando noi facciamo finta di non vedere persone che stanno male, ma sia nel corpo che nell'anima, sì, chiaramente, certo, la stessa cosa, ci richiama questo senso di responsabilità, perché Dio ci vede comunque, anche se noi normalmente non lo vediamo, qualcuno sì, noi, io almeno non lo vedo fisicamente, chiaramente, Lui ci vede e ci chiama ad essere responsabili dello stato di disagio e di sofferenza altrui, chiedendocelo a noi, insomma, di ciò che abbiamo fatto e ciò che non abbiamo fatto. Il terzo punto di questa quaresima è: rinfrancate i vostri cuori. Sì. Ammetto la mia ignoranza. Questa in quale parte è scritta?
1: San Giacomo.
0: Ah, una lettera, sì, di San Giacomo.
1: San Giacomo, che è l'unica che scrive, San Giacomo.
0: Ah beh, allora sono giustificato, sì, sì, perché sì. Rinfrancate i vostri cuori.
1: Perché è un periodo anche di persecuzione alla Chiesa. Allora incoraggi i cristiani del primo secolo, di quel periodo, rinfrancate i cuori, coraggio, ecco. E Papa Francesco lo rivolge a noi, cristiani del nostro tempo, rinfrancati i cuori, però dice come? Perché di fronte magari allo scoraggiamento, io non posso fare niente, proprio per combattere, ecco, l'impotenza, perché a volte noi abbiamo la volontà di fare qualcosa, però cosa posso fare? Allora dà delle direttive, la preghiera, quindi c'è la forza della preghiera, tanto ecco puoi pregare, perché preghi tu, prego io, mettiamo insieme tanta preghiera. E qui ha fatto, come l'anno scorso, ha fatto la proposta di 24 ore di momento forte di preghiera, fatelo a livello di diocesi, a farle di parrocchia, venerdì 13 prossimo, anche noi a Loreto, infatti l'abbiamo già stabilito, passeremo tutta la serata dalle 21 a mezzanotte in Basilica, momento di preghiera.
0: Quindi non 24 ore?
1: Diciamo, il Padre diceva dalle 18 alle 18 e venerdì e sabato. L'importante è creare momenti forti di preghiera dove tutta la Chiesa prega. Allora ognuno poi stabilisce il tempo, ecco, un momento comunitario. Allora questo momento comunitario noi lo vivremo a Loreto il venerdì notte del 13, ecco, marzo, prossimo venerdì.
0: Questa è la ripetiamolo per chi si trova dalle nostre parti, chiaramente per chi ci guarda da fuori regione, chiaramente avrete altri orari, altre parrocchie da frequentare, ma sempre venerdì 13,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: è il giorno universale di tutta la Chiesa Cattolica Italiana, almeno per celebrare questo momento ecumenico di preghiera dei cristiani.
1: Sì.
0: Qua a Loreto, lo ripetiamo, è dalle 21 alle 23 di venerdì.
1: 24.
0: Dalle 21 alle 24, dalle 9 a mezzanotte.
1: Presso la Basilica.
0: In Basilica di venerdì 13 marzo prossimo.
1: Sì, sì.
0: Come si svolgerà? Ci può anticipare qualcosa?
1: Sì, momento di preghiera.
0: Tu ci sarai intanto?
1: Certo, noi parroci, i sacerdoti, i fedeli, siamo invitati a partecipare. Ci sono anche momenti di riflessione, testimonianze, promette anche una via crucis, quindi queste 4 ore di preghiera con calma, proprio per dare tempo, ecco, noi sacerdoti ci mettiamo a disposizione, perché deve essere anche
0: per le confessioni
1: penitenziale, sì, quindi anche per le confessioni, quindi c'è questo momento forte, preghiera, e dopo gesti concreti di carità, di solidarietà, questo è il secondo modo di vivere questa dimensione di rinfrancati i cuori, perché la preghiera sì, però anche gesti concreti. Allora nel tuo piccolo cosa puoi fare? Comincia nel tuo piccolo, nella tua comunità, nella tua famiglia. Ecco, comincia con quelli che sono vicini a te.
0: Oh, Padre Giorgio, correggimi se sbaglio.
1: Sì.
0: Per piccoli gesti di carità intendiamo piccoli gesti di amore, non
1: di amore,
0: solamente
1: no,
0: economici.
1: Non è,
0: ecco,
1: non è l'elemosina.
0: Perché spesso carità,
1: ma
0: esatto.
1: Lì, quando fate l'elemosina vuol dire, quando fai gesti di amore, di carità, quel bicchiere di acqua vuol dire un gesto che tu fai
0: di cuore,
1: nel nascondimento del silenzio, ecco, non suoni la tromba, ma lo fai. Ecco, noi abbiamo le occasioni, ecco, un gesto, una parola, un incoraggiamento, una famiglia, ne ho avuto anch'io, momento di lutto, cosa puoi fare? Vai, ecco, già la presenza è un momento di aiuto per quella famiglia.
0: Oh, sì. Quindi per rinfrancare i nostri cuori, che era il terzo invito di questo, sì, terzo invito di questo periodo forte, rinfrancati i vostri cuori, preghiera, piccoli gesti, piccoli, grandi, sì, anzi grandi anche meglio, sì, gesti di carità,
1: importanti,
0: quindi di amore, sì, c'erano altri metodi per rinfrancare i nostri cuori.
1: Richiamava quelle che sono le linee fondamentali della Quaresima, sempre la preghiera, il digiuno e la carità, quindi in pratica è un combattere l'indifferenza con l'amore, con la solidarietà. Quindi questa è un po' la linea. Diciamo che Papa Francesco è stato molto concreto, perché ha detto alla Chiesa, alle parrocchie, al singolo, quello che ognuno deve fare. Quindi adesso tocca a noi, perché la Quaresima è sempre un cammino personale e comunitario, non è mai solo personale, cioè io mi converto, no? Io cammino con gli altri, pensiamo il popolo di Israele, è un popolo.
0: Ecco, questo
1: noi,
0: è importante, cioè, ecco, la Quaresima
1: è un
0: per
1: cammino
0: sia
1: comunitario,
0: ecco,
1: non solo,
0: ecco,
1: personale.
0: Perché
1: tutti camminiamo con gli stessi obiettivi, che arrivare alla Pasqua rinnovati, ecco, vivere da risorti, cioè la vita. Quindi questo è un cammino quaresimale, un cammino di Chiesa, un cammino, ecco, dove tutti siamo chiamati, perché abbiamo dei punti solidi, fermi, e su questi punti noi camminiamo insieme.
0: Ritorno a Papa Francesco, perché dopo questi tre punti che vi rileggo nuovamente: se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Dov'è tuo fratello? Quindi la responsabilità personale, individuale, nostra, concreta, verso chi ci sta vicino. E poi rinfrancati i vostri cuori, l'abbiamo sentito adesso, con la preghiera e con gesti di carità. Dopo questi tre punti c'è un ultimo punto che però non è preso né dalla Bibbia né dal Vangelo, ma è una supplica personale di Papa Francesco. Lui dice: rendi il nostro cuore simile al tuo. Cosa, sì, in che senso? Cosa voleva dire?
1: Sì,
0: dalle
1: litanie del Sacro Cuore, ecco, c'è, si conclude: Signore, rendi il mio cuore umile come il tuo. Come Gesù nel Vangelo afferma, ecco, io sono mite e umile di cuore. Quindi anche voi siate umili e miti di cuore. Vanno insieme, perché l'umiltà, mitezza, humus, l'umiltà senti di terra, quindi è colui che si abbassa, colui che ha il suo ruolo di creatura e si rivolge a Dio creatore, quindi non ribalta. Invece Adamo ed Eva cosa fanno? Io sono Dio, io decido quello che è bene e quello che è male. Poi la tentazione di oggi dell'uomo, no? È quello di fare senza Dio. Sono io arbitro e decido io quello che è bene e quello che è male, senza riferirmi a Dio. Ecco, allora proprio questo vuol dire io, ecco, vinco il mio io, il mio modo di vedere, di pensare, ecco, cercando di orientarmi a Dio. Questo, ecco, è il passo che dobbiamo fare.
0: Padre Giorgio, io la butto davvero sul concreto, cosa ci guadagniamo a fare tutte queste cose in questo periodo di preghiera?
1: Intanto io penso un po' di più di pace, di serenità interiore, perché ti permette di ritornare un po' anche a quei integri fondamentali, perché vivo, perché cosa vivo. Quindi anche dare un senso alla nostra vita attuale. Ecco, io vivo come prete per la mia comunità, ognuno vive per la sua famiglia, per quel lavoro, dobbiamo darci degli obiettivi. Quindi la Quaresima ci richiama, ecco, per me un po' all'essenzialità delle cose, della vita, senza disperderci in tante cose. Quindi ritornare alla radice della nostra fede, e piano piano la fede è un qualche cosa che dà un senso anche alla tua vita di ogni giorno.
0: La fede dà un senso alla vita di ogni giorno, io direi che parole mie chiaramente, parole da laico, ma facendo un buon percorso di preghiera non solo ritorniamo in noi stessi e ritorniamo alla nostra essenzialità, ma probabilmente saremo degli uomini e delle donne nuovi, migliori, rinnovati, grazie anche a questo cammino che ci porterà figurativamente, come quello di Gesù Cristo, chiaro da un certo punto di vista sulla croce, ma poi anche a risorgere a vita nuova, a una vita migliore di quella che conduciamo adesso. Intanto buona Quaresima. Ci ritroveremo giovedì prossimo con altre perle di saggezza sulla Quaresima. Io intanto ringrazio Padre Giorgio per essere stato con noi. Auguro buona Quaresima. Grazie. Anche a te.
1: Anche a voi.
0: Grazie anche dell'augurio che fai a me. Noi ci ritroviamo presto. Intanto buon proseguimento di giornata, di serata, sempre con Maria Vision, sempre con noi, sempre con i nostri programmi. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 3241, o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: puntata di Verità di Cielo. E allora, brevemente vi faccio un excursus, insomma, noi che siamo adesso alla alla decima puntata, e qui raccontiamo queste nuove esagerazioni d'amore di Gesù e di Maria. Quindi sono delle nuove esagerazioni che ci portano nel regno della Divina Volontà. Queste esagerazioni sono state vergate su 36 volumi da Luisa Picarreta, la serva di Dio Luisa Picarreta, che ha in 60 anni vergato queste 36 volumi, cioè il libro anche delle 24 ore, il libro d'oro di Maria, e tutte quante sono libri che ci portano piano piano con tutte queste verità a masticarle e a entrare sempre di più in comunione con Gesù e Maria. E beh, Luisa Picarreta è stata una donna particolare con una grande vocazione. Lei ha vissuto 60 anni in un letto, senza avere mai piaghe da decubito, e sostanzialmente ha vissuto solo di Eucaristia, così il Signore ha deciso. E quelle volte, insomma, in cui il confessore la obbligava a mangiare, lei rimetteva tutto in maniera, come dire, particolare, molto odorosa. Quindi c'era proprio questa, come dire, questa grande comunione con il Signore che voleva da lei questa obbedienza continua, sia alle persone che ai confessori, però tutto per edificarla sempre di più e far perdere la sua umanità intesa come umana volontà, a bellezza della divina volontà, quindi questa comunione divina. Allora noi qua oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente Fra Gianmaria. Questa volta ci racconterà, partirà dalla sua testimonianza e, come dire, ci racconterà un pochettino, insomma, quello che è stato il suo percorso per poi arrivare anche, con forza, alla Divina Volontà. Allora, ve lo presento, Fra Gianmaria è qui, benvenuto.
1: Buongiorno Riccardo, grazie per l'invito, per questo secondo invito.
0: Ci mancherebbe, era doveroso. E niente, dai, raccontaci un po' come è iniziato il tuo percorso, insomma, di credente, e poi approfondiamo.
2: Sì, allora, il mio percorso, in questa nuova fase, una seconda fase della mia vita, inizia nel 2009 con un pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitas. Io suggerito dalle mie cugine, che erano loro, facevano parte dell'Unitas, mi dicono se voglio andare a fare questo pellegrinaggio a Lourdes. E quindi nel 2009 faccio questo pellegrinaggio a Lourdes con molta serenità. È una persona che mi piaceva molto andare in giro, viaggiare, quindi avendo anche la possibilità, quindi non mi costava andare. E quindi feci questo pellegrinaggio a Lourdes e lì ebbi, ci fu l'inizio della mia conversione. Davanti alla grotta di Massabielle, la Madonna, il Signore, per mezzo della Madonna, mi toccò fortemente il cuore. E da lì iniziarono, nuovi interrogativi nella mia vita, che mi portarono piano piano a cambiare la mia vita, il mio stile di vita. Fu un'esperienza talmente forte che la inserì tra, delle tappe, obbligatorie durante l'anno. Di tanto è vero che ritornai nel 2010, e questo fu per 4 volte, ritornai sempre a Lourdes, perché dice qualcosa che non ho mai provato, qualcosa di forte. Nel frattempo, con questi nuovi cambi anche di amicizie, perché frequentando questo Unitalsi, questa associazione, uno proprio di loro mi chiese se volevo accompagnare sua suocera a un momento di preghiera una parte, e io andai insieme a un altro amico a accompagnare questa signora con la badante, e mi ricordo che vivemmo un momento di preghiera. Quando al termine di questo momento di preghiera io mantenevo questa signora, che era

diciamo, aveva problemi di deambulazione, quindi era su una sedia a rotelle, quindi la mantenevo. Al termine di questa celebrazione passò un frate con delle suore, che era coloro che avevano, diciamo, animato questo momento di preghiera. E questo frate, quando mi vide che mantenevo questa signora sulla sedia a rotelle, mi chiese come mi chiamavo, quanti anni avevo. Io risposi: Gianmaria, ho 33 anni. E lui mi disse: ma tu ti vuoi fare frate come me? Allora, a quell'istante, quando mi fece questa domanda, io rimasi in silenzio, però io in quell'istante capii che ebbi proprio, diciamo, una percezione dentro di me, capii che quella era la volontà di Dio nella mia vita, cioè che ero nato per farmi frate, mai a pensarlo. E nello stesso tempo, però, nello stesso istante, però, questa e anche quello che provai, quelle emozioni, si collegarono a ciò che avevo vissuto a Lourdes sia l'anno prima, che già siamo l'anno dopo, nel 2010, già ero andato la seconda volta e di nuovo avevo avuto questa qualcosa, che mi sentivo qualcosa che non si era mai verificato nella mia vita, nonostante tante esperienze. Anche, voglio dire, non in ordine a Dio, ma che comunque con emozioni come si vivono nel mondo. E quindi qui niente, in quell'istante provai una gioia grandissima, perché come se uno ha la certezza e capisce perché sei nato, qual è lo scopo perché sei nato. Allora in quell'istante dissi: no, allora qua adesso devo farmi frate io, perché questa è, poi provare una gioia grandissima. Poi in quell'istante, in quei momenti, poi piano piano venni a conoscenza anche di Medjugorje, questo luogo che non conoscevo, quindi nel 2010, allora dici: ma come può essere, appare la Madonna qui vicino e non so niente? E a me, che piaceva andare in giro, viaggiare, mi ricordo proprio che trovai tre amici, chiesi: ci vogliamo andare a agosto a vedere questo luogo? E quindi partimmo pure i primi d'agosto, mi ricordo che c'era il Festival dei Giovani, un po' più come turisti perché come pellegrini, però andai a Medjugorje per fare questa esperienza, per capire, dice, può essere che c'è un luogo dove appare la Madonna e qui non so niente. E quindi andai. Poi niente, quello che pensavo poi subito di lasciare tutto e farmi frate, però poiché non c'era una vita di preghiera, non c'era neanche la forza per attuarlo, anche perché era qualcosa molto lontano dal mio stile di vita, dai miei parametri, insomma. E quindi poi col tempo questo andò, diciamo, scemando, e quindi no, pensavo: no, non può essere, mi faccio frate, dice, io lo dice a mia madre, mio padre, mio fratello, i miei amici, voglio dire, tutto quello, il lavoro, no, è una cosa troppo impossibile. E però questo dentro di me mi metteva anche tanta nostalgia, perché pensavo: non sarò mai felice, perché non avrò mai il coraggio di farmi frate. Io come lavoro facevo il libero professionista, mi occupavo consulenza alle aziende, l'HCCP, sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevamenti, insomma tutto ciò che aveva a che fare con l'ambiente. Avevo acquisito l'abilitazione, quindi avevo un pacchetto di clienti, insomma è un lavoro che mi edificava tanto, e già il lavoro aveva fatto un grande cambiamento nella mia vita, con il lavoro già erano. E quindi mi ricordo proprio a questo punto che mi viene in mente che una volta proprio in macchina, perché facevo tanti chilometri sempre in giro con la macchina, e una volta mi ricordo che camminando su una superstrada raggiunsi proprio un furgoncino, più o meno mi ricordo che macchina, comunque un sei posti così, e raggiunsi questa macchina prima di una curva, e all'interno c'erano dei frati che scherzavano, e dentro di me sempre quei colpi, dice: mamma mia, il Signore vuole questo, ma io... E quindi così, tant'è vero che poi nel 2011 ritornai di nuovo a Lourdes, perché lì comunque era una tappa fissa per me, e mi ricordo che mi andai a confessare, al frate, al sacerdote: scusate, ma se uno si deve fare frate, non si vuole fare, si deve fare per forza? No, assolutamente. E così niente, però intanto dentro di me, cioè, come per dire, c'era stata questa luce che
non volendola accogliere, corrispondere, non mi portava una serenità. Cioè, nonostante tante cose, il lavoro, gli amici, i viaggi, i divertimenti, però c'era qualcosa che mancava. E quindi poi mi ricordo che nel 2012 era la Domenica delle Palme, e al mio paese ci sono

0: E quindi quando lui mi disse così, in quell'istante, guarda, in quell'istante capii che veramente dici no, basta adesso, lascio tutto e mi faccio frate. Mi ricordo che scoppiai in pianto e da quel momento poi iniziai a pregare. Iniziai a pregare, veramente ci fu dentro di me una forza. Piano piano iniziai a dire ai miei genitori, a mia madre, a mio padre, a mio fratello, il commercialista, mi diceva, ma sei sicuro? I miei amici. Ma dentro di me c'era una forza che veramente che non veniva da me. Infatti avevo tanti clienti, sai, questo fatto se me lo ripetevo tantissime volte, però prima di questo appunto mi venne in mente questo frate che poi è il fondatore della comunità di cui oggi faccio parte e dissi, dicevo, voglio chiamare questo frate per dirgli, guarda, quello che voi mi avete detto 2 anni fa adesso lo metterò in pratica, perché poi avevo parlato con questi frati minori, sarei entrato lì, fare esperienza lì. Anche perché, diciamo, io essendo un po' lontano da tutto ciò che era il sistema, diciamo, ecclesiale, quindi non sapevo neanche come funzionasse, andava a fare che scrivevo sul computer, su internet, come si faceva per diventare frate. E quindi chiamando questo frate, lui mi disse, guarda, perché non vieni qui a trovarmi? Erano tutti uguali, quindi andai lì, mi ricordo, andai a incontrarlo, poi tornai per fare un'esperienza di una settimana, ma rimasi anche di meno 5 giorni, perché in quei 5 giorni capii che veramente quello era il mio posto, la mia strada. E fu lì che iniziai ad avere anche un primo approccio con la Divina Volontà, perché in questi giorni mi diedero da leggere dei libri, due mi ricordo che erano sul curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, poi di cui festeggio anche l'onomastico in quel giorno, e poi mi diedero un libro con degli stralci su Luisa Piccarreta, della Divina Volontà. E mi
1: Quindi
0: ricordo.
1: scusami, quindi è là che tu praticamente incominci a approfondire proprio gli scritti di Luisa Piccarreta, quindi gli scritti di Cielo, il libro di Cielo. E quindi cos'era? Un libro proprio che racchiudeva più brani?
0: Allora, in quel momento non è che inizio a approfondire gli scritti, in quel momento ho solo una luce che capisco che c'è qualcosa di diverso, che c'è qualcosa di diverso. Per il momento ero fermo, diciamo, a realizzare diciamo, ciò che era la vocazione, ciò che il Signore mi chiamava e quindi, come dire, in ogni cammino graduale, insomma, no? Quindi capisco però che c'è qualcosa di nuovo, quindi poi inizio questo percorso nella comunità, giustamente poi iniziando a frequentare la comunità, partecipando anche ai ritiri, sempre più, diciamo, questa divina volontà entra sempre più nella mia vita. Non è vero che mi ricordo che subito insomma, iniziai a procurarmi anche questi scritti, iniziai a leggerli, oltre che li leggevamo già come comunità. E quindi appunto capii che la chiamata, voglio dire, piano piano, che c'era questo dono altissimo che era la vita nella divina volontà. E quindi ed è così che inizio il mio cammino come frate, e quindi faccio tutto
1: Una
0: il.
1: cosa ti volevo chiedere, ma che differenza c'è tra la vita nella Divina Volontà e la vita di tutti i giorni che tutti quanti gli esseri umani fanno? Cioè, perché questa differenza?
0: Allora, diciamo, quando parliamo di questo dono che è entrato nella Chiesa attraverso Luisa Piccarreta, cioè, non è che noi, voglio dire, bypassiamo tutto ciò che c'è stato in questi 2000 anni e anche prima della venuta di Gesù, quindi a partire dai comandamenti, però solo che il Signore piano piano va manifestandosi sempre di più, va sempre più facendoci conoscere qual è il suo progetto originario sull'uomo. E quindi attraverso questi scritti di Luisa Piccarreta, il Signore ci fa conoscere che lui aveva creato l'uomo e ha creato l'uomo non solamente perché facesse la sua volontà, cioè la volontà di Dio, ma che l'uomo permettesse a Dio stesso di lasciarlo vivere in lui. E quindi nel momento in cui viene Dio a vivere in noi, come dire, facciamo uno scambio, noi gli diamo la nostra volontà umana, questo dono altissimo, la cosa più grande che dice che Gesù che ha creato, proprio perché permette l'uomo proprio ad essere immagine e somiglianza di Dio, quindi libero come lui, e noi dandogli la nostra volontà, in possesso la nostra volontà e lui ci dà in cambio la sua, quindi avendo in nostro possesso la volontà di Dio, noi

0: abbiamo appunto, siamo, non siamo servi, ma siamo dei figli. Quindi che significa questo? Significa che tutto ciò che c'è stato fino ad oggi, e quindi tutti i santi che ci hanno preceduti in questi 2000 anni, i santi della redenzione, hanno fatto la volontà di Dio e hanno realizzato appunto il desiderio di Dio nella loro vita, cioè conoscevano che la cosa più grande era fare la volontà di Dio, cioè Dio vuole questo, io lo faccio, quindi c'è una conformazione alla volontà di Dio. Però adesso c'è, possiamo dire, un passaggio in più, un passaggio oltre. Dio fa conoscere che noi adesso ci fa conoscere che vuole che sia Lui a vivere in noi. Quindi nella nostra vita quotidiana non deve cambiare niente, cioè la casalinga continua a fare la casalinga, l'impiegato, l'operaio, il papà, la mamma e via dicendo, ognuno nel proprio ruolo. Però con queste conoscenze io capisco che c'è in me una volontà divina che è in me ed è con me ed è per me, che io posso dargli campo libero e quindi farla agire in me. E quindi tutto ciò che io continuo a fare normalmente nella mia vita non sono più io che lo faccio, ma permetto a Dio che è in me di operare in me.
1: Scusami, a me viene in mente quel passo di San Paolo dove dice appunto non sono più io che vivo, ma di fatto io non riesco a fare il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Quindi sostanzialmente noi unendoci a Dio riusciamo a fare il bene che vogliamo fare e non fare più il male, perché in realtà noi questa volontà umana connessa a Dio fa solo il bene. Scusami se mi sono interrotto, però cioè se ti ho interrotto, ma mi sembra di capire così.
0: Allora, in riferimento proprio a quel passaggio, non sono più io che faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio, c'è proprio un brano che Luisa parla nel volume 17 e dice appunto che anche con San Paolo, vuol dire, c'era Dio e lui, ma era comunque sempre a San Paolo che operava. Infatti anche in un altro passo, sempre San Paolo dice, Signore dice, ho pregato tante volte che mi togliesse questa spina dal fianco, ma il Signore dice, ti basta la mia grazia. Quindi diciamo, Gesù dice a Luisa che con lei sarà la prima in cui Gesù stesso vuole iniziare la sua vita reale, quindi non più la vita di grazia. Quindi la grazia che mi sostiene, mi dà forza, e quindi attraverso la grazia posso trasformare le passioni in virtù, ma sono sempre io con la mia umana volontà che opero, e quindi è sempre un operato umano, quindi corrisposto al tempo presente, allo spazio, quindi non è qualcosa che travalica il tempo. Invece la novità appunto è di questo operato in Dio, che in Dio non c'è tempo, quindi passato, presente, futuro è un'unica cosa, e quindi si può abbracciare tutto, si può dare gloria a tutto, per tutto e per tutti.
1: E soprattutto non viviamo in Dio le tentazioni.
0: È anche questo, perché nel momento in cui agisce in noi questa volontà divina, quindi permettiamo che operi in noi questa volontà divina, anche tutto ciò che fa parte del, tra virgolette, del pacchetto umano trova una volontà divina con un livello superiore, e quindi piano piano, dice Gesù, queste passioni vanno a smorzarsi fino a scendere, insomma, a debellarsi.
1: Eh sì, questa è una bellezza, una meraviglia. E non so, tu ci vuoi raccontare un po' un brano che ti ha magari maggiormente fatto entrare in questo grande cammino, se mi pare che tu hai preparato un po' di cose.
0: Allora, io diciamo entrando poi appunto in questo, mettendo insieme questa vocazione alla vita consacrata e quindi questa chiamata al dono della divina volontà, niente, all'inizio, perché come ormai ben si sa, Luisa fa questa, è stato già detto, questa separazione, possiamo dire così, non termine appropriato, però diciamo questa divisione, insomma, in questi 36 volumi, in cui abbiamo i primi 10 volumi dove Luisa parla

tutto ciò che è. Ci sono già degli accenni alla divina volontà a questa donna, però in particolare fa fare un cammino su tutto ciò che è la santità umana, perché Luisa, essendo la prima che dovrà, diciamo, immettere questo dono della divina volontà, dovrà prima, come dire, racchiudere e, tra virgolette, mettere in suggello tutto ciò che è la santità umana, quindi tutto ciò che ci sono, la santità delle virtù. Quindi nei primi 10 volumi noi troviamo ciò, qualcosa, tanto, che hanno scritto anche altri santi, però qui è Gesù stesso che ne parla, Luisa. E quindi anche attraverso questi brani, che sono di una profondità altissima, questi comunque mi aiutavano sempre più a conformarmi a quello che era proprio la volontà di Dio. Perché, ripeto, per me questa volontà di Dio è stata sempre qualcosa di molto forte, e nel momento in cui ho conosciuto questo dono della divina volontà, ho capito che c'era qualcosa ancora di più. Quindi non era solo la cosa importante di fare la volontà di Dio, ma di vivere la volontà di Dio. Allora, per esempio, mi viene in mente un brano dove nel volume 2, agosto 17, 1899, dove Gesù dice: non c'è vera pace senza obbedienza, e se pare che si goda pace, è pace falsa, e pare pace perché va d'accordo con le passioni, ma giammai con le virtù, e si finisce col rovinare, perché discostandosi dall'obbedienza le creature si discostano da me, che fui il re di questa nobile virtù. Quindi, come dire, nel momento in cui io meditavo una verità questa creava in me questo desiderio dell'obbedienza, questa disposizione nel poter sempre più conformarmi a quello che era la volontà di Dio. Perché noi sappiamo che non si può vivere la volontà di Dio se prima non si ci dispone a fare la volontà di Dio. Quindi il vivere la volontà di Dio è un passo, come per dire, è la seconda faccia di quella medaglia, in cui nella prima faccia c'è: sia fatta la tua volontà. Tant'è vero che Gesù dice: sia fatta la tua volontà, che io chiedo nel Padre nostro di pregare, è di tutti i cristiani, tutti i tempi. Non si ci può dire cristiani se non si ci dispone a fare la mia volontà. Poi, dice subito dopo, viene: ma come in cielo, così in terra. Questo, diciamo, è come dicevo prima, è dire, possedere questa volontà, cioè la stessa vita dei beati che Dio vuole sulla terra. Infatti la preghiera del Padre nostro: venga il tuo regno, proprio questo, che ci sia sulla terra un regno così come c'è in cielo. Questa volontà divina deve regnare sulla terra. Oppure, andando avanti, adesso che dopo ormai sono sacerdote pure, e spesso io proprio, diciamo, in sacrestia, quando mi vesto, prima di celebrare la messa, c'è un brano che medito sempre, del volume 7, il 3 dicembre 1906, dove Gesù dice, parlando della pace e della dolcezza, dice così: io amo tanto questa dolcezza e pace, che ad onda che si trattasse di cosa grande, di mio onore e gloria, non approvo mai quei modi risentiti, violenti, focosi, ma quei modi dolci, pacifici, perché la sola dolcezza è quella che come catena incatena i cuori, in modo da non potersi sciogliere. È come pace, è come pece che si attacca e non si possono liberare, e sono costretti a dire: in quest'anima c'è il dito di Dio, che non possiamo agire diversamente. E poi, se non piace a me il modo risentito, non piacerà neppure alle creature. Quindi, come per dire, meditando queste verità, leggendo queste verità, quando mi trovo a Lambone a fare l'omelia dopo la proclamazione del Vangelo, cioè ogni volta mi trovo come a questo bivio, come per dire, cioè da una parte anche caratterialmente ognuno forse un po' più focoso, qualcosa che vuole manifestare questo dono anche con un po' di esuberanza, e da un'altra parte però tu pensi a questa verità e dici: però, cioè, cosa faccio? Penso più a me o credo a Gesù, alla verità, alla sua verità? Mi è piaciuto, sono venuto a conoscenza così di un sacerdote, bella figura, sento parlare di Palermo, nella diocesi di Palermo, in cui questo sacerdote dice sempre: la mente mente, come per dire appunto che

0: il nostro parametro deve essere sempre la parola di Dio e questi scritti. Vuol dire, ognuno di noi si conosce e sa i propri limiti, sa le proprie debolezze. Ci sono le circostanze della vita che ci mettono spesso, quasi sempre al bivio. Allora dice, ma cosa faccio? Penso secondo quello che credo io che sia giusto, oppure mi affido alla parola di Dio, oppure a questi scritti?
1: Sì, ma infatti io direi una cosa, tu quando hai parlato dell'obbedienza, appunto sappiamo anche che in Luisa è la famosa santa obbedienza, che è l'obbedienza a Dio ma anche al superiore, quindi questa doppia obbedienza. Io, come dire, ho avuto la possibilità di, come dire, ascoltare un po', e questa obbedienza mi pare che per te è stata fondante anche nel tuo percorso di vita, perché magari ci sono stati momenti in cui questa obbedienza ti ha dato proprio la luce, la capacità, perché il dono della Divina Volontà è un dono che appunto può avere sia il religioso, sia il sacerdote, sia la religiosa, ma anche il laico. Però poi capire anche il discorso della vocazione è un'altra cosa, ma tutto dovrebbe essere imperlato dalla Divina Volontà, perché noi tutti possiamo essere in comunione con Dio. Quindi io volevo chiederti, per te l'obbedienza in tutto il tuo percorso, quanto è stata fondante e quanto è stata importante per capire anche la vocazione?
0: Sì, a me è stata molto fondamentale, perché c'è stato un periodo, ormai avevo iniziato questo percorso da più di 5 anni, quindi ero anche abbastanza avanti nel cammino, e piano piano ho iniziato avere, diciamo, delle difficoltà nel mio cammino, quindi attraverso queste difficoltà piano piano mi hanno portato a mettere in dubbio la mia vocazione. Quindi ho iniziato a pensare che forse mi ero sbagliato e che non era questa la volontà di Dio. E quindi sono stati periodi, degli anni veramente molto molto difficili per me durante il mio cammino, e alla luce poi anche di queste conoscenze, di questo dono della Divina Volontà, pensavo pure, ma se qui non è il mio posto, qui non potrò neanche realizzare questa vita divina, che è la cosa più importante, perché si è partito da quella luce, devi farti frate, quindi fare la volontà di Dio è la cosa più importante per me. Dice, cioè, veniamo sulla terra per fare la volontà di Dio, siamo sue creature. Gesù dice, la creatura ha il dovere di pregarmi per chiedere qual è la mia volontà nella sua vita. E poi, venendo questo dubbio, vengo a conoscere che il primo desiderio di Dio è volere che la creatura viva la volontà di Dio, cioè che permetta a Dio di vivere in lui la sua vita, insieme con lui. E quindi dico, se qua mi sto sbagliando, non è più la mia vocazione, quindi mi sono sbagliato, non potrò neanche vivere questo dono. E quindi tutto questo mi ha portato un periodo molto molto difficile, che appunto, come dicevi tu Riccardo, sono riuscito proprio a superarlo proprio con l'obbedienza al mio superiore. È stato proprio il mio superiore che mi ha spinto in un momento di grande difficoltà, in cui non avevo neanche la luce di un buon discernimento. Come dice anche il grande Sant'Ignazio, in momenti di difficoltà non si possono prendere delle decisioni, ma io avevo proprio appunto tantissimi tantissimi dubbi, tantissime difficoltà, e quindi proprio fu proprio questa ubbidienza che mi aiutò proprio ad andare avanti, quindi a sfondare quel momento di difficoltà e a portare avanti questo cammino. E quindi adesso sono qui e grazie a Dio, insomma.
1: E meno male anche che Frappio c'ha quella testa così dura, sì. E che diventa non quell'uomo che fa obbedienza, lo vediamo anche in Luisa Picarretta, dove a volte c'era anche, ma diventa quasi un padre Annibale di Francia che bonariamente, in maniera molto netta, ma anche in maniera molto, come dire, conformata con il Signore, diventa quel padre in terra che a volte è importante avere.
0: Sì, è così, c'è bisogno proprio sempre di, ripeto, questo grande dono dell'ubbidienza proprio.
1: Ma questo vale per tutti, anche nella vita, quindi l'ubbidienza.

0: al superiore. Gesù cosa dice anche nel Vangelo, quando pone la moneta? Bisogna dare quello che è di Dio a Dio e a Cesare quello che è di Cesare. Quindi i vari Cesari sono i vostri datori di lavoro, i nostri mariti, in questo caso anche la mia moglie, insomma. Quindi tutti abbiamo queste obbedienze che sono importanti, perché in realtà solo l'obbedienza fa il cristiano.
1: Sì, è così, è. Tant'è vero che Gesù stesso dice appunto: io sono l'obbediente, come diceva, discostandosi da me, dall'obbedienza si discostano da me. Perché se tutto è nato per una disobbedienza del nostro progenitore Adamo, tutto è stato poi ripristinato e recuperato da un'obbedienza di Gesù e prima ancora di lui, della Madonna. Quindi questa obbedienza, appunto, il Signore dice, chiede proprio questo, insomma, cioè, come spesso anche come ci ricorda il Vangelo, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perché noi tutto ciò che sappiamo che la Chiesa, nostra madre, ci propone, quindi attraverso i sacramenti, la preghiera, le opere di carità, la penitenza, tutte sono finalizzate poi a portarci a almeno appunto a realizzare, al fare la volontà di Dio. E poi con Luisa, quindi con questa nuova apertura, con queste nuove conoscenze, noi sappiamo che Dio non solo vuole che noi facciamo la sua volontà, ma vuole che noi possediamo la sua volontà e quindi che permettiamo a Lui di poter vivere in noi la nostra semplice giornata, di parlare in noi, guardare in noi, camminare in noi.
0: Sì, anche se sempre in questi libri, correggimi se sbaglio, il Signore ci dice che neanche in cielo perderemo il nostro libero arbitrio, perché questo è il dono più grande che ci ha fatto. Quindi noi abbiamo questa capacità di collegarci con Dio e operare solo il bene e non più il male. Quindi noi ci connettiamo con Lui, che è il bene per eccellenza, che fin dal principio ci ha educato e ci ha forgiato nel bene, e quindi sconfiggeremo ogni male.
1: Sì, certo, neanche in cielo ci verrà torto il libero arbitrio, assolutamente. E questo è proprio ciò che fa l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, e come dice la scrittura, è cosa molto buona. È questa libertà che solamente l'uomo ha come essere creato. Perciò tutta la creazione, vuol dire, prima che Adamo peccasse si inchinava ad Adamo, e nel momento in cui invece Adamo si ribella alla volontà di Dio, diciamo, lui perde questo ruolo che aveva nella creazione, questo posto sublime che aveva in tutto il creato, e scende un gradino sotto alla creazione, perché la creazione resta obbediente e lui scende, va giù. E quindi grazie a Gesù che ripristina tutto, piano piano stiamo noi in questo cammino.
0: Grazie alla mamma.
1: Grazie alla mamma, assolutamente, e il suo Fiat, dice appunto, dice Gesù, che tutto ciò che è l'opera della redenzione è imperniato del Fiat mi di Maria. E difatti questo io sento di dire anche, che per vivere la volontà di Dio, per fare la volontà di Dio, ma per vivere da veri cristiani, sicuramente la Madonna è fondamentale. Io appunto ho nel cuore, come dicevamo dall'inizio, da dove è partito tutto, questo luogo, Lourdes, la Madonna, la grotta di Massabielle, cioè nella mia mente, non dico 24 ore su 24, ma per me è il punto fondante, appunto, è la Madonna, anche la Madonna perché è nostra madre. E alla luce poi di questi scritti, meditando questi scritti, si capisce veramente chi è questa creatura così alta.
0: Sì, io volevo dire una cosa: tu hai preso tanti appunti, è un appunto che abbiamo, come dire, anche discusso insieme, e di come anche solo una parola, un atto, sì, sia una cosa nella divina volontà, siano così grandi. E qui vorrei che appunto lo leggessi, perché le mie parole sono, per quanto belle, ma non raggiungono neanche lontanamente la bellezza di quelle vergate da Luisa su questi libri di cielo. E poi magari ci raccontassi tu meglio, perché è importante.
1: Sì, questo siamo nel volume 16, febbraio 24, 1924, dove dice Gesù a Luisa: figlia mia, se tu sapessi il bene che contiene anche una sola parola sulla mia volontà e un atto solo in essa fatto dalla creatura, tu rimarresti stordita. Cioè, dice Gesù che una verità che lui manifesta, e quindi in questi scritti ce ne sono in infinità, una verità mi vale più di tutta la creazione, perché una verità, nel momento in cui la creatura la conosce e la fa vita della sua vita, questa verità diventa vita, appunto. Dice, mentre la creazione, tutta la creazione è una mia opera, invece una verità diventa vita nella creatura. E quindi questo è che ci fa il passaggio infinito. Tant'è vero che anche, dicevamo, proprio nel volume 4, questo è un altro brano, ottobre 8, 1901, dice Gesù a Luisa: figlia mia, quando l'anima se ne serve come mezzo d'operare della mia umanità, fosse anche un pensiero, un respiro, un atto qualunque, sono come tante gemme che escono dalla mia umanità e si presentano innanzi alla divinità. E siccome escono per mezzo della mia umanità, hanno gli stessi effetti del mio operare quando stavo sulla terra. Ah, figlia mia, vuoto è l'operare della creatura, fosse pure un'opera grande, ma è la mia unione e la semplice mira di piacere a me che la riempie. E siccome il mio operare fosse anche un respiro e cede in modo infinito a tutte le opere delle creature insieme, ecco la causa che la rende sì grande. Cioè, cosa vuol dire? Noi siamo stati creati, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, dice la scrittura, cioè di Cristo. Noi siamo stati creati per far sì che Gesù possa vivere la sua vita in ognuno di noi. E quindi nel momento in cui attraverso queste verità permetto a Gesù di vivere la sua vita in me, e Gesù non è solo vero uomo, ma anche vero Dio, quindi attraverso di Gesù c'è una corrispondenza perfetta a quest'amore di Dio che è vita della mia vita. Perciò noi sappiamo che la Chiesa ci insegna che l'Eucarestia è fonte e culmine della vita cristiana, perché attraverso l'Eucarestia, in questo sacrificio, noi offriamo Gesù al Padre, cioè che è vero Dio. Quindi c'è una corrispondenza di stessa natura. E così è con la Divina Volontà. Attraverso ogni atto, permettendo a Gesù di vivere in noi, c'è una corrispondenza di un Dio che corrisponde a Dio. È ciò che non c'è stato fino adesso. Ed è per questo, se posso concludere con questo brano.
0: Certo.
1: Perché proprio l'altro giorno c'è stato il Vangelo che ci diceva che dei Gadareni, dove c'erano i demoni che dicevano: cosa vuoi da noi? Sei venuto a scacciarci prima del tempo, a rovinarci prima del tempo. Quindi, come dire, che loro sanno, nella loro, come spiriti sapevano e sanno che c'è un tempo in cui il loro regno dovrà finire sulla terra per impiantarsi il regno di Dio.
0: Anche perché in questo momento il principe della terra è ancora il demonio, basta,
1: certo,
0: guardarsi in giro.
1: Bravissimo.
0: E quindi il regno di Dio si deve manifestare e sconfiggere tutto il male, quindi le guerre, l'odio, tutto. Scusami l'interruzione.
1: Certo. E quindi alla luce di questo voglio leggere proprio questo brano del volume 17, siamo settembre 22, 1924. E dice Luisa: mentre scrivevo, vedevo il mio dolce Gesù che poggiava la sua bocca alla parte del mio cuore e mi imboccava le parole che stavo scrivendo. E nel medesimo tempo sentivo un orribile fracasso lontano, che si battevano e ruggivano con tanto strepito da incutere spavento. Ed io, volgendomi al mio Gesù, gli ho detto: mio Gesù, amor mio, chi è che fa tanto fracasso? Mi sembrano demoni arrabbiati. Che cosa vogliono che tanto si dibattono? E Gesù: figlia mia, sono proprio loro. Vorrebbero che tu non scrivessi sulla mia volontà. E quando ti vengono a scrivere verità più importanti sul vivere nel mio volere, soffrono un doppio inferno e tormentano di più tutti i dannati. Temono tanto che potessero uscire questi scritti sulla mia volontà, perché si vengono perduto il loro regno sulla terra acquistato da loro quando l'uomo, sottraendosi dalla volontà divina, diede libero il passo alla sua volontà umana. Ah, sì, fu proprio allora che il nemico acquistò il suo regno sulla terra. E se il mio volere potesse regnare sulla terra, il nemico, lui stesso, si rintanerebbe nei più cupi abissi. Ecco perché si dibattono con tanto furore. Sentono la potenza della mia volontà in questi scritti. E al solo dubbio che potessero uscire fuori, montano in furore e cercano a tutto loro potere di impedire un tanto bene. Tu però non dagli retta e da questo impara ad apprezzare i miei insegnamenti.
0: Fiat. Viene da dire. Queste parole danno tanta speranza e quindi noi sentendo capiamo che il male si andrà a rintanare con questa pienezza del regno di Dio in noi e attorno a noi.
1: Sì. Sì, e questo è appunto è una vita che deve entrare in noi, ma questa vita sicuramente non può entrare se non si conosce, e quindi la necessità appunto di leggere questi scritti appunto.
0: Eh sì, leggere questi scritti, farli diventare vita e soprattutto insomma far entrare con forza Dio in noi e quindi operare.
1: Permettegli di operare in noi, sì.
0: Eh sì. Che meraviglia, guarda, che te lo dire, Fra Gian Maria, insomma, questa lettura finale, insomma, è la lettura che ci dà il senso, perché poi noi poi dobbiamo imparare in Dio sempre di più ad amare, perché l'obbedienza di cui abbiamo parlato prima, in realtà l'obbedienza, come anche i 10 comandamenti, sono parole d'amore che ci insegnano come non farci del male. Questo è quello che bisogna capire, che l'obbedienza, che sembra una cosa terribile, in realtà è un atto d'amore, perché noi spesso come bambini, come ci vuole, come infanti, tendiamo a mettere la mano, e anche non solo la mano, sulle cose che ci fanno male, e quindi questa obbedienza in realtà ci preserva, ci aiuta, come ha aiutato te, aiuta ognuno di noi. Quindi, e poi il Signore, che è quello, come dire, l'eccellenza buona, ci educa, ci fa crescere nell'amore per poi diventare pienamente figli di Dio, e allora tutto quello che sarà del Padre sarà nostro.
1: Sì.
0: Diciamo che è talmente grande questa cosa che viene, uno non sa più che dire.
1: C'è proprio qualche giorno fa pure avevo insomma una situazione particolare pure, e era il giorno della Pentecoste e mi arrivò proprio nella vigilia di Pentecoste, che eravamo lì in diocesi ad Acireale, distribuivano dei giovani dei bigliettini con la parola di Dio, e mi uscì proprio questa parola a me: Proverbi capitolo 3 versetti 5-6. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri.
0: Alla fine si danno la mano gli scritti di cielo con la Bibbia, col catechismo, è tutto un unicum dove noi con questa ulteriore luce del libro di cielo riusciamo a rileggere anche la Bibbia, i nostri padri, con una luce diversa, più piena, perché questa non è altro che un grande riflettore d'amore, e quindi riusciamo a accogliere anche maggiormente il Vecchio Testamento, il Nuovo, tutto quanto, e viverlo in maniera, perché in realtà anche là c'era tutto, o sbaglio?
1: Dove?
0: Nel Vangelo, nella
1: Bibbia.
0: Certo,
1: media. Certo. Diciamo che attraverso questi scritti noi veniamo ad avere questa luce in più, come vivere questa vita cristiana. Cioè Gesù nel Vangelo ci ha dato l'annuncio che cosa è venuto a fare, chi siamo, ma adesso diciamo come vivere questo nella pienezza di tutto, e attraverso questi scritti noi appunto il compimento di tutto, queste verità che ci portano veramente, come ormai sappiamo bene dal titolo, all'ordine, al posto e nello scopo per cui siamo stati creati.
0: Eh sì. Allora io ti ringrazio, Fra Gian Maria,
1: grazie ai telespettatori.
0: ti ringrazio anche per la testimonianza, insomma, che ci dà ulteriore luce, perché capire di come il Signore interviene nelle fragilità, nei nostri momenti difficili, con la guida spirituale, con emanazione della sua parola, insomma, che diventa fondante. Quindi vediamo come tutto concorre al bene, tutto, anche quello che sembra a volte una cosa terribile, in realtà nello stare con obbedienza si supera tutto. Quindi ti ringrazio ancora, per me è stato un grande dono, te lo ribadivo anche in questi giorni, ci siamo sentiti, lo ribadisco anche adesso davanti a tutti, perché in realtà si cresce insieme come fratelli, si cresce ogni giorno nella parola di Dio, ma si cresce anche nel volersi, stimandosi a vicenda e andando sempre di più insieme, perché ci salva insieme, verso il regno di Dio. Non so, fai fare una benedizione finale, che così non chiudo sempre io. E falla tu così, insomma, dai una benedizione e saluti,
1: sì,
0: tutti quanti.
1: Allora, niente, chiediamo proprio al Signore, appunto, di benedire le nostre vite affinché ognuno di noi possa realizzare, come già è stato parlato, questa pagina scritta ab eterno per ognuno di noi, per la massima gloria di Dio, che è il nostro creatore, il nostro padre, il nostro datore di vita, e per la nostra felicità divina, sia nel tempo che nell'eternità.
0: E allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e Amen. Vi rimandiamo alla prossima puntata di Verità di Cielo, devo dire, e allora a presto tutti quanti voi, telespettatori di Maria Vision Italia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi ci riuniamo per invocare la protezione e l'intercessione dell'Arcangelo Raffaele, cercando guarigione e soluzioni ai dolori e alle sfide che sembrano insormontabili. Se credi nel potere di questo santo guaritore, ti invito ad unirti a noi.

questa fervente preghiera, confidando che le tue preghiere verranno esaudite e che sarai benedetto con le grazie di cui hai così disperatamente bisogno. L'Arcangelo Raffaele è un simbolo di speranza e forza, venerato soprattutto da coloro che affrontano situazioni di malattia o disperazione e cercano interventi divini rapidi ed efficaci. È il nostro potente intercessore, che ci guida con la sua presenza celeste e misericordiosa. Come segno della nostra fede e unione, vi invito a lasciare nei commenti la frase «Arcangelo Raffaele, fa che avvenga il miracolo nella mia vita. Amen». Prima di iniziare, vi ringrazio sinceramente per essere qui oggi. Ricorda, ogni preghiera ha uno scopo divino e quando ti unisci a questa preghiera, sii aperto alla trasformazione che l'Arcangelo Raffaele può portare nella tua vita. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti e lascia un mi piace in modo che più persone possano essere toccate da queste potenti preghiere. Condividi questo video anche con amici e familiari attraverso i social media e WhatsApp, contribuendo a diffondere questo messaggio di fede e guarigione. Iniziamo la preghiera dedicata all'Arcangelo Raffaele, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Arcangelo Raffaele è il mio guaritore e nulla mi potrà scuotere. Mi calma sotto le sue ali, mi sento sicuro e a mio agio alla sua presenza. Purifica la mia anima e rinnova la mia forza. Anche di fronte al dolore e alla sofferenza non avrò paura, perché le tue ali mi confortano. È l'Arcangelo guaritore, il cui nome significa Dio guarisce. La tua luce curativa permea il mio essere. La tua presenza mi accompagnerà ogni giorno finché ti invocherò. O caro Arcangelo Raffaele, ci riuniamo qui alla tua presenza con fede e cuore arreso in cerca di guarigione. Sei uno degli arcangeli più potenti, inviato per guarirci e alleviare il dolore. La tua presenza è palpabile, la tua luce avvolge il mio essere, offrendo conforto e protezione. Sei il mio protettore, guida e medico celeste. Confido in te con i miei dolori e le mie preoccupazioni. Porta le mie richieste al Padre Celeste e benedicimi con le tue grazie. Possano le promesse del Salmo 23 raggiungere la vita, le case e le famiglie di tutti coloro che ascoltano con fede questa preghiera. Possa la guarigione dell'Arcangelo Raffaele toccare tutti adesso. Senti le barriere spirituali aprirsi, i blocchi crollare, mentre l'Arcangelo Raffaele promuove la guarigione in te e nella tua famiglia. Senti la potente presenza dell'Arcangelo intorno a te. Se puoi, tieni gli occhi chiusi e lascia che la tua fede cresca. L'Arcangelo è qui per guarire spiritualmente, toccando le anime e calmando le tue, dissipando ogni ansia. Respira profondamente e sentiti purificato. Tutti i pensieri negativi, tutte le malattie e le afflizioni nascoste verranno ora eliminate. Oh caro Arcangelo Raffaele, esegui una pulizia profonda con la tua luce. Elimina la nuvola oscura che gravava su questa persona, rimuovendo tutta l'energia negativa, i pensieri di fallimento, sconfitta e disperazione. Adesso infondi vigore, felicità, speranza e la certezza che tutto si risolverà. Corregge ciò che era fuori allineamento, illumina il cammino e rivela i segreti dell'anima che trasformano la vita e compiono miracoli. Riversa guarigione su questa persona, toccandone l'interno e l'esterno. Trasforma il dolore in salute e vigore, la tristezza in gioia e speranza. Tocca il tuo corpo, mente e spirito con la tua luce divina e potente. Possano tutti i mali essere rimossi, tutte le malattie guarite e l'afflizione possa essere rimossa da questo cuore con la tua mano potente. In questo momento grido per tutti coloro che soffrono, per i malati, per coloro che sono allettati negli ospedali e per coloro che soffrono in silenzio nelle loro case. Visita ciascuna di queste persone, caro Arcangelo della guarigione,

e versa su di loro il tuo balsamo che allevia il dolore, illumina, guarisce le ferite e ridona le forze. Possano le tue ali ora proteggere ogni persona qui presente e ogni nome che è stato menzionato nei commenti di questo video. Tocca ciascuno portando sollievo, pace e la certezza che non sono soli. Esaudisci ogni nostra richiesta e ogni nostra preghiera, ogni richiesta sia soddisfatta, tutte le grazie ottenute e tutti siano guariti. Caro Arcangelo Raffaele, ti chiediamo di effondere su di noi la tua grazia affinché possiamo essere guariti da tutte le malattie fisiche, mentali e spirituali. Ogni spirito di oppressione, ogni legame del nemico, ogni opera malvagia, ogni invidia e ogni male lanciato contro la nostra vita sia distrutto dalla tua potenza, dalla potenza del tuo nome e dall'autorità a te concessa da Dio, nostro Padre Celeste. Invochiamo la tua presenza su ogni casa che ascolta questa preghiera, che ogni ambiente sia purificato, che la luce di Dio entri e ogni negatività venga scacciata, tutto ciò che era nascosto venga alla luce e ogni male venga espulso da questi luoghi. Invochiamo la tua protezione sulle famiglie affinché non accada loro alcun male e siano al sicuro sotto le tue potenti ali. Lo chiediamo anche per chi soffre di malattie spirituali, per chi si sente lontano da Dio, per chi è immerso nell'angoscia, nella disperazione, nella profonda tristezza e nella depressione. Innalza queste persone, Arcangelo della guarigione, allontanale da questo abisso, da questo fondo del pozzo, e mettile in un luogo sicuro, piantando i piedi su una roccia, in un luogo di pace, dove possano sentire l'amore e la presenza di Dio. Caro Arcangelo Raffaele, il cui nome significa Dio guarisce, sei stato mandato da Dio per guarirci. Guarisci ora ogni anima angosciata, ogni mente turbata. Tocca, guarisce, ripristina e rinnova. Dà una nuova vita, una nuova prospettiva. Possano tutti coloro che ascoltano questa preghiera sentire il tuo tocco, la tua presenza, la tua guarigione. Il potente Arcangelo Raffaele sta attualmente esercitando tutto il suo potere sulle vite qui presenti. Tutti possono sentire la tua presenza. Tieni gli occhi chiusi. Adesso si sta svolgendo una grande azione spirituale a favore della tua vita. In questo momento l'Arcangelo Raffaele è attento ai desideri più profondi del tuo cuore. Se possibile, tieni gli occhi chiusi e donagli i desideri del tuo cuore. Digli di cosa hai bisogno, lascia che si prenda cura di te, lascia tutto nelle sue mani adesso. È il tuo angelo custode e veglia su di te. Lui è qui, presente per te. Senti la potente presenza dell'Arcangelo nella tua vita proprio adesso. Se ti viene da piangere, non trattenerti. Questo è un momento emozionante. Molti si commuoveranno, ad alcuni si sentirà accapponare la pelle, molti percepiranno questa presenza divina, proveranno sollievo ed alcuni sentiranno il tocco divino nei loro cuori. Sperimenta l'intensa presenza dell'Arcangelo, l'Arcangelo di Dio. Alcuni sentiranno qualcosa di diverso, un brivido più intenso, una presenza più forte dell'Arcangelo, mentre sta combattendo una battaglia spirituale per alcune vite qui. Sta combattendo per coloro che sono stati attaccati spiritualmente, che soffrivano sul piano spirituale, e tutto il male viene ora scacciato dalla vostra fede, dall'intercessione del caro e potente Arcangelo Raffaele e da Dio nostro Padre. Nessuna volontà malvagia prevalere nella tua vita, nella tua casa. In questo momento, sempre con gli occhi chiusi se puoi, con tutta la fede del tuo cuore, ti invito a ripetere con me, ad alta voce o mentalmente, ma con grande fede. L'Arcangelo Raffaele è il mio guaritore e nulla potrà tremare, mi rassicura, tra le sue ali. Alla sua presenza mi sento tranquillo, purifica la mia anima e rinnova la mia forza guaritore.
il cui nome significa guarigione di fronte alla malattia e al terrore. Tocca la sommità della mia testa e la sua luce curativa trabocca attraverso il mio corpo. Sicuramente la sua presenza sarà con me per sempre. Per aver invocato sarò qui ogni giorno. In questo momento consegno a te, caro Arcangelo Raffaele, tutte le cause, tutte le malattie incurabili. Consegno nelle tue mani le cause che sembrano impossibili, le persone che sono state ingannate. Consegno nelle tue mani tutti i problemi che sembrano non avere soluzione. Metto tutto nelle tue mani potenti, nella certezza che farai accadere il miracolo, nella certezza che aprirai le porte, che porterai guarigione e ci condurrai alla vittoria. Ti ringrazio, Arcangelo Raffaele, per tutte le benedizioni, per tutte le guarigioni, per tutte le vittorie che abbiamo già ricevuto e per quelle che devono ancora venire. Ti ringrazio per essere il nostro guaritore, la nostra guida, il nostro protettore, il nostro angelo custode. Ti ringrazio perché sei sempre con noi, per non abbandonarci e rafforzarci sempre. O potente Arcangelo Raffaele, possa il tuo nome risuonare come un faro di guarigione e speranza nelle nostre vite. In questa chiusura eleviamo i nostri cuori in segno di gratitudine per la tua costante vigilanza e la divina intercessione. Tu, che sei il medico celeste, hai toccato profondamente le nostre anime e i nostri corpi con la tua luce risanatrice e per questo ti lodiamo e ti ringraziamo. Come nostro guaritore e protettore, ti chiediamo di suggellare le benedizioni ricevute qui oggi e di rafforzare la nostra fede per affrontare le sfide future. Possano le promesse di guarigione e protezione che ci offri rimanere con noi, rinnovando la nostra forza e guidando i nostri sentieri. Custodisci ogni persona che ha partecipato a questa preghiera, Arcangelo Raffaele, ed estendi la tua misericordia a tutti coloro che invocano il tuo aiuto. Le avversità diventino testimonianze di fede e l'amore divino riempia ogni spazio della nostra vita. Concedici la grazia di sentire sempre la tua presenza, affinché, anche nei momenti di più grande tribolazione, possiamo ricordarci che non siamo soli e che la tua potente intercessione non ci verrà mai meno. Possa questa preghiera servire come un rinnovato impegno a cercarti sempre, ad aprire i nostri cuori alla tua sacra guida e a seguire il cammino che ci conduce al Padre attraverso la tua luce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti ringraziamo e ti chiediamo di continuare ad essere la nostra guida e il nostro rifugio. Amen. Credo che questa preghiera all'Arcangelo Raffaele porterà grandi benedizioni nella tua vita. Condividi in modo che più persone possano essere raggiunte e beneficiare di questa potente intercessione. Se ti sei sentito toccato da questo momento di preghiera, ti invito a esplorare altri video sul nostro canale e non dimenticare di lasciare il tuo mi piace sul video. Ogni mi piace è come una stella di speranza che brilla nel cielo di YouTube, dimostrando che questo tipo di contenuto è prezioso e necessario per te e per tanti altri che cercano la guarigione e l'intervento divino attraverso la preghiera. Ogni interazione e condivisione è essenziale per noi perché ci aiuta a portarvi messaggi e preghiere più stimolanti. Unisciti alla nostra community e iscriviti al canale attivando la campanella per non perdere nessuna novità. Lascia anche le tue preghiere e richieste di preghiera nei commenti e assicurati che l'Arcangelo Raffaele sia sempre al tuo fianco, intercedendo e guidando il tuo cammino. E non perderli. Abbiamo altri due video incredibili, potenti come questo, pronti a benedire ogni momento della tua vita.

nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho sospettato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli
0: santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me e il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà,

0: tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio. Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva, al Signore Dio appartengono le porte della morte. Benedetto il Signore Dio della salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo.

0: mondo e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

Se io potessi conoscere la verità di un cibo che è molto sano per noi, per me, che questo cibo potrebbe guarirmi, ma lo stesso nella mia testa, però avessi allo stesso momento tanti dubbi, ma questo forse mi ammazza, diresti, ma deciditi, o è vero o non è vero, ma se è vero, tu devi liberare la tua testa da questa paura di un cibo velenoso, perché non è vero. Mangia. Cosa si fa? Alla fine, se è vero che questo cibo potrebbe guarirmi, io lo devo mangiare. E devi morire in me questa falsità, queste illusioni. Comincio con questo esempio un po' rozzo, per passare a questa verità, che la vita eterna non è nell'aldilà, chissà quando. La vita eterna è adesso nel mio conoscere il Signore, nel mio conoscere, sperimentarlo, crederlo che Lui abiti in me. Questa è la vita eterna, proprio adesso. E che Gesù fa che è il contrario anche, non solo che Lui abiti in me, dimora in me, io lo conosco, ma io sono conosciuto in Lui, che io abito in Lui, che io faccio parte del suo cuore, della sua vita, la vita di Dio, io sono importante là dentro. Perché tutte le cose mie sono tue, tutte le tue sono mie, io sono glorificato in loro. È vero questo? Gesù lo dice. È vero che la sua vita sta manifestandosi in me? Ma è vero. Lui lo dice e lo ridice in mille modi, cerca di convincerci di questa verità. Però noi diciamo, sì, sì, è bello. Però dentro di me, dentro di noi, non siamo convinti. Perché viviamo la nostra giornata con le nostre gelosie, le rabbie, le delusioni e voglio che gli altri mi riconoscano, un po' di giustizia e io ho ragione e la mia vita va avanti fuori dalla messa come se tutto quello che sentiamo qui dentro non conta più niente. E adesso entro dentro la logica del ma io devo, ma io non devo e le paranoie varie dominano la mia esistenza. Ma cosa è vero? Ma ovviamente la parola di Dio è vero e tutto ciò che vivo normalmente è un'illusione. Vivo di un mio forma di egoismo, di una mia malattia interiore di essere qualcuno separato da Dio. È come se fosse questa la certezza. Significa, se la parola di Dio è la verità e devo assumerlo, ho un grande lavoro interiore di rinunciare a questo mio egoismo, questa mia illusione di essere separato, di essere qualcosa di anomalo nel mondo, pieno di paure, di dubbi. Questa parte di me è falso e deve morire. E come si fa questo? Qui a Medjugorje la Madonna ci indica la via della preghiera del cuore, la via del digiuno, della penitenza. Ci sono già questi strumenti che ci aiutano a uscire da questa menzogna, di morire a me. Il silenzio interiore della preghiera del cuore è proprio fatta tacere questa voce che mi condanna. Però ci sarebbero altre cose, intanto essere coscienti che la maggior parte della mia giornata è probabilmente un'illusione, è falso. Non significa io sono falso, significa sto vivendo dentro di me qualcosa non pieno e ci sarebbe un di più nella mia vita se io potessi assumere in pieno la parola di Dio e crederlo come Gesù desidera. Allora, c'è un compito da fare e questo è far morire o aiutare lo Spirito Santo a far morire questo mio egoismo.
Allora, durante la giornata, sì, io riesco a essere cosciente che il mio egoismo si salta fuori con i miei giudizi, i miei timori, il mio bisogno di avere ragione, il mio bisogno di controllare gli altri e sono sempre io potessi fare un passo indietro interiormente e invocare lo Spirito Santo. Spirito Santo, sii tu la verità in me, sii tu la mia libertà. Non lasciare che i miei pensieri abitudinali rovini questo momento. E se potessimo fare questo con una certa regolarità, lentamente si comincia ad avere la sopravvento su di noi, la parola di Dio. Non è mai una cosa immediata o magica, è un processo. Sto dicendo questo perché la parola di Dio è molto provocante, ha una verità che sembra lontana da noi, ma è così vicino. E anche perché lo Spirito Santo che abbiamo pregato la preghiera all'inizio della messa, noi abbiamo pregato che venga ad abitare in noi e mi trasformi interiormente. Lo Spirito Santo vieni per assistermi in questa trasformazione. Io esco dall'illusione e assumo la verità che mi rende libero. Lo Spirito Santo fa questo. Allora, oggi, quarto giorno della novena della Pentecoste, è di esercitare questo dono dello Spirito Santo che mi abita, mi trasforma, e una parte essenziale di questa trasformazione è che la parte illusoria dei miei pensieri crolli, che io comincio a essere trasparente per Dio, che la sua verità mi possieda. So that was complicated, but I'll do my best. If I have a food that could heal me, and I'm told by everybody, science as well, that that food's a medicine for my body and soul, but I have some strange doubt in me, man, don't know, that'll probably kill me, it's really poisonous. I'm in front of a dilemma. Either the truth is in the food, or I'm in an illusion. I've got this fear that's going to cancel a gift. Now, if the truth, food truly is scientifically healthy for me, I should renounce the lies and eat it. I need the healing, I need the medicine. I'm using this example to say that we live this type of dilemma all the time. The Word of God tells us a beautiful truth that God dwells in me. My eternal life, said Jesus today, my eternal life is this, that I know the living God and He abides in me. That's eternal life. It's not something that, who knows when I'm going to die. It's something right now. Eternal life is right now, which is the knowledge, the possession of the living God inside of me, which is a truth. And that Jesus then says, and everything that's mine is yours, dear Father, and everything that yours is mine, and you've given them to me, so they're mine and they're yours, and we want your glory to be manifest in them. Now that's another truth. That we belong to God. So not only does God dwell in me, but I'm dwelling in God. I'm really important in the life of God. Now, these are deep, eternal truths. The problem is, as soon as I get out of this mess, I'm going to be worried about my next coffee and why didn't she clean up that and who's that and I was right and she should be doing that and that's what, and I get jealous about this and a wee bit angry about that and I'm going to live the day. So everything we've just said today has no meaning at all. And I'm going to live this day with all of my selfish needs. And you'd wonder, where has this truth gone? Because in the end, I'm very upset and unhappy because things aren't going the way I want them to go. So there's an illusion inside of me which cancels the wonderful truth, which would be the source of my peace and my love and the giving of myself to this world. I'd be so much more relaxed and accepting of others and reality if I could just step out of the illusion that I'm really the center of the world and what I think is important.
So that means there's a part of me that needs to die, which is an illusion, it's false. Now, how do we do that? Well, here in Medjugorje, Mary speaks about the prayer of the heart. Now, the prayer of the heart is that silence which has me step out of this noisy, selfish thinking, and asks me to do that more and more and more, so that my mind and my body is calmed by that silence which allows God to work in me. There's also the penance of fasting, of renouncing myself. And we can collaborate with this gift of the death of myself, of my illusions and things, by trying to invoke the Holy Spirit when our selfishness wants to rear its head again, when I'm starting to be jealous and angry and vengeful and suspicious and I want to defend myself. They are all the signs that, you know, I'm really important here. But that I'm really important here needs to die. It's wrong. What's really important here is who God is in me and His will through me. That's really important. And that He can heal me and He can save me and He can make me His instrument of His glory in this world. That's really important. So this death to my selfish, illusory self is really difficult but really necessary. Now, at the beginning of the Mass, we had a prayer to the Holy Spirit. We said, come and live in me and transform me from within. That was the prayer of the Church, which means that today, the fourth day of the Novena, we're praying that the Holy Spirit works this death of my falsehood. We can't do it on our own, but we need to know it needs to be done, because otherwise we'll be resisting the Holy Spirit the whole time. Every time a reality comes to me, the Holy Spirit will be inspiring me, die to yourself. And I'll say, no, I'm right. And we want to fight for our rights. But it's so wrong. So we've got to let the Holy Spirit teach us, and then we have to cave into the Holy Spirit. Let the Holy Spirit have His way within us. That way, gradually, we step out of illusion and we start to become truthful. And the truth sets us free.

0: Eleviamo le nostre preghiere pregando, vieni Santo Spirito.
1: Per la Chiesa, Signore, ti preghiamo in questo tempo per il rinnovamento spirituale della nostra Chiesa, ti preghiamo che tanti figli che sono lontani dai sacramenti possano tornare in questo periodo e vivere la ricchezza e la gioia di far parte di un solo corpo che è la Chiesa, per questo preghiamo.
0: Vieni, Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito.
2: Preghiamo per tutti i giovani che sono nel mondo, che si sono allontanati dai sacramenti e da Dio, perché possono essere toccati dalla grazia e ritornare a noi della Chiesa. Preghiamo.
0: Vieni, Santo Spirito. Qualcun altro?
3: Per tutti gli ammalati del corpo e dello spirito, preghiamo.
0: Vieni, Santo Spirito.
4: Per i veggenti, affinché possano essere autentici

0: testimoni della salvezza, il progetto di salvezza per il mondo.
1: Vieni, Santo Spirito. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, si possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo, entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime. Si ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che il tuo regno sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore.

Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Amen.
1: Canto di Comunione 373. 373.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo, tuo Figlio, ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, benediciamo il Signore.
1: Grazie a Dio.
2: Il canto finale numero 236.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito

che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'Opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico, che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo, per portare la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo, e la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.
consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicare.

che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compagnia,

Passione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterà innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei

0: sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal

0: mondo. La disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola. L'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo. E la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi 7 doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici.

0: Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione, con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi,

0: con il dominio di sé, il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose, la vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio, e concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare è

senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione

0: delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto.

0: costo, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale.

0: Padre. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55

333-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che egli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria

che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi

0: io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. E io vengo a te. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, il nostro cammino pasquale piano piano giunge a conclusione. Ormai mancano pochi giorni alla festa della Pentecoste che, come un frutto maturo su un albero, si poggia così alla fine di questo cammino in cui il Signore ci ha dimostrato il suo amore infinito, la sua vittoria sulla morte, sul male, sul peccato e la sua vita nuova. Noi siamo in questo percorso dove Lui si comunica sempre di più a noi. Il Vangelo di Giovanni ci ha accompagnati in questi giorni. Oggi giungiamo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, capitolo che precede il racconto della passione, quindi siamo alla fine del Vangelo. Gesù oggi ci fa entrare in questo Vangelo dentro la sua intimità col Padre. Qui, più che spiegare qualcosa, sarebbe da stare di fronte a questo testo con meraviglia, con ascolto attento, con cuore aperto, invocando lo Spirito Santo che ci faccia comprendere qualcosa di questo mistero cui siamo chiamati dall'eternità. È bella questa espressione iniziale. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse. In qualche modo tutta la nostra vita dovrebbe essere tenere gli occhi fissi alzati al cielo, perché tutta la nostra vita viene dal cielo. Non c'è nulla di ciò che esiste, di ciò che è creato, che non è stato creato per mezzo del Verbo di Dio, dal Padre Eterno. E allora tutta la storia, tutto il tempo, le cose che accadono, vengono da lì. Quando l'uomo riconosce questa appartenenza da Dio, questo venire da Lui, essere ricevuto da Lui, ecco, la vita diventa semplice. La vita dei bambini, quanto è semplice, hanno i genitori, papà e mamma, che li guardano, li curano, gli danno tutto. Il bambino quando ha problema piange e mamma corre. È una tutto semplice. Ecco, la vita con Dio è semplice. Noi manchiamo però di questo sguardo alzato al cielo. Spesso guardiamo per terra e sembra che le cose dipendono da noi, sono fatte secondo le nostre misure e tutto si complica. E quando invece uno ascolta il Padre, ascolta il suo disegno sulla vita, ascolta il suo amore e permette che questo amore penetri in noi, tutto diventa fluido. Non vuol dire senza fatica, perché la vita è faticosa, ma la fatica vissuta in questo rapporto col Signore può diventare un'espressione ancora più ricca della nostra vita. Anche le sofferenze, anche le croci vissute unite a Gesù, unita al Figlio di Dio, diventano un modo con cui noi esprimiamo il nostro amore per Lui, per la vita, per gli altri. Allora ecco, Gesù ci dice che è molto importante che viviamo la vita in questa relazione. Ci svela cos'è questa relazione, cos'è la vita eterna. Conoscere Dio è colui che Lui ha mandato, il suo Figlio. Conoscere nel Vangelo, nella Bibbia, vuol dire entrare in relazione profonda, non è una conoscenza intellettuale. Ecco, quando si dice che Adamo conobbe Eva, è nato un figlio, cioè si è unito a Eva e hanno concepito il figlio. Questa è la conoscenza. Conoscenza è questo legame profondo con Dio. Noi conosciamo Dio perché ascoltiamo intensamente nel nostro cuore, col nostro cuore, con le nostre orecchie, con la nostra vita, con il nostro desiderio di conoscerlo, perché Dio, quando vede nel cuore dell'uomo un desiderio, corre, si muove, si manifesta. È un po' come quando un bambino guarda intensamente il volto della mamma. La mamma si ferma subito perché è bello avere questo incontro, questo sguardo reciproco. È così anche con Dio. È semplice il rapporto col Signore. E Gesù ci dice che le parole che Lui ha

ricevuto dal Padre, tutte le ha consegnate a noi che siamo ricevuti dal Padre in Gesù, perché Padre gli dà tutti quelli che gli appartengono e lui poi le restituisce al Padre, cioè noi siamo oggetto dell'amore di Dio, tutti gli esseri umani, tutti coloro che credono in Gesù, perché non è automatico, meccanico, non è obbligatorio, è un dono che siamo chiamati ad accogliere e vivere. Ringraziamo oggi il Signore per la sua rivelazione, ringraziamo per questo suo guardare al cielo, ricordarci che siamo da lì e lì siamo anche destinati, che ci aiuti il Signore a mantenerci fedeli a questo rapporto vivo e ci aiuti ogni giorno a conoscerlo, avere desiderio di conoscerlo, seguirlo, dare spazio, tempo a una lettura, a un approfondimento, a un condividere tra di noi. Ecco, vivere la comunità cristiana significa spezzare tra di noi la parola che ascoltiamo nel Vangelo, perché questo diventa pane di vita spezzato tra di noi. Misteriosamente, quando noi ne parliamo tra di noi, Gesù circola tra di noi e riscalda il nostro cuore come quello dei discepoli di Emmaus. Chiediamo che lo Spirito Santo che in questi giorni invochiamo, che verrà a noi tutti donato nuovamente domenica prossima, ci aiuti a entrare sempre più profondamente in questa conoscenza di Dio, di Gesù, perché troverà pace, troverà gioia, troverà serenità, capacità di vivere secondo il suo Spirito, con lo stesso amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.
1: Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli,

lo Spirito Santo, affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.